0: Company. Noi siamo
1: la Family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la Family, cioè la Family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Media Company. Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi sabato 11 luglio con Mixatone alla Festa dell'Orzo a Pedavena e sempre sabato 11 luglio con Mixatone a Palazzolo dello Stella, Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
8: Yeah, yeah, yeah. J-T-I-P. Yeah.

0: venerdì, sono belli carichi, contentissimi, pronti per sentire anche Shaman con Move Me Any Mountain, Urban Soul con All Right, e poi la storia della musica techno, Digital Boy, un ovviamente pezzo dedicato alla piramide ed è questa Coco.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Con Mauro Tonello c'è Botta 90 che suona, c'è, ci abbiamo sentito invece Digital Boy con Coco, c'era anche Human Soul con Alright in apertura di Shaman, Move Animal Intro, poi ritorniamo con DSK.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
7: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
6: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
7: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto

Pump Up the Volume, salve anche DJ Nick, Mauro Tonello vi stava parlando in questo istante, e DSK con What Will We Do. Troviamo anche lui, il mitico Michael Jackson con Jam, The KLF, Last Train to Transcentral, e poi Gypsy Man, pezzo veramente che spacca, questa Hear the Music.

0: E dai, Hear the Music con i Gypsy Man, K-Life dall'Inghilterra con La Stain to Transcendental Jam, grande pezzo degli anni 90 di Michael Jackson, di J. Cole e poi DSK, What Will We Do. Da Mauro Tonello è tutto, vi auguro ancora una buona mattinata, grazie DJ Nick, vi lascio con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family. Come va, ragazzi? Tutto bene?
1: Tutto bene, voi invece?
0: Molto bene qui. Allora, devo dire che lo studio è refrigerato, quindi si sta bene.
1: Ho sognato che tornavo in radio. Però...
0: Perché perché nei tuoi sogni c'è sempre un però?
1: Perché è un sogno strano.
0: Guarda, non avevo dubbi.
1: Tornavo in radio, sì. Però allo stesso tempo c'era una doccia fuori dalla radio che era freddissima e io non riuscivo ad arrivare in radio perché mi dovevo fare questa doccia. E però dovevo togliermi i vestiti. Ci mettevo tantissimo tempo a togliermi i vestiti.
0: Ma soprattutto...
1: perché avevo tipo i pantaloni strettissimi. E quando mi facevo la doccia, la doccia era gelida.
0: Ma soprattutto la doccia era aperta al pubblico. Cioè,
1: sì, era in strada.
0: Ti si vedeva. Brava! Quindi fuori dalla radio nuda.
1: Sì, però guarda, era un fuori dalla radio, però allo stesso tempo era tipo a Brooklyn.
0: Ma com'è possibile? Ah, mamma mia, i sogni, che belli, perché il cervello mischia cose. E tu...
1: sì,
0: poi tra l'altro il cervello fantasia, ragazzi, perché mischia cose che sarebbero surreali. E...
1: ma infatti,
0: sono
1: per esempio, Nolan, no? Il regista, secondo me lui è uno che sogna, fa sogni pazzeschi. Sì, perché i film di Nolan, adesso esce anche Odissea, che sono curioso di vedere, ma i film di Nolan, come Inception, come Tenet, fantasia.
0: Io sì, certo, ma che testa devi avere per fare dei film del genere?
1: Devi avere una testa bella complessa, però secondo me sai che di notte il cervello fa dei movimenti strani. Secondo me può essere che magari uno dice sogno una cosa e poi la trasforma in qualcos'altro.
0: No, ma certo, ma sicuramente, ma Nolan secondo me è un genio, anche perché a me piacciono quasi tutti i film di Nolan, quindi di Christopher Nolan. Interstellar è un capolavoro, ragazzi, c'è poco da fare, ma anche Inception, anche Tenet. È che Tenet te lo devi guardare due volte per capirlo bene, perché ci sono dei momenti in cui si rovescia il tempo. Poi lui è proprio fissato con il tempo, infatti guardavano le varie ossessioni tempo fa, leggevo le varie ossessioni dei registi, e Nolan è proprio fissato con il tempo, con i viaggi nel tempo. Ma si vede, insomma, anche Interstellar parla molto della relatività del tempo, il pianeta in cui passano 7 anni e lì ne sono passati 20.
1: Bellissimo.
0: Bello, bello, bellissimo. Amici, buongiorno, la Family. Volevo salutare subito, ne approfitto per salutare chi ieri mi ha fermato in qualche momento durante il prespettacolo al Marostica Summer Festival. C'era Francesco Gabbani, tra l'altro, la penultima data, perché poi l'11, quindi sabato, domani ci sarà l'ultimo a chiudere il Marostica Summer Festival, ovviamente.
1: E con Tommaso Paradiso?
0: Luca Carboni, no, Tommaso Paradiso è a Bassano Music Park.
1: Scusate, sto confondendo le date.
0: Previsti 10.000 anche per questa sera, perché questa sera a Bassano Music Park, ragazzi, ci saranno i One Republic.
1: Sai dove l'ho vista questa notizia? Nei classici TG regionali. Ieri mentre facevo zapping, leggevo, cioè sentivo che sono previste 10.000 persone per i War Republic. Ma ci credo.
0: Vabbè, certo, per me sarebbero loro, per come piacciono a me, sarebbero da stadi. Però insomma, probabilmente qua in Italia fanno un pochino più fatica. Ma in ogni caso, Bassano Music Park stasera vi aspettiamo anche per l'aperitivo, perché ci saranno DJ Nick e Viviana ad aspettarvi lì un po' per bere qualcosa, e dopodiché il concerto di War Republic. Però continuano tutte le serie di eventi, tra quali Este Music Festival, Vicenza in Festival, Asiago Live, Bassano Music Park. Tra poco, verso le 8, noi regaleremo ancora 2 accrediti per il concerto di Tommaso Paradiso, quindi anche lì tanta roba.
2: Cioè, perfetto.
0: Il Tommy Paradise.
1: Ale, come va? Tutto bene?
3: Tutto bene, tutto normale.
1: Ragazzi, ieri sera ho guardato Affari Tuoi e una tizia aveva un pacco con 300.000 euro.
0: No, non dirmelo.
1: E lo ha scambiato con un pacco con tipo
0: 2 euro, un biscotto.
1: No, sai che ti mettono Gennarino, la ballerina, cioè questo pesce spara, che è una roba che ha forma di pesce, che però una pistola a forma di pesce, col pesce spara.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: 300.000 scambiati.
0: Comunque...
1: Sai quando fai tipo me la sento, sì, me la sento dentro, sì, voglio cambiare perché ho questa sensazione. Complimenti.
0: Vabbè, ma lì come fai a sapere? Non puoi sapere.
1: No, niente, questo è un gioco che va totalmente a chilo.
0: che va totalmente, scusami, ti abbiamo perso per un attimo.
1: A chiulo.
0: Ah sì, beh, totalmente a fortuna, ma certo, ovviamente. Amici, buongiorno, la family ancora, e questa è la parte dedicata ai sommersi. Come va in questo 10 luglio, visto che è anche uno il giorno in cui dovreste ricevere paga, molti di voi, due, è venerdì. Quindi
1: sì,
0: cioè, insomma, comunque si aprono di nuovo le porte al weekend. Pronto Ale De Biasi con il suo mixatone di vocali, prego.
2: Scusate, ma c'è una scaletta della musica oggi o no?
0: Ah.
2: Chiedo per un amico.
4: Wow.
2: Chiaro, no?
4: Quando avevo 20 anni spaccavo il mondo.
5: Ciao ragazzi, io vi ascolto tutte le mattine. Posso dire che a 41 anni da single vado in giro anche alle 11 di notte e torno alle 5 di mattina. Quindi il divertimento non te lo tolgo.
6: Quando hai 20 anni vai fuori a far festa, fai dritti perché certo, fai festa. Dopo ne hai 30 e fai dritti perché i figli non dormono di notte, perché i bambini piccoli. E a 60 anni fai dritti perché non riesci a dormire.
7: Carlotta, mi sono perso il segno del scorpione o dello scorpione, comunque scorpione. Carlotta,
1: sì, però dovete stare attenti
8: ragazzi, siete sempre sul pezzo, top.
9: Io mi lamento perché se mangio un pezzo di pane può finire tutto sulla pazza. Perché non va in un'altra zona del mio corpo?
10: No ragazzi, mi sto compisciando.
11: Dai, vincere!
12: Che palle quelli che parcheggiano nel parcheggio dei disabili, perché tanto faccio presto.
13: Palle andare al lavoro quando dovevo essere in vacanza in Sicilia, ma non sono partita perché mi hanno cancellato il volo.
14: Ma che palle quando decidi di aprire un prestito per la macchina e ieri decide di prendere fuoco.
15: Non ce la faccio più, che palle preparare ogni giorno le merende e i pranzi per il centro estivo delle mie figlie. Non ce la faccio più, un incubo.
16: Io volevo lamentarmi del fatto che la vostra trasmissione dalle 7 alle 8 più il podcast non mi basta durante il giorno. Cosa si può fare? Cercate una soluzione, grazie.
17: Il nostro viaggio nei sentimenti continuerà la prossima settimana. Tutto questo è la family.
0: Guarda,
1: anche la family è un viaggio nei sentimenti. Oh, comunque ragazzi, posso fare un piccolo recap?
0: Aspetta. Sì, prego.
1: Allora, grazie, grazie per averlo chiesto. Allora, innanzitutto volevo dirti,
18: Carlotta,
1: che Filippo...
18: ma chi ti ascolta?
0: Ecco.
1: Va bene, allora non dico niente.
0: No,
1: però...
0: no, dai, prego.
1: No, però volevo solo... No, in realtà non è che voglio parlare di te.
0: Di Temptation Island.
1: Sto facendo una fatica di Temptation Island. Però Filippo Bisciglia, come sai, lui è tornato single.
0: Oh...
1: E allora c'è stato questo falò tra questi due,
0: eh?
1: E lui a un certo punto ha convinto lui a lasciarla, lei. Capito? Quindi non è, voglio, è, ti sei interessata? Perché sì, c'è questa,
0: perché,
1: coppia
0: ma lui
1: qua
0: ha convinto lei a lasciare lui?
1: No, lui a lasciare lei.
0: Ah, lui a lasciare lei perché lui vorrebbe accaparrarsi lei?
1: No, perché no, questi due sono fidanzati.
0: Sì.
1: Ok.
0: Sì.
1: E sono molto giovani. Lui è molto geloso, un po' possessivo ed è si fa vedere molto innamorato di questa fidanzata, però è un po' così, un po' sciocchino, no? Hanno fatto il falò di confronto e siccome lei diceva: "Ah, mi metti pressione, non posso fare questo, non posso fare quello", Filippo, che è furbo, è tornato singolo, gli fa: Devi lasciarla perché se la ami, lo lasci andare. Se la ami. Oh, alla fine gli fa: con chi vuoi, come vuoi lasciare questa trasmissione, con lei o senza di lei? E lui ha detto con lei. Dopo un po' Filippo fa: ti rifaccio la domanda, perché mi raccomando, se la ami, con chi vuoi lasciare la trasmissione? Senza di lei. Sei andato? E Filippo si è tolto la giacca, gliel'ha messa sulle spalle a questa ragazza e l'ha accompagnata all'uscita.
0: Ma quindi ci ha provato fondamentalmente? Cioè...
1: Ah, no, è stato carino, però sai che secondo me anche Filippo, il buon vecchio Filippo.
0: Qualcuno porterà a casa di ragazza da quell'isola lì, da quel...
1: Sì, ma mi auguro una detentrice, non una fidanzata.
0: Beh, questo non lo so. Cioè... Tentatrici, io non ci starei mai con una tentatrice di Temptation Island, scusa, eh.
1: Sono single, piuttosto che stare con una che è fidanzata.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Non è che te la devi sposare, eh.
0: Ma le tentatrici hanno, cioè,
1: Sono belle, bellissime.
0: Ah, non parlavo di bellezza, parlavo di intelligenza io.
1: No, secondo me sono anche, cioè, sono alcune anche intelligenti.
0: Va bene, Deep Swing qui su Radio Company in the Music. Fino alle 9 c'è la Family.

0: KPIO. Buongiorno amici, questa è la Family di Company. Allora Sisma, io in realtà avrei un sacco di inizio ad avere poste da smaltire.
1: Perché detta così è brutta però.
0: Allora.
1: Prego.
0: Ti faccio scegliere.
1: Vai.
0: Preferisci le qualità più attraenti non si vedono allo specchio? Preferisci il Ministero della Cultura offre fino a 24.000 euro agli under 35 che vogliono aprire una libreria? O preferisci c'è chi ha proposto di fare Temptation Island nelle scuole? La terza, perfetto. Ok, ottima scelta. Mi piace questa scelta.
1: Sai che volevo parlartene anch'io? Prego.
0: No, vedi.
1: Sì.
0: Allora, in realtà, adesso ci sarà qualcuno che dirà: non ci credo, sacrilegio. In questi giorni il professore e scrittore Enrico Galiano ha proposto di usare Temptation Island nelle scuole per aiutare i ragazzi a riconoscere dei comportamenti che non dovrebbero essere normali in una relazione. Perché ogni estate Temptation Island viene seguito da 3,5-4 milioni di spettatori a puntata, fate conto quote di share vicino al 30%, che è tantissimo, e quindi ci sono anche sicuramente molti giovani.
1: Sì, e qui ti fermo subito perché c'è qualcuno che dirà sicuramente: ecco, 4 milioni di pecoroni. In realtà fa un po' da specchio. Cioè, è uno spaccato dell'Italia questo, attenzione, perché se ci sono 4 milioni di persone che guardano Temptation Island, un motivo c'è. Okay.
0: Sì, non è che sono tutti 4 milioni ignoranti, si vede che evidentemente funziona.
1: Ma chi ha detto che sono ignoranti?
0: No, perché tu stai dicendo pecoroni, qualcuno potrebbe dire pecoroni.
1: Sì,
0: allora
1: ma no,
0: nel senso
1: che magari seguono una trasmissione proprio per il motivo per cui perché è seguita, per quella cosa là che è seguita tanto, e quindi lo provo a guardare anch'io. Anch'io ho provato a guardare Temptation Island, proprio perché è diventata famosa come trasmissione.
0: Ma sì, ma poi insomma, poi vabbè, comunque al di là di questo, tanti giovani lo guardano e forse la scuola non dovrebbe ignorarlo, ma forse insegnare a leggerlo in modo critico. Secondo me è questa qui i programmi come Temptation Island, così come tanti altri programmi spazzatura, dipende sempre come li guardi, perché se tu li guardi con un occhio critico, come magari faccio io per esempio, io lo guardo, ma cioè ritengo che sia ridicolo sotto tanti punti di vista, però lo guardo così perché mi spegne il cervello.
1: Però effettivamente riporta appunto delle vite di coppia, no? Giusto?
0: Sì, perché mostra delle dinamiche che sono spesso studiate da tanti anni nella ricerca delle relazioni, quindi la gelosia, il controllo del partner, la manipolazione emotiva, la dipendenza affettiva, le difficoltà nella comunicazione, la gestione del conflitto. Quindi al di là della ragione o non ragione per quanto riguarda il programma in sé, che chi se ne frega, ci può insegnare a distinguere i comportamenti compatibili con una relazione sana e i comportamenti che possono invece rappresentare dei campanellini d'allarme. Quindi, come può succedere facendo educazione affettiva nelle scuole, sarebbe interessante far vedere questo genere di programmi per far capire agli studenti che quello che stanno vedendo tendenzialmente rappresenta campanelli d'allarme.
1: Sì,
0: ok?
1: Amori disfunzionali, certo.
0: Sì, è una proposta che apre una riflessione sull'educazione affettiva, che se ne fa sempre molto poca nelle scuole. Ovviamente non è che uno deve far vedere Temptation Island eccetera, però l'idea di usare un reality non è una cosa nuova, innanzitutto perché ci sono studi che sostengono che programmi di reality TV possono diventare degli strumenti di educazione alla lettura critica dei media, ma soprattutto è un modo per coinvolgere gli studenti e fargli vedere con interesse qualcosa che può insegnare loro a comportarsi all'interno di una relazione. Non è una cavolata.
1: Ma io sono d'accordo con questa cosa, anche perché Temptation Island ha il 90% delle relazioni disfunzionali, le scelgono praticamente apposta.
0: Sì, sono quasi tutte.
1: O c'è della possessività, o c'è comunque la privazione della libertà. Anche il fatto che semplicemente una persona stia con un'altra dopo 5 volte che è stata tradita, lì ti fa dire: scusa,
0: bravo,
1: non hai amor proprio. tesoro. Beh, guarda, mio, non hai amor proprio se continui a stare con quella persona.
0: Una cosa che è successa ieri, che secondo me anche questo dovrebbe veramente lasciarti, farti riflettere, per esempio l'altro giorno questa fidanzata ha chiesto più volte il falò di confronto. Siccome il fidanzato si sta facendo la sua vacanza con in mezzo alle tipe eccetera, continua a rifiutare, finché ad un certo punto Filippo non è andato lì e gli ha detto: guarda che c'è la tua fidanzata che ti sta aspettando. Lui fa: rifiuto, perché stava grigliando, era in festa. Sì, che fa ridere, però sì, poi a un certo punto Filippo gli fa: guarda che giù c'è la tua fidanzata.
1: Certo.
0: Che ti sta aspettando, piangendo. Cioè, per aver chiamato il follow vuol dire che ha visto qualcosa che la sta facendo stare male. Tu sei qua a grigliare, facendo finta di niente, dicendo ignoro. Questi sono campanellini d'allarme. E secondo me un giovanissimo o chiunque dovrebbe vedere questi comportamenti e dire: ma io una roba del genere non la voglio.
1: Sono d'accordo.
2: Comunque, controproducente per tutti noi.
1: Sì, e comunque io ho visto più di qualche, anche nella realtà, lasciando da parte Temptation Island, ho visto più di qualche volta che persone ignoravano la propria fidanzata continuando a grigliare o continuando a guardare la partita di calcio. Attenzione, vabbè, anche lì bisogna vedere comunque però sempre anche lì le dinamiche. Ecco, un'altra cosa che secondo me potrebbe essere portata a casa da chi è nelle scuole guardando Temptation Island è che poi non tutto quello che c'è fuori, cioè poi dietro la coppia c'è una dinamica che tante volte non si sa. Quindi magari qualcuno si comporta così perché è stato maltrattato prima. Cioè non lo potremo mai sapere.
0: C'è anche da dire che ha un programma televisivo e un programma televisivo ha bisogno di creare delle dinamiche. Quindi se mettessero me il mio fidanzato, ne abbiamo parlato ieri sera, io gli ho detto: guarda, posso dirti, io ti direi tutto quello che vedi è falso, te lo direi prima, ti direi: attento, io vado lì, voglio fare la vacanza, tutto quello che vedrai è falso, perché giustamente se hai due persone che sono noiose non ti fanno il programma.
1: No,
0: quindi
1: per forza devi
0: creare delle dinamiche.
1: Scusa, volevo salutare Giorgio che ha detto: ma che cavolo, guardate, stavamo appunto parlando di questo, cioè non del fatto che bisogna guardare Temptation Island, ma che da Temptation Island si possa evincere qualcosa di una lezione, perché essendoci coppie disfunzionali, atteggiamenti che non vanno bene, magari agli studenti gli si può insegnare qualcosa anche tramite quello, perché è sempre uno strumento, ragazzi, cioè lo si può usare bene o lo si può usare male.
0: Volendo si può anche fare tutta una lezione di italiano, visto che nessuno dei partecipanti a Temptation Island parla italiano.
1: È vero.

0: che arriva sempre la frase di chi dice programmi che rovinano le nuove generazioni. Bisogna sempre vedere come si guardano le cose, da che punto di vista. Sentiamo.
1: Da appena maturato, io ho fatto la maturità 2 settimane fa, ormai io con la scuola ho finito, però secondo me guardare, cioè non far vedere magari puntate intere e dire guardate è successo questo, però magari far vedere un piccolo spezzone di 5 minuti e poi parlarne insieme con un psicologo, perché veramente se ne parla molto poco nelle scuole di affettività.
0: Beh, ma è giusto secondo me analizzare quello che stai guardando, è questo il senso della cosa, capito Giorgio?
2: Sì, infatti. e lui questo ragazzo ha detto tutto giusto, intanto perché arriva dalla scuola, quindi sa perfettamente di cosa sta parlando. E poi vedi, dice 5 minuti giusto per far vedere i comportamenti e poi parlarne con uno psicologo per farti capire che cosa si fa, che cosa non si fa, che cosa è giusto accettare in una relazione, invece che cosa non va bene accettare in una relazione.
0: Tra poco ragazzi, un disco nuovo e poi la sigla. Radio
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide, grandi progetti.
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il

0: Five, che proprio due giorni fa erano a Milano per il loro concerto reunion con Let's Dance qui su Radio Company, e da una boy band si passa ad un'altra. Jonas Blue con Girl.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Certo.
1: Sono le 7:06.
2: Radio Company Time.
3: Ma siete pronti per il mixatore di Ale De Biasi?
4: Dai, no, perché
3: è venerdì, eh?
1: È vero che è venerdì, Ale, ma come stai, Ale, tu? Dai, nel cucciolo, stai bene?
5: Ma sonno.
3: Sono due giorni che Ale è in un altro mondo.

0: prima, Carlotta, però.
1: Sì. No, perché in realtà mi è, l'ho sbagliato.
0: Abbiamo sentito che hai messo il cucchiaio nel tuo integratore ad alto contenuto calorico per darti energia. Ma adesso l'energia.
1: Tu pensi che sia super calorico?
0: No, non è super calorico, perché ti dà energia. Ma adesso l'energia te la dà Ale De Biasi. Ale! Lo sai perché? Allora, secondo me ci sta nascondendo qualcosa. Il nostro Ale non dorme, non perché vada a far festa o perché faccia le serate, ma perché secondo me ha trovato una nuova partner con cui fare zoom zoom.
1: Io me lo auguro. Sì, soprattutto quello che mi auguro, sai cosa? Che sia una nuova partner.
0: Sì,
2: ragazzi,
0: certo.
2: Qualcosa di molto più importante.
0: Cioè?
2: Non dormo per guardare i mondiali di notte.
0: Ma non ci credo.
1: Guarda, allora, l'anno scorso.
0: No, se adesso tu, scusa, se tu non sei performante qui nella family per guardare i mondiali.
1: Ah, vabbè, dai.
0: Vengo
1: sai,
0: a casa tua e ti stacco la corrente.
1: No, dai, ci stai, lo capisco. Ma non perché a me interessa. Ma sì, dai, guarda, allora, un paio di anni fa mio fidanzato lavorava con una ragazza che aveva un figlio. Figlio che aveva gli esami di terza media. Uh-huh. E questo figlio a un certo punto alla sua mamma, siccome c'erano gli europei, alla sua mamma ha detto: mamma, io non ce la posso fare perché a me interessano solo gli europei.
0: Non ti interessa studiare, grazie.
1: No, questa... perché aveva l'esame di terza media. Lei dice, sì,
0: sarebbe la vita questa comunque. Cioè,
1: ho la testa sugli europei.
0: Ho la testa sugli europei, grazie.
1: Allora, ma c'è sì, è un po' come quando devi andare a lavoro ma in realtà sei ancora con la testa al giorno ieri.
0: Oppure che guardi le foto delle ferie e dici mi piacerebbe essere lì.
1: Ci sta.
0: È tardi, ci scrivono, e quindi dai, datti un voto, Ale.
2: Siamo 7 oggi?
0: 7?
1: Va bene.
0: Beh.
1: Banalissimo 7. Va bene.
0: Non è così banale un 7, cioè,
1: il 7 è bella. Il voto più banale di tutti.
0: Ma perché?
1: Perché 6 è appena sotto la sufficienza. 8
0: è la sufficienza.
1: Sì, è appena sopra sufficienza. Cioè, 6 è la sufficienza. Sì, sì. Sì, hai ragione. L'8 è già un bel voto. Il 7 è proprio.
0: Il 7 è banale, capito, Ale? Sei banale.
2: Lo so.
0: Hai fatto cose banali. Sentiamo il banale mixatore di Ale.
1: Di Ale.
3: Questo sfigometro a me sembra truccato.
1: Ecco, cominciamo così.
4: Buongiorno, family. Ale, da 1 a 10. Quanto sono fastidiosi Carlotta e Sisma?
0: Prego. Bella!

0: Fiorella!
1: Non c'entra nulla, ma tra un mese partiamo in vacanza. Fresh Kick
2: Fun! Raga, non c'entra niente, ma oggi mi arriva il robottino per aspirare a lavare la
3: Bello.
2: Casa. Non vedo l'ora!
4: Cambia la vita.
5: Oggi ultimo giorno di lavoro. Domani si parte per le ferie.
6: Prego. Buenos días, familia.

0: di confusione.
1: Mia figlia ha preso 97, la maturità 97.
2: Oggi pomeriggio si parte per la Sardegna e poi ferie anche in agosto, ma a casa e poi ad ottobre di nuovo via.
3: Stasera pizza con le amiche, tanto per parlare un po' e sentire le ultime novità e perché no, parlare un po' male degli altri, no?
4: Ma dalle 5 di oggi pomeriggio sono in ferie 10 giorni.
5: Ancora!
6: Tormento e Fish dei Sottotono, ragazzi, non sì. si possono sbagliare le basi, su, dai, che lavorate in radio, dai,
5: che poi.
6: Lavorate in radio, lavorate poi.

0: ragazzi, sveglia!
1: Sveglia mondo, sveglia!
0: Dai, dai, sveglia, sveglia!
2: Sveglia! Sveglia!
3: Mamma mia, mi sembra esagerato.
4: Mancano 12 giorni e parto per il Tomorrowland Weekend 1.
5: Ieri ho fatto un'altra donazione di sangue.
6: Carlotta, hai preso le padelle nuove.
7: Oggi vado in piscina con il mio centro estivo.
8: Tra 20 giorni è il mio compleanno.
9: Ma Carlotta, ha capito che mi ha spaventato?
10: Bello è vivere in una via dove la corrente è santa. Guarda, per niente, e dove soprattutto non c'è la fibra.
11: Io cosa dovrei dire? Sono tornata sabato dalla crociera, devo ancora riprendermi.
12: Ma raga, abbiamo finito la musica stamattina.
3: Allora amici, buongiorno, questa è la family di venerdì.
13: Buongiorno.
3: Siccome c'è il raga non c'entra niente, ma ok, si aprono le porte a questo fantastico contenitore di tutti i vostri pensieri. 3332 688 688. Tra poco comincio io con un raga non c'entra niente, ma oggio!
13: Hai urlato oggio?
3: Sì, certo, oggio, oggio. Ma Carlotta, Occio è stato sdoganato ancora dal nostro Jerry Calà,
13: Lo sai, mi abbiamo fatto ridere. Comunque Ali ti danno un 9 più.
3: Sì, ma anche un 10. In realtà, mixatore veramente bello, bravo De Biasi.
14: Ho recuperato.
3: Allora, raga, non c'entra niente, ma ci ho riprovato. Ieri ho chiamato un tecnico.
13: Per la fibra?
3: Per la fibra. È venuto e mi fa, sto imparando cose nuove, però.
13: Dai.
3: Non avete il ROE. Non avete il ROE qui attaccato. Cioè, quindi gli faccio, ma com'è? È lì a 30 metri la cassettina, proprio con questo tono. È lì a 30 metri, ma perché non ce l'hanno portata? Non ci possiamo fare niente. Dobbiamo chiamare le varie Fibercop, tutta quella roba là, Fiber, eccetera, che ne so io. Comunque, devono tirarvi la linea perché non avete il ROE. Ma com'è possibile che non abbiamo il ROE? E allora mi sono messo a supplicarlo. Ho detto, ma perché ci hanno escluso? Perché non vogliono noi?
13: Effettivamente, veramente, ragazzi. Cioè, voi siete proprio esclusi.
3: Sì, porca miseria.
13: Cioè, io posso capire, cioè 2K, quanti cibi ci sono senza fibra?
3: Ma allora, no, è tutta una via, ma il problema è che bastava che tirassero veramente un cavo in più. Cioè, non so come spiegartelo, è pochissimo. Ma anche il tecnico mi ha confermato. Eh sì, effettivamente, non capisco perché non li abbiano messa. Ma si vede che ci odiano. Ci odiano.
13: No, e Sisma, dovevano andare a pranzo.
3: Ah, ecco, sì, probabilmente.
13: Arriviamo fino a qui, perché sai poi
3: che, in realtà sai che mi sono immaginato questa scena dove i tecnici hanno detto, ma quella la facciamo. Non lo voglio, sulle 5, dobbiamo andare a casa.
13: Quegli sfigati che vivono in quella casa al mare, piazzata Bolzano Vicentino, ma neanche
3: porca
13: morto.
3: Porca miseria. Allora, c'è il raga non c'entra niente, ma amici, quindi 3332688688 per dare voce ai vostri pensieri, verbalizzarli, basta cominciare con raga, non c'entra niente, ma...

0: farvi ascoltare il vostro programma preferito.
1: Mi ha fatto ridere come hai detto sorry puppy.
0: Sorry puppy. Amici, è arrivato il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce. Poi tutti i vostri messaggi con il raga non c'entra niente, ma quindi potete continuare ad inviarli. Ma nel frattempo si vota come andare un po' a un referendum, alle elezioni. Ma in questo caso più facile, perché semplicemente abbiamo due brani che abbiamo scelto per voi. Dovete sceglierne uno, quello che vi piace di più. Quindi mandare poi un 1 o un 2 al 333-2688-688. La canzone numero 1 è questa.
1: La numero 2 invece è questa.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Pensa positivo. A buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centro commerciale Buonvento. Buonvento.com.
3: Centro commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Another Day in Paradise, canzone meravigliosa che ha vinto a mani basse contro i Duran Duran Ordinary World, ma noi avevamo messo Ordinary World proprio perché i Duran Duran sono in Italia e tra l'altro l'11, quindi domani, faranno il concerto in Friuli a Codroipo, ok? E saranno loro e l'hanno già fatto, se non sbaglio, anche a Verona. Sì, se non sbaglio ci sono due date, dopo non so se scendano al sud Italia, in ogni caso. Bravi Duran Duran, tante fan degli anni 80-90 che li hanno seguiti. Anche perché loro, devo dire, era una, cioè, non dico non le prime, però sono stati i precursori di quelle che poi sono state le boy band, come i Take That, come i Jonas Brothers, come i, aiutami, come si chiamano quelli,
1: i One Direction, i Backstreet Boys. Vediamo qual NSYNC. qual è stata la prima
0: ma dobbiamo per forza farlo,
1: la prima boy band della storia.
0: Allora, i Beatles sono sicuramente stati una boy band, però non era un gruppo.
1: Allora, la prima boy band in assoluto considerata il gruppo vocale tedesco Comedian Harmonists,
0: okay,
1: nato nel 1927.
0: Porca miseria.
1: Tuttavia, la prima boy band creata a tavolino per il mercato di massa è considerato il gruppo statunitense The Monkees, formatosi nel 1966 per l'omonima serie televisiva sulla scia del successo di Beatles.
0: Allora, ho detto una cavolata perché non sono stati precursori loro di Duran Duran, ma sono arrivati un bel po' dopo a fare la boy band praticamente. Sì, certo. Allora, c'è il raga non c'entra niente ma attivo, quindi ragazzi 3332688688, aspetta, ciao raga, non c'entra niente ma sono Andrea da Trieste, io e mia moglie e mia figlia, Andrea da Trieste, io, moglie, figlia e marito, stiamo andando a Capdadige 2 settimane di ferie. Il cap di Capdadige, De Biasi, prego.
2: Dovrebbe essere 300
1: Comunque non è Capdadige,
0: è Capdadige.
1: Ma si legge Capdadige? Madonna, com'è che si legge?
0: È Capdadige.
1: Capdadige, come si pronuncia? Aspetta. Capdagd.
0: Qual è il cap di Capdagd?
1: Capdad? No, aspetta, non sono sicura.
2: Perché è 5607?
1: Perché è in quant'è? Qual è, scusa?
2: 5607, perché sono 4 le cifre del cap.
0: Sono 5 le cifre del cap.
2: Però ci troviamo in Marocco, dove siamo?
1: No, in Francia. In Francia.
0: Il Marocco.
1: Aspetta.
0: Vabbè. Adesso stanno arrivando messaggi che ci correggeranno sicuramente.
1: Sì, perché è al sud della Francia, nella regione occidentale. Non so se ha un cap.
0: Allora è Cap d'Oge.
1: È Cap d'Oge.
0: Oh, che bello. Cap d'Oge.
1: Sarà Cap d'Oge.

Piazza Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Company.
1: Tu mi fai credere all'impossibile.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponte, Jovanotti, questo è DNA su Radio Company. Nella Family adesso c'è lo sfigometro.
2: Radio Company.
3: Lo sfigometro.
1: Ariete, partiamo da voi. Nel campo lavorativo le cose vanno super bene. Se avete voglia di cambiare aria, questo è il momento giusto per cercare un nuovo lavoro. Sfigometro meno 17, rotometro 85%.
4: Sono Clevis, posso giocare?
1: Toro, se avete espresso un desiderio ultimamente, questo è il momento perfetto per iniziare a realizzarlo. Sfigometro meno 18, rotometro 95%.
5: Hola!
1: Gemelli, tanti impegni sociali in questi giorni, va benissimo, ragazzi. Cercate però di dedicare del tempo anche a voi stessi, ad un po' di relax. Sfigometro meno 16, rotometro 72%.
6: Ma certo.
1: Cancro, tocca a voi. Siete un po' sotto stress a causa di alcune situazioni che si sono create, che vi rendono tutto un po' più complicato. Tenete duro. Sfigometro meno 14, rotometro 51%.
7: Dai, attacca!
1: Leone, vi sentite su di giri, in ottima forma, anche se ogni tanto avete dei momenti più complicati da gestire. Nel complesso comunque state bene. Sfigometro meno 18, rotometro 78%.
8: Ma Capricorno, sempre giorni di merda.
1: Vergine, iniziate a sentire la stanchezza. Sembra che vi dobbiate divertire per forza. Insomma, in realtà non serve. La cosa migliore sarebbe assecondare i vostri desideri e fare poi quello che vi va di fare. Sfigometro meno 12 e rotometro 38%.
9: Carlotta, ma

0: bilancia vi troverete di fronte ad un bel bivio. Affidatevi a persone a cui volete bene e che hanno a cuore la vostra felicità. Sfigometro meno 14, rotometro 51%.
1: Carlotta,
0: sì.
1: Carlotta, abbiamo qualche esigenza?
0: Beh, come tutti i scorpioni infastiditi da Saturno, sembra tutto più difficile da portare avanti. Non abbiate paura di chiedere un aiuto o un supporto esterno. Sfigometro meno 8 e rotometro 7%.
2: Cosa hai detto?
0: Ho detto 7%, Sagittario, settimana faticosa anche dal punto di vista lavorativo. Tanti contrattempi, poca voglia di fare, anche voi mi sa che avete bisogno di ferie. Sfigometro meno 10, rotometro 8%.
3: Pago le tasse per la manutenzione delle strade, quindi le strade sono mie.
0: Certo, Capricorno. Se le cose con il partner non vanno bene, allora vuol dire che è arrivato il momento forse di prendere una decisione un po' drastica. Cercate di parlarne, ma se non c'è nulla da fare, ragazzi, chiudete. Sfigometro meno 4 e rotometro 1%.
4: Buongiorno amore mio, ti auguro una splendida giornata, sono in ritardissimo. Un bacione, no. Ciao ciao.
0: Ciao. Acquario, gli astri riescono a farvi stare bene, vi regalano energia a sufficienza per poter fare tutto e anche di più. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%. E poi pesci, alti e bassi energetici, da una parte grande euforia, dall'altra grande stanchezza. Cercate di non straffare che ormai, ragazzi, anche voi avete una certa. Sfigometro meno 15 e rotometro 66%.
5: Hai ascoltato De Biasi?
0: Ma senti, ma invece di farlo fare De Biasi oggi, fallo tu. Dai. Un bel ragionamento e poi il quello che per te è il coso fortunato.
5: Premesso che non ho ascoltato.
0: Ma ottima premessa.
5: Quindi è come dire praticamente non essere preparati a una domanda che ti fa Gerry Scotti.
6: Guarda okay. Che se indovini io mi alzo e vado via.
5: Ok, allora aspetta.
0: Dai.
5: Posso solamente andare per esclusione perché questa settimana hanno vinto il Leone,
6: no.
5: Hanno vinto i Gemelli. Eh beh, certo, si fa anche così, De Biasi, si va anche per esclusione quando non sai una cosa.
6: Grazie.
5: Se non sbaglio ha vinto anche l'Ariete, quindi potrei buttarmi a capofitto sul Capricorno.
0: No, ho sbagliato.
5: Porca miseria.
0: Era l'Acquario.
5: No!
6: Toro invece.
5: Vedi, avresti sbagliato anche tu allora.
0: Acquario, ragazzi, veramente siete penosi in questo gioco. Penosi, mi fate veramente proprio penosi. Lo dico solo perché è bellissima la parola penosi.
5: Cosa?
0: Vabbè, ho capito. Allora, se io non lo faccio più da lunedì, smetto di fare lo sfigometro, ve lo dico, eh.
5: Non è perché se io devi. Ma tu pensi veramente che lo sfigometro lo ascoltino con attenzione? A parte che, aspetta.
0: Allora io che cosa lo faccio fare?
5: Aspetta, no. A parte che, effettivamente, quando uno ascolta lo sfigometro, ascolta il proprio segno. Perché chi se ne frega. Adesso, ragazzi,
0: questo è vero.
5: Come
0: l'oroscopo
5: leggete,
0: in
5: come
0: generale.
5: Ascoltate l'oroscopo, ognuno cerca il suo segno.
0: Il proprio segno. Ah, il proprio segno e magari il segno di qualcuno che conosci per poter dire, è proprio vero.
5: Sì, oppure, sì, per esempio, quella della fidanzata, del fidanzato. Ah, vedi che oggi è la giornata che dicono che sei nervosa.
0: Sì, esatto. È proprio vero che non mi ascolti.
5: Ecco, infatti, effettivamente, nessuno può ascoltare tutti i 12 segni stando attenti. Sì, dai.
0: Tu il leone l'hai ascoltato, vero? L'avete ascoltato il leone, ragazzi?
5: Assolutamente
0: oggi?
5: No.
0: Ma e allora? Basta.
6: Oh, sì,
0: basta.
6: Senti.
5: Sì, dica. Sì, c'è la sua ventola come sempre. Ma guarda.
0: Ma ragazzi, scusatemi, da fuori la ventola del mio computer sembra tipo un aereo in fase di.
5: Sembra una roba brutta, sembra un phon.
0: Tipo. Arrivo, ragazzi, finisco di asciugarmi i capelli.
5: Sì, esatto. Aspetta. Aspetta, immaginate che Carlotta si stia asciugando i capelli. Sì, da distante, però, nell'altra stanza.
0: Nell'altra stanza.
5: Senti che c'è mamma Carlotta che sta asciugando i capelli.
0: Ah, il mio unico momento di bellezza.
5: Dai, sulle note del tango. C'è il discorso al volume di oggi.
7: Ora alza il volume.

0: Jazz Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: lui è Irama alle 8 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Teheran denuncia altre esplosioni nella notte e chiude Hormuz, ma gli USA dicono non siamo stati noi, così il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani.
4: L'Iran vuole che chi transita paghi un pedaggio, gli americani non vogliono, perché diventa un principio che poi può essere applicato in tutti gli stretti, quindi si limita la libertà di navigazione e si limitano i commerci a livello internazionale.
3: Spagna, maxirogo schivo nella regione di Almeria, in Andalusia, tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, più di 1000 le persone evacuate. Milano, una 23enne è stata sfregiata al volto con un coltellino da un 27enne di origini algerine e irregolare sulla banchina della metro. Arrestato l'aggressore, fermato anche la notte precedente e poi rilasciato per furto di alcune auto. Femminicidio nelle Marche, a Loreto una 33enne è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno di 35 anni al culmine di una lite. Mondiali, la Francia batte il Marocco 2-0 e vola in semifinale dove affronterà la vincente tra Spagna e Belgio in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot. La Family di Company. Radio Company. Con la Family.
7: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro. Non è più la stessa cosa.

0: ristrutturazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: stazione.
1: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
1: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Veste lui,
6: veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
7: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
8: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Ci voleva,
1: Takata, adesso si chiama il Takata.
0: No, ma certo, ci voleva. Dai,
1: basta,
0: ragazzi,
1: mettere l'articolo e la canzone cambia totalmente,
0: un'altra cosa.
1: Amici e amiche, siamo qui per regalare assieme alla Family, assieme a Radio Company e grazie a Due Punti Eventi il concerto, due accrediti per il concerto di Tommaso Paradiso il 14 di luglio al Bassano Music Park. Al telefono abbiamo Michela da Vicenza. Ciao Michela.
0: Ciao Michela, buongiorno.
2: Ciao Michela, buongiorno.
1: Come stai?
2: Buongiorno. Benissimo.
1: Oh, allora Michela, senti,
0: che fai? Stai andando al lavoro? Sei a casa? Sei già al lavoro? Sei
2: no,
0: spiaggia?
2: Non sono al lavoro, sono in passeggiata.
1: Che bello.
0: Ah, perfetto. E cominciare a lavorare oppure semplicemente sei in passeggiata ed è l'inizio della tua giornata magari di relax?
2: È che, l'inizio che programmi della hai? Sono in ferie oggi.
1: Ah, ma aspetta,
2: la giornata di relax.
1: È l'inizio delle ferie oppure semplicemente ti sei presa il venerdì?
2: No, mi sono presa il venerdì, per la verità.
1: Hai fatto bene,
0: hai fatto benissimo.
1: Allora, Michela, tu ti porti a casa.
2: Ogni tanto ci vuole.
1: Sì, esatto. Certo. Tu ti porti a casa i due accrediti per il concerto di Tommaso Paradiso, ci porterai qualcuno con te?
2: Sì, il mio compagno.
1: Perfetto, e allora divertitevi ragazzi, il 14 luglio Tommaso Paradiso, Bassano Music Park. Se avete voglia, quando siete lì, a parte a venirci a trovare, perché prima facciamo un aperitivo con quelli di Radio Company, e poi ovviamente se volete fare delle storie Instagram, se siete un po' avvezzi ai social, magari ci taggate, ok?
2: Perfetto,
1: grazie Michela. Ciao Michela.
2: Sì, grazie.
1: Ciao.

0: su Radio Company nella Family. Buongiorno amici, ma soprattutto buongiorno a lui e buon compleanno che oggi compie anche gli anni, Egidio Ferrante.
1: Buongiorno.
2: Grazie, auguri, ragazzi.
0: Io, Egidio, sono veramente stupita perché tu hai, guarda, se tu e Vittorio siete stati pazzeschissimi, cioè Vittorio è andato in ferie per permetterti di essere qui in diretta con noi il giorno del tuo compleanno,
2: in modo da fare gli auguri da noi.
3: Si chiama generosità.
1: Allora, ancora auguri a Egidio Ferrante che anche oggi è accompagnato da...
2: È accompagnato da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Buongiorno Daniele.
0: Buongiorno Daniele.
4: Buongiorno Egidio, tanti auguri anche da
2: grazie.
4: Parte mia.
2: Grazie. Grazie caro. Ascolta Daniele, sarà un weekend movimentato, giusto?
4: Sì, un po' più movimentato rispetto alla settimana, perché comunque arriva aria un po' più umida da est che indebolisce leggermente l'anticiclone, cioè non arriverà chissà che cosa, però ecco, già da quest'oggi maggior possibilità di qualche temporale, soprattutto sulle Alpi e sulla dorsale settentrionale, questo nella giornata odierna. Più difficile gli sconfinamenti sulle aree pianeggianti nella giornata odierna, mentre sabato, domani, avremo maggior chance di temporali, poi soprattutto verso sera, anche sulle pianure tra Emilia Romagna e Triveneto. Quindi temporali che porteranno una lievissima rinfrescata, diciamo così, comunque temperature in lieve diminuzione rispetto alla settimana, farà comunque caldo, si starà intorno ai 30-32 gradi come valori massimi, forse qualcosa meno solo sulle zone costiere. Con però ecco, anche settimana prossima, poi già la domenica il tempo torna più stabile, settimana prossima insomma saremo ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale, quindi caldo ancora ce lo teniamo per qualche giorno.
2: Anche peggio forse.
4: Forse anche peggio, in alcune zone anche peggio, specie al centro-sud, sarà probabilmente la settimana più calda la prossima, mentre per il nord forse diciamo saremo lì come abbiamo avuto le temperature nei giorni scorsi, quindi però ecco sarà ancora molto caldo. Per una rinfrescata un po' più diciamo significativa, forse il focus, il target è la fine della prossima settimana, quando davvero potrebbe esserci un break un po' più consistente, però insomma è ancora tutto da verificare, lo vedremo poi.
2: Staremo a vedere.
1: Grazie Daniele, buon
2: grazie
1: weekend.
2: Grazie Daniele.
4: Grazie, buon weekend a tutti.
1: Ciao.
5: Spot. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
9: Segna sul calendario 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
5: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
9: Centro commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
13: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
14: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
15: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Dito nella piaga, businessman qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family assieme ai vostri raga. Non c'entra niente, ma...
1: Non c'entra niente, ma finalmente io e la mia famiglia stiamo andando in spiaggia per la prima volta in quest'estate 2026.
0: Oh, beh, c'è anche bel tempo, caldo insomma, spiaggia, si sta bene.
2: Comunque io sono andata al mare, scusatemi, per la prima volta domenica scorsa, c'erano anche i miei genitori e mio papà diceva: vabbè, sì, guarda, la stagione è appena cominciata. Papà, siamo già a metà luglio, pronto?
0: Fatto.
2: C'è uno non ci pensa, ma sta volando, ormai è già settembre,
0: vola,
2: la scuola inizia fra due giorni.
0: Mamma mia, che...
3: Raga, non c'entra niente, ma la percentuale di persone che mi stanno sui coglioni sta veramente aumentando di brutto.
0: Beh, certo, ma poi perché...
3: Ciao, company.
0: Sì, allora, perché il caldo te le fa anche sopportare meno.
2: Quando sei... Scusate, ragazzi, ma il livello di fastidio nei confronti del mondo, quando avete il sole battente sulla faccia, quindi avete il sole che vi batte addosso, siete sudando e avete tipo sete.
0: E avete anche fame.
2: Sì, però, cioè, guarda, voglio essere generosa col mondo, una delle due. Secondo me la sete è...
0: Sì.
2: Non lo so, io con la sete divento comunque più nervosa rispetto a quando ho fame.
0: Sete e stai trasportando delle cose dalla macchina dentro casa, ne hai tante e te ne scivola una per terra.
2: Oh, peggio, la maniglia, il coso della felpa ti si incastra sulla maniglia.
0: No, ma che capita, capita, e ogni volta che a me capita, io dico: se l'avessi voluto fare non ci sarei riuscito.
2: No,
0: perché ti capitano veramente cose improbabili. Poi
3: non c'entra niente, ma il concerto di Max ieri sera è stata una figata pazzesca.
0: Lo sappiamo.
3: Ciao.
0: Lo sappiamo perché ha fatto due date alle Euganeo, una di queste c'è andata anche Viviana, che ci ha riportato.
2: Guarda,
0: che si è divertita moltissimo.
2: Ci sono due cose che a Sisma danno fastidio: uno, non avere la fibra perché gliel'hanno messa fino a due metri più in là, e due, non essere andato al concerto di Max Pezzali.
0: Sì, è vero.
4: Raga, non c'entra niente, ma domani sera nella mia città Marilyn Manson.
0: Madonna, Marilyn Manson è ancora vivo?
2: No.
0: Nel senso,
2: cioè, sarà il tributo?
0: Non credo.
2: Marilyn Manson.
5: Così,
2: ah no, aspetta, io sto parlando di...
0: Vai, scateniamo la nostra searcher. Marilyn Manson, concerti d'Italia, vai.
2: Scusatemi, no, io stavo parlando di Ozzy Osbourne, che...
0: Ma che Ozzy Osbourne, certo che non c'è
2: perché
0: più.
2: È come affari tuoi avanti un altro.
0: Ma no, adesso dimmi che cosa ha Marilyn Manson.
2: Niente, ok, vi è venuto in mente. Comunque l'11 di luglio a Ferrara, ragazzi.
0: Vedi. No, ma io dico, ha una certa Marilyn Manson. Prego, Carlotta, vai, fai l'indagine sull'età di Marilyn Manson.
2: Ha 57 anni.
0: Ah, no, bello,
2: è giovanissimo.
0: È giovane.
2: Scusatemi, no, perché adesso che lo so che mi arriveranno, ma io parlavo di... È come avanti un altro, affari tuoi, ok?
0: Quanta
2: la stessa cosa. Andiamo avanti.
0: Quanta vita ancora davanti Marilyn Manson? Prego, Carlotta, cerca.
2: Ma altri 100 anni, Marilyn Manson. Marilyn Manson proprio, guarda, io gli do altri...
0: Comunque,
2: almeno altri 50, 7.
0: Raga, nuovo gioco. Invece di chiedere le domande a De Biasi, facciamo fare ricerche impossibili a Carlotta.
2: Va bene,
0: è bellissimo,
2: va bene.
0: È bellissimo.
2: Nulla è possibile.
5: Con prego finale, però.
0: Con prego finale, sì, esatto. Poi,
6: ma no,
0: De Biasi,
6: non c'entra niente, ma quanto è bello leggere i messaggi nei gruppi Facebook o WhatsApp delle varie cittadine, così,
0: ma...
6: quando la gente si scanna per dirsi su
2: bellissimo
6: qualche cagata. Cioè, sono bellissimi, sono veramente belli da leggere, divertenti. Sono quelle cose che leggi e ti migliorano la giornata, ti metti lì a ridere parlando con questi che si scannano.
2: Soprattutto quando leggi tipo 38 commenti e pensi: oh, finalmente 10 minuti del mio tempo li passo qui.
0: Dedicare,
2: più sono, meglio è.
0: Alle scie chimiche, per esempio, se vogliamo, no?

0: Carlotta, domandona. Rihanna, sì? Lo sa che Toscana è la sigla di Temptation Island? Prego.
1: Prego.
2: Allora, scusate che c'è il mio sgabellino. Aspetta.
3: La signora Fletcher sguinzagliata per fare prego.
2: Allora, non ci sono prove o dichiarazioni pubbliche che dimostrino che Rihanna sia a conoscenza dell'esistenza di Temptation Island Italia. Tuttavia, essendo Love the Way You Lie cantata in collaborazione con Eminem, la sigla ufficiale iconica fin dal 2014, accompagnando tutto, potrebbe essere che lei percepisca.
3: Allora, te lo dico. Certo che percepisce diritti d'autore. Lei vedrà
2: quanti soldi prende Rihanna dalla sigla di Temptation Island.
3: Perché ho scritto Island. Certo.
2: Non esiste una cifra ufficiale pubblica su quanto Rihanna guadagni nello specifico per l'uso di Love the Way You Lie come sigla di Temptation Island. I suoi compensi derivano dai diritti d'autore, di licenza televisiva, mamma quanti soldi, bellissimo, gestiti dall'etichetta discografica degli editori del brano che maturano a ogni passaggio su Canale 5.
3: Esatto ragazzi, noi che abbiamo a che fare con le società di diritto d'autore, io e Ale, sappiamo che lei aprirà i report e dirà: ah, dall'Italia mi stanno pagando tot soldi.
2: Wow, wow, vale fortissimo in Italia questa canzone.
3: Ma non saprà neanche che esiste Temptation Island. Lei non saprà neanche che esiste l'Italia, probabilmente. Che gliene
2: ma
3: frega?
2: Come?
3: A lei arrivano i soldi, quello conta nella vita, Carlotta.
2: Rihanna
3: Incarano.
2: Comunque la Mariah Carey dell'estate.
3: È vero!
2: Lei è la Mariah Island dell'estate.
3: Sì, è vero.
4: La Family Beach Club.

0: Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
9: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
8: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
9: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
10: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.
12: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
13: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
14: anche senza gridare.
13: La radio rende
12: famosi, occhio, anzi orecchio.

0: no, non quella roba là, no, no. Un invidioso
1: stupendo.
0: un invidioso Ale De Biasi, sì, che vorrebbe essere in piscina con te tutti anche i giorni, lui, invece gli tocca lavorare.
1: Vedi, vuole fare pure lui la vita da Vigliana.
0: Ma tutti vogliono fare la vita da Vigliana. Ma che, ma stiamo scherzando?
1: No, lo
0: è una
1: so.
0: Vita meravigliosa.
1: Bella. Se sapeste quanto lavoro c'è dietro la vita,
0: ma
1: da
0: io...
1: Vigliana.
0: C'è da lavorare,
1: sì.
0: In public relation.
1: Infatti ora una vita da Vigliana va in vacanza, perché sennò che vita da Vigliana sarebbe?
0: Brava Vivi. Vi lasciamo con Viviana, ciao amici, a lunedì.
2: Ciao zio.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news.
5: Iran, notte senza attacchi, ma Teheran denuncia diverse esplosioni e Netanyahu informa Trump su un presunto piano iraniano per ucciderlo. E poi c'è il conflitto tra Israele ed Hezbollah. Oggi ad Ankara incontro tra il presidente turco Erdogan e il primo ministro libanese Nawaf Salam. Il 15 luglio i negoziati tra Libano e Israele si spostano a Roma con l'intermediazione degli USA. Ucraina, colpita nella notte la raffineria russa di Ilsky, la 17ª colpita dall'inizio del conflitto. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito in Ucraina la regione di Kharkiv, 6 morti e numerosi feriti. Spagna, maxi incendio in Andalusia causato da un cavo elettrico caduto a terra. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate a fuoco. Evacuate centinaia di persone. Milano è stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro una ragazza. La notte precedente era stato arrestato e poi rilasciato per furto di alcune auto. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista. Il Marocco si arrende alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini affronteranno Spagna o Belgio in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Gadgets, Radio Company, a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Pensa positivo, a Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
4: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
3: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro.

0: euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
1: Centro Commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
0: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Radio Company 80 Italiano.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata.

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tressanti, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: con Potential su Radio Company. Dai che è venerdì, il nostro giorno preferito, 10 luglio 2026. Vedi che è una vita in vacanza, una vita da Viviana, che è una vita in vacanza praticamente, come mi dicono molti colleghi per prendermi in giro. Va in vacanza, cioè la vacanza della vacanza, però potremmo fare una vita da Viviana in Sardegna. Mi venite? Dai, aperitivo con me, però dovete prendere l'aereo e il traghetto. Allora, quello che non avete mai avuto il coraggio di dirmi, visto che vado in ferie e quindi per un po' non mi vedete, dai, allora su, tiratelo fuori questo coraggio, sentiamo.
1: Ma scusa Viviana, sì. Ma sei de Roma Roma o de fuori? Dimmi, fammi sapere.
0: Ma come de fuori? È vero che molti romani dicono che sono di Roma, poi magari so de Frascati, so de Grotta Ferata, non so se lo fanno anche qui al nord, che magari dicono, che ne so, sono di Venezia e poi sono un po' di fuori. Vabbè, no, io sono proprio di Roma, Roma centro. Non fronte Colosseo, ma molto molto vicino. Sentiamo un altro matto del mattinè, vai.
2: Non volevo, scusami, è la prima volta che mi succede una cosa del genere. Ciao Carlotta, buona giornata.
0: Ma
2: ciao.
0: Tu vuoi veramente che ti mandi a quel paese? Adesso ti metto la canzone della Brancale, Delia e Levante. Io ti mando a quel paese. Ciao Viviana, ti confesso che da quando ti ascolto e ti seguo sono innamorato di te. Buone vacanze, mamma mia, questa è veramente la croce, lascia per, come ho già detto, Martino annuisce, ma come, oh, devi dire no, ma che è bellissimo.
3: Non fatelo
0: questo errore, ragazzi, rimaniamo amici che è meglio. Ciao Viviana, c'è una freddura prima delle ferie addirittura. Vabbè, allora ve la leggo, mi sento autorizzata, non è mia, è di una matta del mattinè. Perché un gobbo non può diventare avvocato? Perché non può studiare diritto. Ok, ragazzi, momento gelo in studio, meno male. Meno male che vado in vacanza, meno male.

0: Manitta e Mischilla, la testa gira su Radio Company. Oh dai, che bello che è venerdì, siamo proprio in clima festa, in clima vacanza. C'è chi mi sta maledicendo perché in realtà è in clima lavoro ancora per un bel po'. Nel caso, fatevi sentire, voglio anche le vostre maledizioni, potete farlo oggi, oggi davvero siete liberi visto che è il mio ultimo giorno per qualche settimana, poi ritorno e non vi preoccupate, state sereni, abbiamo un mazzo del mattinè che vuole dirmi qualcosa che non mi ha mai detto, perché è questo il tema con cui abbiamo iniziato la nostra puntata di questo venerdì preferie per quanto mi riguarda. Eccolo!
1: Ti amo!
0: Ma tu te le cerchi allora, te le cerchi proprio!
2: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate!
3: Iran, notte senza attacchi, ma Teheran denuncia diverse esplosioni e Netanyahu informa Trump su un presunto piano iraniano per ucciderlo. E poi c'è il conflitto tra Israele ed Hezbollah. Oggi ad Ankara incontro tra il presidente turco Erdogan e il primo ministro libanese Nawaf Salam. Il 15 luglio i negoziati tra Libano e Israele si spostano a Roma con l'intermediazione degli USA. Ucraina, colpita nella notte la raffineria russa di Ilsky, la 17ª colpita dall'inizio del conflitto. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito in Ucraina la regione di Kharkiv, 6 morti e numerosi feriti. Spagna, incendio in Andalusia causato da un cavo elettrico caduto a terra. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate a fuoco. Evacuate centinaia di persone. Milano è stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro una ragazza. La notte precedente era stato arrestato e poi rilasciato per furto di alcune auto. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista. Il Marocco si arrende alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini affronteranno Spagna o Belgio in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company.
5: Spot. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
6: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
5: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
6: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
7: Top Car Service.
8: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Rubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: con Cheerleader su Radio Company. Mi state mandando ancora messaggi. Quelle cose che non avete mai avuto il coraggio di dirmi, fatelo ora oppure dovete tacere per sempre, no? Come si suol dire ai matrimoni. Ecco, se avete qualcosa in contrario, ditelo adesso oppure tacciate per sempre. Sentiamo, vai, un matto del matinè.
1: Il problema sì. È proprio questo. Quale? Che siamo preoccupati. E perché ritorni?
0: Paura, paura che vado e che poi ritorno. Vabbè, ma può succedere di tutto. Ma che ne so, il carburante dell'aereo magari manca e quindi devo rimanere in Sardegna, rimango bloccata lì. Potrebbe succedere anche questo, i traghetti che non partono perché ci sono delle onde altissime e quindi persino un traghetto non riesce ad affrontarle e devo rimanere sull'isola. Ma vedremo se torno. Dai, sentiamo un altro matto. Matta, è una matta del matinè.
2: Sì. Diana, ciao. Altro che ferie, io lavoro fino al 7 di agosto.
0: Ecco, ciao. Qua. Ciao, noi siamo vicini anche voi che lavorate ancora per un sacco di settimane, quindi le vacanze sono lontane, ma prima o poi arriveranno, spero. Milena Dieste ci scrive: ciao Viviana, buone vacanze, anche se ci mancherai qui in radio. Vedi che a qualcuno invece mancherò. Buone ferie, divertiti, mi scrivono. Buongiorno Viviana, Tiziano da Sottomarina Beach in Veneto. E oggi giornata di trasloco, cambio appartamento, aiuto, mamma mia, traslocare con questo caldo, devo dire proprio non ti invidio, spero che tu abbia qualche amico fidato, caro, che ti possa aiutare. Sì. Sta arrivando, tu aspettalo che arriva.

0: Tuca Macarena su Radio Company. Quelle cose che non avete mai avuto il coraggio di dirmi, me le dite oggi, dai, che mi piace che mi diciate anche le cose in faccia, belle, brutte, quello che volete, sentiamo.
1: Ok, allora vai, lo dico.
0: Dillo.
1: Rivolto a tutti quelli di Company, è da gennaio che parlate di ferie. Avete rotto la ciolla.
0: Hai ragione.
1: Io non faccio le ferie, basta parlare di ferie, andate a lavorare, barboni.
0: Facciamogli un applauso perché ha ragione. Ma dai, da gennaio no, però. E comunque questo è un lavoro, che se ne dica. E ancora sentiamo.
2: Ciao Giuliana.
0: Ciao.
2: Tu vai in vacanza?
0: Sì.
2: Come mi faccio senza la tua bella voce scullante?
0: Oh, che tesoro.
2: Ciao, oh, grazie. Si rilassati.
0: Grazie, lo farò veramente. Abbiamo un regalo da farvi. Che ne dite? Vi va almeno questo? Vi piace? Direi di sì, perché quest'estate il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni. È partito il 26 giugno, va avanti fino al 18 luglio con grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Giovedì 16 luglio, appuntamento imperdibile con lo spettacolo di Emma. Disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Voi volete andarci gratis? Io lo so, oggi ultima possibilità per beccarvi, voi matti del mattinè, 2 biglietti. Cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale al 333-2688-688 scrivendo o urlando Emma a partire da ora.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.

0: Jazz Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro Commerciale Buonvento, via San Vito, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Hippie Yayo, il nostro successo del presente dal passato, Kool & Gang con Get Down On It. Siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company Live Tour.
3: Questo fine settimana ci trovi sabato 11 luglio con Mixatone alla Festa dell'Orzo a Pedavena e sempre sabato 11 luglio con Mixatone a Palazzolo dello Stella, Udine.
2: Vuoi saperne di più?
3: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Company.

0: Targhetta, Just the Way You Are, nella nostra seconda ora insieme. Sono Viviana, ciao a tutti, buon venerdì. Stiamo giocando con Emma, che sarà al Milano Summer Festival giovedì 16 luglio. Noi siamo media partner e voi, matti del mattino, ci potete andare gratis. Siete in tantissimi a voler partecipare, a volerci essere ad un evento davvero speciale di questa estate. Allora sentiamo la vostra voce.
1: Emma,
2: per favore, se vengo lì dimentico tutto.
0: Canti.
2: I luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti, la storia non è la... Per favore.
0: Emma!
1: Emma
0: e
1: Marrone!
0: Dai!
1: Radio Company, oh, dai, yes, che vinco!
0: Non lo so!
3: Emma!
0: Quanto fiato avete? Vedi?
3: Emma!
0: Ecco, finito. Basta, vero? Ce ne sono altri? Certo che ce ne sono altri!
4: Emma, voglio venire al tuo concerto!
3: Emma! Vanessa da Verona!
0: Ciao Vanessa!
3: Emma!
0: Che spettacolo!
3: Ti prego, sto arrivando!
0: Vai!
1: Emma.
0: Stupendo, ragazzi!
3: Emma!
0: Ci sono
5: per
0: arrivati...
5: la mia nipotina che si deve sposare.
0: Ah, si deve sposare? Vedi, nipotina, mica tanto. Tantissimi messaggi, veramente un sacco. Grazie a tutti per aver partecipato. Oggi a vincere, comunque potete comprarli anche su Ticket One, ma a vincere, ad andarci gratis, è Anna da Oderzo, provincia di Treviso. Complimenti Anna, vai, divertiti, fai stories e tagga Radio Company. Mi raccomando, visto che sulla nostra pagina Instagram di Radio Company state effettivamente taggando, ci sono Matti del Mattino che hanno vinto con noi, e quindi fate le foto, dateci soddisfazione. Torneremo a giocare anche più tardi.

0: Stop the Party su Radio Company. Simone ci scrive: ciao, vi sto ascoltando mentre sto andando in Croazia. Buona estate a tutti. Vedi, allora per te iniziano le ferie quando torno al mio paese. No, non credo sia il tuo paese, però te ne stai andando in vacanza al mare. Poi c'è chi scrive: buongiorno, quindi vuoi farmi capire che ad agosto mi lasci in macchina da solo con mia moglie senza più sentire la tua carinissima voce che mi fa compagnia? No, ad agosto subito partito. No, no, ad agosto sono qui, allora, qualche settimanina così a luglio in tranquillità, ma torno. E poi c'era un matto del mattino che ci chiedeva anche un consiglio su dove andare in vacanza, però lui vuole andare lontano, tipo Colombia, insomma posti in cui insomma devi avere una certa organizzazione, non è che lo puoi decidere proprio all'ultimo. Messico, Colombia, ma scusa, ma vattene, non lo so, dove può andare? Ditelo voi, perché ci sono un sacco di posti bellissimi: Sicilia, Calabria, Puglia, ma anche in Emilia Romagna, che ne so, anche in montagna. Vabbè, se avete qualche consiglio da dare a questo matto del mattino che non sa dove andare in vacanza e quindi addirittura mete lontanissime, sicuramente belle, ma secondo me all'ultimo momento è un po' rischiosetto, anche perché devi fare tutta una serie di procedure, non so, ce l'hai il passaporto? Ecco, partiamo dalle basi. Se vi va, ci date consigli per lui al 333-2688-688. State qui,
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui!
4: Veste lei!
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
8: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS. Via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Per questa pubblicità 0824 43 732.
14: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company in questo venerdì. Allora, c'era un matto del mattinè che voleva consigli per quanto riguarda dove andare in vacanza quest'estate. Lui parlava di Colombia, parlava di Messico. Non sappiamo se abbia effettivamente il passaporto, però c'è un matto del mattinè che ha un consiglio, una meta. Sentiamo.
1: Buongiorno Company.
0: Buongiorno.
1: Mandate un ritmo a Padello.
0: Qualcuno...
1: Mandate un ritmo a Padello.
0: Un lido a Palermo? Io non ho capito, ragazzi, se qualcuno di voi riesce a decifrare questo consiglio, che ci mandi un messaggio, ecco, una traduzione, perché non abbiamo veramente capito nulla.
1: Mandate un ritmo a Palermo.
0: Niente, vabbè. Allora, un consiglio un po' più generico ce l'ho io, perché si dice sempre, no, che il mare rilassa, che il mare fa stare meglio. Non è solo una sensazione, ce lo comunica effettivamente la scienza. Ci dice che è vero, che è proprio così, ha un effetto reale sul nostro corpo e sulla nostra mente. In particolare proprio questo rumore qui, il rumore delle onde, favorisce il rilassamento. Cioè, infatti, chi addirittura si addormenta magari con questo effetto sonoro, non vi sentite già meglio? Lo stress tende a diminuire e soprattutto stare fermi fronte mare, guardare l'orizzonte, ci ricorda la vastità del caso che c'è. No, sì, ecco, non lo dico io, lo dice la scienza. Ci aiuta a staccare i pensieri. Magari siamo arrivati con la mente piena, ossessionati, problemi al lavoro, questioni irrisolte. O come arriviamo? Ci sediamo, magari piedi proprio sulla sabbia, guardando il mare, guardando l'orizzonte, ci dimentichiamo tutto. Riusciamo finalmente a liberarci. Anche semplicemente osservare l'acqua può dare al cervello una pausa dalla frenesia quotidiana. È così per voi? Il mare vi fa questo effetto? Magari ve lo fa più la montagna, perché ci sono anche persone a cui invece il mare mette agitazione, mette ansia. Diteci come reagite voi fronte mare. Messaggi vocali 333-2688-688. Non vi addormentate però, anche perché tra poco c'è il genio della settimana. E che genio!

0: Alex Warren, Fever Dream su Radio Company. L'effetto che vi fa il mare, vi rilassa o vi agita? Preferite la montagna per quanto riguarda appunto il vostro stato d'animo, come vi fa sentire? Sentiamo.
1: Buongiorno,
0: noi voi.
1: Radio Company.
0: Ciao.
1: Ecco, io sono una di quelle a cui il mare agita.
0: Ah, vedi?
1: Il mare proprio di per sé. Poi se c'è del verde, se c'è la pineta, va bene.
0: Okay.
1: Però l'effetto che mi fa la montagna è impareggiabile.
0: Ti calma la montagna? Invece no, per me la montagna indifferente, sicuramente ha un effetto benefico, ma io preferisco il mare, potendo scegliere sempre e comunque.
2: Buongiorno,
0: e ancora,
2: Radio Company.
0: Ciao.
2: Io quest'anno mi farò 45 giorni in Puglia.
0: Quanti, scusa?
2: Una meta che consiglio a tutti.
0: Ti ho capito.
2: Perché siamo a 10 km da Santa Maria di Leuca.
0: Spettacolo.
2: Mare stupendo.
0: Ti credo.
2: E io e mio marito andiamo alla mattina alle 7. Ci sediamo davanti al mare con gli sdraghi e ascoltiamo il mare.
0: Che meraviglia.
2: A me il mare rilassa, il suo suono mi rilassa tantissimo.
0: Il suo suono, che lo sentirai tutti i giorni, 45 giorni. Vabbè, allora scusa, a sto punto trasferisciti, dai.
1: Come reagisco davanti al mare?
0: Come?
1: Ambe. Un bello spritz, tranquillità e via.
0: E vabbè, questo è proprio il sogno di tutti, spritzettino vista mare. Va bene ragazzi, tra poco un regalo e poi il genio della settimana.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: Arredi Gadgets, Radio Company, a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Pensa positivo, a Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e

0: Cale The Colors, Partenope su Radio Company. Adesso è il momento della novità del venerdì, è quella di Katy Perry, Watch It Burn.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: la novità Watch It Burn su Radio Company. Guardare il mare vi rilassa o vi agita? Sentiamo una mappa del mattino. Ciao.
1: Fino a una quindicina d'anni fa io adoravo il mare, era una lucertola, mi giravo sul lettino e mi abbrustolivo.
0: Okay.
1: Ho conosciuto la montagna.
0: Sì.
1: Montagna si intende, mi porti in malga, mi lasci là.
0: Ecco.
1: Al fresco, molto più riposante devo dire del mare, ma anche se io al mare dormivo tutto il giorno, io dormivo.
0: E ti credo che ti abbrustolivi
1: però
0: allora.
1: La montagna con l'età che ho adesso la rivaluto molto. Ciao da
0: ciao.
1: Silvia.
0: Grazie Silvia, mi sa che succede questo a una certa, io ancora fan del mare, vediamo quanto dura. Siete pronti per un regalo pazzesco che vi stiamo per fare? Direi di sì. Quest'estate il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno è partito e fino al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Sabato 18 luglio l'appuntamento con lo spettacolo di Giorgio Panariello. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Volete andarci gratis? Allora mandate un messaggio o un vocale al 333-2688-688. Visto che io vado in ferie, ragazzi, urlate: Viviana, vai in vacanza! Oppure: Viviana, vai a lavorare! Ecco, sapevo che scattava l'applauso. Come vi gira? Come vi viene meglio per vincere 2 biglietti per Giorgio Panariello? Radio Company. The summer is magic.

0: dai che è venerdì, dai che vi stiamo facendo un super regalo, lo spettacolo di Giorgio Panariello il 18 luglio al Milano Summer Festival, di cui noi siamo media partner Radio Company. Vi ho chiesto di urlare un po' come vi gira Viviana, vai in vacanza oppure Viviana vai a lavorare, visto che un po' di ferie me le prendo. Sentiamo i matti, vai
1: Viviana,
0: sì.
1: Vai in vacanza, oh, streghetta.
0: Meno male,
2: Viviana,
0: va.
2: Sì. Vieni a terra l'erba.
3: Viviana, vai a lavorare.
0: Ecco.
3: Viviana,
0: sì.
3: Vai a lavorare.
0: Ti pareva?
3: Ciao ragazza,
0: ciao.
3: Un bacione da Lucy.
0: Baci.
1: Vai in vacanza e fammi vincere.
0: Dai!
4: Viviana, vai in vacanza, oh, a ricaricarti.
0: A ricaricarmi.
5: Viviana, vieni a Cavallino Tre Porti da turista, mia ospite.
0: Mi segno il numero, eh.
6: Viviana, chissà che piova tutta la settimana.
0: Ma no! Ma che me la stai tirando? E alla fine, guarda, sei simpatico, Fabio da Padova, e quindi vinci tu.
6: Grande Viviana, ecco. Grazie, buone ferie, sicuramente non piove più.
0: Meno male, va. Ah, l'ho scongiurata, che io impazzisco se quando vado in vacanza piove, quindi non me la tirare più. Allora, adesso è il momento del genio della settimana. Sì, andiamo a Roma, vi porto nella mia città perché quest'uomo di 68 anni, professione odontoiatra, che ha fatto, ha parcheggiato l'auto sulle strisce bianche, tranquillo, quindi non deve pagare, gratuito. Al ritorno però il giorno dopo si è ritrovato le strisce dipinte di blu con tanto di multa sul parabrezza. No vabbè, cioè lui se n'è andato a dormire, ha lasciato tranquillo la macchina, oh che fortuna, cioè a Roma, zona Prati, quindi centro, trovare strisce bianche, ragazzi, è un miracolo. E il giorno dopo le strisce sono magicamente diventate blu, però era rimasta un po' di vernice bianca sulle ruote, quindi ha potuto dimostrare l'assurdità della faccenda. A quanto pare l'ATAC si è giustificata dicendo che è stato un eccesso di zelo da parte degli operatori, che probabilmente però si sono dimenticati di mettere i cartelli di questo cambio piccolino, no? Da gratis a pagamento. Certo, una vicenda che ha dell'incredibile, perché lui di professione è abituato a sbiancare i denti, stavolta qualcuno il bianco gliel'ha fatto sparire. Geni.
7: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
7: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
8: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
7: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
9: positivo.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
11: È tempo di pensare all'estate.

0: momenti. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

veloci Runway, il nostro successo del presente, dal passato Scorpions con Wind of Change. Noi ci salutiamo, abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo venerdì, grazie a voi matti del matinè, ma io vi ricordo che questa sera vi aspettiamo per il pre-show dei One Republic al Bassano Music Park. Ragazzi, una serata attesissima, probabilmente 10.000 persone per questo grande live di una band amatissima, questo gruppo americano che ci piace un sacco. Ci saremo noi, Radio Company, io, DJ Nick, vi aspettiamo appunto per il pre-show, facciamo insieme l'aperitivo e poi faremo anche dei collegamenti proprio da lì. Domani invece siamo a Fabbrica, alla Fabbrica in Pedavena, quindi zona Belluno, per la festa dell'orzo. Ci sarò io, ci sarà Gianluca Pacini in console, ci sarà anche Martino, un sacco di gadget per la nostra festa, mixatone targato.

0: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. E di 11 morti e 8 feriti, di cui 4 gravi, la bilancio provvisorio del violento incendio boschivo scoppiato in Andalusia, in provincia di Almeria. Si tratta in gran parte di turisti britannici intrappolati in auto mentre cercavano una via di fuga dal fumo. Oltre 1000 persone sono state evacuate. Le operazioni di spegnimento vedono impegnati 150 vigili del fuoco e mezzi aerei. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riporta il Wall Street Journal. La notizia arriva dopo che Trump è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Intanto resta attesa la situazione in Iran, nello stretto di Hormuz. Non si passa. Una lite per l'affido del figlio è degenerata in tragedia a Loreto, dove una 33enne è stata accoltellata nella sua abitazione. L'aggressore, ex compagno della vittima, dopo averla uccisa, ha inviato un messaggio alla suocera ed è fuggito. L'uomo, un tunisino di 39 anni, si è poi spontaneamente costituito alla stazione dei carabinieri di Porto Recanati. La circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze è ripresa regolarmente. Le tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella erano state chiuse per consentire i lavori sulla ponte di ferro. La vecchia struttura è stata rimossa e prossimamente verrà posato il nuovo impalcato. L'Italia è colpita dalla terza ondata di calore, con temperature che si manterranno elevate fino al 20 luglio. Previsti picchi di 43 gradi in Sardegna, soprattutto nelle zone interne. Nonostante il caldo, non mancheranno temporali, specie sull'Appennino e al nord nel weekend. Successivamente il caldo tornerà ad intensificarsi, coinvolgendo anche il sud. Lo sport, calcio, la Francia vola in semifinale ai mondiali battendo 2-0 il Marocco. La Francia affronterà in semifinale la vincente tra Spagna e Belgio, che si sfideranno questa sera. Per il tennis, oggi a Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che incontra Djokovic per un posto in finale. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
2: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: stasera.
1: Però non vale così, cioè uno non può entrare, questa che va in ferie anche lei, tutto sto discorso, il venerdì con questa canzone, cioè uno non può essere sul pezzo, capisci? Uno si perde nell'idea di essere già in vacanza in anticipo, non vale DJ M questa cosa, non vale. Buongiorno a tutti, uno sfogo iniziale così ci sta. Buongiorno a tutti, dai che comincia Snack, ma abbiamo l'incosto di silenzio, è proprio perché non sappiamo quale sigla ci sarà oggi, lo sa solo lui. Cos'è? Cioè, wow! Sono queste cose tipo Illumination, LED wall, vabbè, sono quei momenti in cui tipo che bello le stelle, si apre il tetto della discoteca, cose, sai quelle che facevano negli anni 90 che si aprivano. Oh.
0: Sì.
2: La radio in camera, un nuovo giorno è...
1: Che sembra la porta quella

0: Mi piace questa cosa qua. Vi sentite anche voi in pre-weekend in tutto questo? Non so se c'è qualcuno che sta, ha già pianificato determinate cose. Vi sa, in questo periodo dell'anno effettivamente si passa da chi sono in vacanza, sì, sto benissimo, a quelli, ma morite tutti perché io devo stare qui al lavoro, cioè con reazioni estreme, proprio sale il crimine in tanti. Però effettivamente così. Allora io ho questa sindrome, mi confesso, del fatto che se qualcun altro è in ferie o c'è aria di vacanza, io mi sento in vacanza. Cioè ti giuro, cioè io in questi giorni, nonostante si lavori il doppio, perché sei da solo, però è così.
1: Non stai bene.
0: Non sto bene, no. Ma quello è verissimo che non sto bene. Ma ci sono tante altre persone che non stanno bene come me. Per cui se condividete questa cosa, questo sentire, no? Che vivi le cose più leggermente, tipo il venerdì mattina, non ti alzi con l'idea di dire adesso lavoro, poi stasera, da stasera sono tranquillo. No, parti dalla mattina. Stessa cosa per le ferie. Vabbè, se qualcuno la pensa come me, mi venga in aiuto.

0: Medusa insieme a Osier, questa è Charlie to my heart, questa è Company Snack con Leo e DJM. Finiamo la prima puntata in solitaria, ci sarà ovviamente anche la prossima. C'è qualcuno che dice: ma quale pre-weekend si va in ferie? Grazie, molto gentile. Beh, effettivamente questo è il fine settimana, il famoso a cavallo, no? Cioè non ci sono i rientri, si ritorna. Aspetta, che giorno è oggi? L'11? Sì, dovrebbe essere una cosa del domani. No, il 10 oggi, domani è l'11. Dovrebbe essere una cosa del genere. Tu che sei informato, DJM, in queste cose. C'è qualcuno che invece ci dice: bella la sigla di oggi, è la più bella di tutta la settimana, perché siamo andati un po' di truzzo oggi. Ci voleva quel momento in cui sono quei momenti che vivi benissimo al momento, poi appena torni a casa, cos'è che facevo a quell'ora? Perché poi sei così molto in viaggio e quindi così, insomma, ma quale weekend si va in ferie? Ma dai, io sono molto felice in tutto questo perché mi avete dato modo di pensare di essere anch'io in ferie. Anch'io sto per affrontare il weekend e mi sto divertendo. Vado dallo psicologo dopo forse, vero? No, psichiatra non va!
1: Su Radio Company, Snack! Come on! L'estate da mordere!
2: Radio Company Live Tour! Questo fine settimana ci trovi sabato 11 luglio con Mixatone alla Festa dell'Orzo a Pedavena e sempre sabato 11 luglio con Mixatone a Palazzolo dello Stella, Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot!
3: Sabato 11 luglio ritorna Radio Company in Action ed è subito estate. Dalle ore 22 musica, animazione ed una valanga di gadgets. Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio, Benevento. Il 16 luglio a Casalduni, Benevento. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. grandi progetti.
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

0: si stanno divertendo un sacco loro due. Loro due si sono ritrovati dopo 13 anni e sono MGK, ovvero Machine Gun Kelly, insieme a Wiz Khalifa per questa nuovissima Girl Next Door. Tra l'altro ci sarà anche un album insieme e un tour insieme, quindi nuova collaborazione a distanza di un bel po' di tempo, insomma ci riporta a delle sonorità di un decennio fa più o meno, anche qualcosa in più. Allora, siamo pronti per cominciare, ma io innanzitutto vorrei ringraziare DJM perché gli ho chiesto: mi porti un po' d'acqua? Mi ha preso l'acqua frizzante, quindi voglio dire, io devo parlare, DJM, non è il fatto, io devo solo idratarmi, non è che devo darmi un booster.
1: Te l'ho portata frizzante e calda.
0: E calda. Guarda, non c'è niente di peggio, no, sì, la birra calda credo sia la cosa peggiore, che però insomma in certi casi va bene anche quella, non in questo caso, non è che uno si metta ad alcolizzarsi alle 11:25 del mattino. Allora io volevo sottoporvi questa domanda perché stamattina stavo guardando un po' i vari forum che ci sono sui siti così internazionali, tra cui Reddit, che è uno di quelli insomma in cui si trovano molte notizie e insomma il pensare della gente, no? Si confronta e dice la propria, e oggi c'era questa cosa stranissima del fatto che una signora si lamentava del fatto che chiedevano il nome al proprio cane. Cioè della serie: ciao, e tu questo cagnolone, a parte il fatto delle varie strizzature tipo vecchia zia, però voglio dire, gli hanno chiesto come si chiama e lei o non risponde o dice tipo frasi sconclusionate tipo: no, il cane adesso non disturbarlo, sta lavorando, tipo cose del genere, o dice sì sì perché questa lavora in un negozio per animali, oppure praticamente dice un altro nome completamente diverso. Allora io non riesco a capire il perché, cioè posso capire che uno sia geloso del proprio animale, sì, che anche abbia bisogno anche lei di uno psichiatra, grazie DJM, però io credo che ci sia o della gelosia o qualcosa che frena, insomma io vorrei saperlo da voi perché io non ce l'ho un cane, io della serie faccio il dog sitter a quello di fratelli, amici, parenti, però secondo voi è una cosa carina quando chiedono il nome, dare il nome del cane, oppure no, dite no, scusate, sono affari miei, è come se io te lo presentassi e ti facessi conoscere qualcosa di mio, di personale. Boh, non ci capisco niente, quindi voi che avete delle bestiucce in casa, 3332-688-688, ditemi questa cosa. Quando vi chiedono il nome del cane, vi dà fastidio dirlo o ne dite un altro, oppure dite: oh, guarda, si chiama Gino, e così e così e così. Allora, fatemi capire.

0: A voce inconfondibile, meraviglioso, Simply Red con Home. Allora vi leggo solo un paio di messaggi perché siamo un po' in ritardo. Allora, per esempio, c'è qualcuno che dice mi dà un po' fastidio solo perché so già che arriverà la domanda: perché proprio questo nome? È vero, che cosa te ne frega? Voglio dire, si chiama così, non è un problema. C'è qualcuno che dice sempre io rispondo sempre, ma non chiedo mai il nome dell'oro. Ma non è carino. Cioè, voglio dire, un minimo del tuo come si chiama, è come se incontrassi tipo di bambini, cose varie. Altri che dicono a me non dà fastidio per niente. Mi dà fastidio quando ti dicono che nome è strano. Vabbè, non so come tu l'abbia chiamato il cane, però è un po' così. E invece effettivamente dice io rispondo sempre, ma poi dall'altra parte comincia l'interrogatorio: quanti anni ha, che razza è, dove l'hai preso, e lì diventa lunga. Però lì, voglio dire, la soddisfazione è un po' come quando insomma sei orgoglioso del tuo animale domestico, lo coccoli, lo vizi, lo fai stare bene, e quindi magari ti piace anche raccontarlo, a meno che non abbia un nome strano. Se gli avete dato un nome strano, ditemelo, ok? Confessatevi, avete dato un nome strano al vostro cane?
1: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Pensa positivo. A buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
7: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
6: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
7: Centro commerciale Buonvento. Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro.

0: una Dua Lipa, questa è One Kiss. Allora, sentiamo un po' di vostri messaggi riguardanti proprio il dire il nome del proprio cane a qualcuno che lo chiede, o comunque che nome magari particolare avete dato, avete scelto per il vostro cane.
1: Ciao Leo.
0: Ciao.
1: Allora, io ho una cagnolina, quando mi fermano che mi dicono che è bella, come si chiama? Sì. Non ho nessun problema a dire come si chiama. È logico che se trovo magari la stessa persona e ogni volta mi domanda come si chiama, allora dico vabbè, allora o sei rincoglionita, allora magari gli cambio il nome, così la prendo anche per scema.
0: Che
1: ciao, ciao, buona giornata.
0: Ciao, mi piace come tu sia ben disposta nei confronti delle persone che incontri. Scusa, ma sei rincoglionito, ti viene da dire certe volte, però insomma magari lì ti dà fastidio perché forse non gli interessa sapere come si chiama il tuo cane, solo pur parler, insomma, modo per dire altre
2: allora,
0: cose.
2: Allora 5 anni fa, sì? Mia moglie voleva un cane, femmina, e alla fine voleva il maltese, e abbiamo cercato in giro, siamo riusciti a trovarlo, l'abbiamo preso, bellissima, una bella cagnetta, dolce, affettuosa, brava, e l'ha chiamata Ginevra.
0: Ginevra? Bello, un nome importante, voglio dire. Ma scusa un attimo, ma hai girato in giro per cercarlo? Spero negli allevamenti, non da qualcuno vicino di casa. Chi è che ha un maltese in queste zone? Uno ha girato, l'ha trovato, vedi JM. Poi ci sono vari modi per procurarsi l'animale domestico. No, psichiatra.
3: Ciao, Leo.
0: Ciao.
3: Allora, il mio cagnolino è un chihuahua.
0: Sì.
3: Si chiamerebbe Leone, però.
0: Un po' in contrasto.
3: Ha 5 anni e da quando me l'ha regalato mia figlia.
0: Sì.
3: E io lo chiamo Leo in onore tuo, perché ti seguo.
0: Grazie.
3: E ti adoro.
0: Grazie.
3: Ciao tesoro.
0: Che bellezza, grazie, che meraviglia. È che non mi rivedo proprio in un chihuahua. Io sono più uno di quei labrador che mangiano dalla mattina alla sera con i gambini corti. Avete presente quelli che sono tutta pazza? Però grazie della cosa. Leone, come si chiama il tuo cane? Leone, ti esce il chihuahua. Perché i chihuahua sono minuscoli, ma hanno l'indole del leone. Non bisogna avere paura dei cani grandi, sono quelli piccoli che sono fetenti. Radio Company. The summer is magic.

0: Questa sera qui a Company Snack con Leo e DJM sono arrivati un paio di nomi veramente particolari per quanto riguarda i cani, magari può essere di ispirazione a qualcuno, adesso io li dico, però se li copieranno non arrabbiatevi con me. Allora c'è Davide, questo è il padrone del cane, dice il mio cane si chiama Amasi. È un nome strano, come il cane, è un cane meticcio di 58 kg, non buono da guardia. Quando mi chiedono come si chiama, non mi dà fastidio, anzi è un orgoglio dire il nome, basta che non siano troppo invadenti. D'altra parte, se è un cane non buono e da guardia, è il classico cane che vuole farsi gli affari suoi, che non vuole rotture di scatole. Comunque Amasi, correggimi se sbaglio, era un faraone egizio, e quindi insomma questa cosa, un condottiero, se do delle rivolte e via. Poi abbiamo un altro che dice: ciao Leo, questa è Federica, ciao Leo, io ho un Jack Russell femmina di un anno e si chiama Nube che corre. Allora, Nube che corre è la signora del West, sono andato a guardarmelo. C'è l'indiano, il nativo americano, anzi, che fa parte del personaggio. Guarda DJM come va a cercarsela, sta cosa. Si chiama Nube che corre. Come lo chiami? Perché voglio dire, se vai al parco, già Jack Russell ti sentono solo quando hanno voglia. Cioè, voglio dire, Nube che corre! Avrai un nomignolo. No, perché qui entriamo nella sfera dei nomignoli. Perché magari un cane si chiama Ugo e poi come lo chiami? Pallottola. Queste cose qua. Se avete anche dei nomignoli, perché tra poco vi parlo anche di psicologia legato a questo.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

0: Gadgets, Radio Company, a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Nube e basta, ok? Anche perché sennò il cane della serie, Nube, corri qua, Nubi che corri, corri, corri, si crea un po' di confusione nell'animale, voglio dire. È difficile. Dai che mezzogiorno e due minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici a Seveso, in Brianza. Oggi le commemorazioni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo la sindaca Alessia Borroni.
3: 50 anni fa, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi. La memoria è un dovere, la resilienza è la nostra forza.
2: Spagna, sempre più grave il bilancio dell'incendio scoppiato in Andalusia. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, almeno 23 i dispersi. Femminicidio nelle Marche, ha confessato il 39enne di origine tunisina che ieri ha ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato. A scatenare la tragedia, una lite scoppiata per la custodia del figlio di 7 anni. Tennis a Wimbledon, attesa per la sfida per la Pro in finale tra Sinner e Djokovic. Prima del loro match, quello tra Zverev e Feiri alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pensa positivo. A buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
4: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
3: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
4: Centro commerciale Buonvento. Via San Vito, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Top Car Service.
8: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, G

0: Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura. Per essere sicuri.
1: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il

0: Disco Doc 7080.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Su Radio Company. Disco Doc 7080.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

Baker, questa è Queen of Chinatown. Sto arrivando di nomi bellissimi, da Miranda, Dina, c'è una che le ha chiamati Gingirella e Granita, praticamente tutte le fasi del giorno, dallo spuntino alla colazione fino all'aperitivo, tutte queste cose molto belle, veramente. Però volevo darvi un'altra informazione: sapete che i cani, si considera che i cani vedano in bianco e nero, quindi non puoi dire al tuo setter irlandese ti piace la mia maglietta rossa? No, non la vede. Però in realtà loro vedono anche il giallo e il blu, praticamente noi vediamo tutto lo spettro bianco, nero, giallo, blu, rosso. Loro invece non hanno la parte del rosso, quindi tutta la parte dell'arancione, del rosso, così loro praticamente la declinano nel giallastro e nel grigio, quindi tutta quella parte non viene vista. Hanno fatto questo esperimento bellissimo, praticamente a una serie di cani hanno messo una ciotola grigia, una ciotola blu e una ciotola gialla, per capire quale fosse il colore che attirava di più la loro attenzione, e a quanto pare tutti o la maggior parte hanno scelto quella gialla, ma anche se era vuota. Di solito ovviamente il cane va dove la ciotola è piena. In questo caso, anche se era vuota, la ciotola era gialla. Quindi magari se avete voglia di incentivare il vostro cane a mangiare, perché mangia poco, comunque dargli più attenzione, compratevi una ciotola gialla. Io l'ho già fatto con DJM, adesso non so quale sarà il risultato.

0: Emma e Fabri Fibra, questa è Antidroga. Allora, tra poco si gioca, quindi attenzione, memorizzate il numero 333-2688-688 e rimanete con noi perché in palio anche oggi 50 euro.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
2: Spagna, si cerca di domare il vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. 12 morti accertati, 7 feriti, diversi gravi. È una tragedia senza precedenti, dice il presidente regionale Moreno. Medio Oriente, Israele sarebbe pronto a tornare ad attaccare l'Iran e attende il via libera di Trump. Lo riferiscono diverse fonti stampa. E il premier israeliano Netanyahu, in colloquio telefonico con Trump, lo avrebbe informato di un piano iraniano per ucciderlo. Ucraina, colpita la raffineria russa Ilsky, la 17ª dall'inizio della guerra. Nelle stesse ore, le forze russe hanno attaccato Kharkiv e Kherson. 6 morti e numerosi feriti. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto a Loreto, nelle Marche. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. Il figlio di 7 anni della coppia, separata da tempo, non era in casa. Caldo, Italia alle prese con la terza ondata. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia. All'inizio della settimana prossima, attesi fino a 43 gradi in alcune zone della Sardegna. Tennis e Wimbledon, attesa per la semifinale tra Sinner e Djokovic. Prima dei due, aprono Zverev e Ferri alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Pizza Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
5: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Jubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: E lei, Gabriella Silmi, con Sweet About Me, qui a Company Snack. È arrivato il momento di giocare, quindi DJM sigla Snackpot.
1: Snackpot, che buono!
0: È il momento di giocare, è il momento di darvi la possibilità di portarvi a casa un buono spesa del valore di 50 euro. Voi sapete che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervucci danno la possibilità di regalare a voi un buono spesa. Ovviamente l'invito è quello di andare sui siti di riferimento, di trovare il punto vendita più vicino a voi. Sono tantissimi sul territorio e quindi di andare anche a toccare con mano la qualità, la convenienza di questi nostri supermercati amici. Un'altra attenzione che vi richiediamo è per il progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, progetto importante legato alle imprese, alle famiglie del territorio e ai prodotti, alle grandi eccellenze del territorio, appunto. Quindi questo gioco è collegato proprio a questo progetto. E come è facile giocare? Come si fa? Basta semplicemente ascoltare la domanda che tra poco vi farò, rispondere correttamente e inviare il messaggio con il vostro nome, la vostra provincia e la risposta corretta al 333-2688-688. Quindi è il momento di la suspense, perché la domanda di oggi è questa: il panko della cucina giapponese è A, un tipo di alga; B, pan grattato; C, salsa piccante; D, un fungo.

0: Allora, siamo arrivati al momento della verifica e poi ovviamente l'assegnazione del premio anche oggi. La domanda che vi abbiamo posto prima era questa: il panko della cucina giapponese è cos'è? Un tipo di alga, del pan grattato, una salsa piccante, un fungo? Bravo Egidio Ferrante, è il pan grattato giapponese. Tra l'altro un pan grattato che viene ricavato solo dalla mollica del pane e quindi diventa molto più, ingloba molto più, molta più aria, ha una forma a scaglie e è solo del pane bianco, quindi ti permette di fare queste panature croccantissime e molto molto leggere. Il premio va a, perché adesso è il momento, no, non a te Gidio Ferrante, sei arrivato un po' in ritardo, allora va a Giuseppina di Paese, in provincia di Treviso. Va a te ovviamente il buono, sarà richiamato dal centralone per avere tutti i dati della spedizione. Noi giochiamo lunedì.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: E Giulio Ferrante, adesso è il momento di sapere da te i principali titoli di Company News. Sentiremo poi alle 13. In primo piano abbiamo gli esteri.
3: Sì, con un rogo in Andalusia. Bosco in fiamme, almeno 11 le vittime. Iran, emerge un piano per uccidere Donald Trump. Loreto litiga con l'ex e la uccide. Poi Mattarella Seveso a 50 anni dal disastro. Un'ampia pagina sportiva tra poco su Company News.
4: Radio Company. Spot.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
8: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
9: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
8: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
9: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
10: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio, Benevento. Il 16 luglio a Casalduni, Benevento. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
12: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
13: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo sento, successo del presente per il passato agli America con Survival. Però prima di dare la parola a Egidio Ferrante voglio fare una cosa molto importante, perché oggi è il compleanno di Egidio. Tanti auguri Gigi, buon compleanno, tanti tanti auguri da parte di tutti noi.
1: Grazie.
0: Ovviamente grazie anche per quel meraviglioso rinfresco che hai portato. E quindi insomma grazie, insomma si festeggia sempre, siamo tutti una famiglia, quindi veramente tanti tanti auguri. Allora, tanti auguri anche a te DJM, era solo per non lasciarti fuori da questo discorso, mi sembrava un brutto gesto di emarginazione, però così insomma in bocca al lupo.
2: Due psichiatri,
0: capito, vabbè, così almeno se la raccontano tra di loro, io non sono l'oggetto di tutto. Allora grazie ovviamente per la regia a Martino, e noi ci ritroviamo lunedì come sempre con Company Snack dalle 11 alle 13, sempre con noi due, quindi Leo e DJ Ami. Vi lascio l'informazione Gidio Ferrante e poi il Belli Conte 4.0. Ciao a tutti, a lunedì.
3: Snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Tra 10 secondi saranno le 13.
5: Radio Company Time. Radio Company News.
6: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Un vasto incendio boschivo ha devastato la provincia di Almeria in Andalusia, causando 11 morti e 8 feriti. Tra le vittime 4 cittadini britannici rimasti intrappolati in auto durante la fuga. Altri sono morti per intossicazione da fumo. Si segnalano circa 1000 sfollati e 19 persone disperse. A causare il rogo sarebbe stata la caduta di un traliccio. Non ci sarebbero italiani coinvolti. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riporta il Wall Street Journal. La notizia arriva dopo che Trump è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Intanto resta tesa la situazione in Iran, nello stretto di Hormuz, traffico bloccato dopo i raid USA. Il presidente Mattarella commemora i 50 anni dall'incidente ICMESA a Seveso, dove nel 76 una nube di diossina contaminò la zona. La tragedia causò danni cutanei, animali morti ed evacuazioni. Oggi al posto dell'area colpita sorge il Bosco delle Querce, simbolo di rinascita. Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi, ha detto ai ragazzi il capo dello Stato. Un uomo di 39 anni è stato fermato e portato in carcere ad Ancona. Ieri a Loreto ha ucciso la moglie di 33 anni con diverse coltellate. L'omicidio è avvenuto nella loro abitazione al culmine di una violenta lite per l'affido del figlio. L'uomo si è poi presentato alla caserma dei carabinieri di Porto Recanati confessando il delitto. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale. La vittima, un ex hostess, aveva denunciato abusi subiti nel 2018. Dopo 2 assoluzioni, la Cassazione aveva annullato le sentenze, ritenendo irrilevante il ritardo nella reazione della vittima. L'Italia si prepara ad affrontare 2 settimane di caldo intenso con temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi all'ombra, con un graduale aumento dei valori da lunedì a causa dell'arrivo di un'ondata di caldo proveniente dall'Africa. Nel fine settimana sono attesi forti temporali su Alpi e Appennini che porteranno un temporaneo abbassamento delle temperature. La circolazione ferroviaria tra Firenze e Campo di Marte e Firenze Rifredi e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella è ripresa regolarmente. Le tratte erano state chiuse per consentire i lavori di smantellamento del vecchio ponte di ferro. I prossimi interventi prevedono la posa della nuova struttura. Parliamo di spettacoli da oggi.

0: selezione scoppiettante, perché abbiamo una varietà di artisti con vari generi, come è il nostro ormai standard, no? Quindi cercare di dare una musica a 360 gradi, quindi abbiamo artisti sia dell'area, chiamavola hip hop, che dell'area invece cantautorale, che dell'area indie. Un'attenzione anche alle band locali, perché abbiamo altri due palchi oltre al palco principale per dare voce a ben 40 band. Il nostro, chiamiamolo, punto forte è Dito nella Piaga, no? Però poi abbiamo tante altre giornate interessanti, una delle band più importanti della rock italiana, che sono i Ministri, Motta, ecco, che anche lui è già tornato Sony di marca, però sarà presente con uno show che riprende un album che aveva fatto alla fine dei 20 anni. Due serate poi dedicate anche ai giovani, la serata vostra, quella con Radio Company, no? Con Dan Harrow, molto interessante, e poi abbiamo una serata per un pubblico ampio, che è la serata di Pupo, ecco. E poi spazio un po' tutto, un po' il resto, soprattutto diciamo anche all'area del gusto, perché Suoni di Marca non è solo musica, ma è anche un modo per stare assieme.
1: Assolutamente. Dove trovare tutte le informazioni sul festival Suoni di Marca?
0: Sul sito www.suonidimarca.it. Le troviamo poi anche sulla pagina Facebook e sui social.
1: Lo sport calcio, la Francia conquista la semifinale dei mondiali battendo il Marocco per 2-0. I transalpini affronteranno la vincente tra Spagna e Belgio, che si sfideranno questa sera. Per il tennis, oggi a Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che incontra Djokovic per un posto in finale. MotoGP, Raul Fernandez con l'Aprilia è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania. Lo spagnolo ha preceduto di pochi millesimi Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Per il Tour, lo sloveno Pogacar doma il Tourmalet, arriva da solo a Gèdre e si prende la maglia gialla. Il meteo, un temporaneo calo di energia dell'anticiclone porta qualche temporale su Alpi e Appennini, specialmente al nord e parte del centro. I fenomeni localmente intensi potrebbero interessare anche Pedemontana e Valpadana centro-occidentale, isolati temporali attesi anche sull'Appennino centrale e nelle zone interne della Toscana. Temperature in leggero calo. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il Belli Conte.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oh, che bello, sei contento?
1: Sì.
0: È venerdì oggi.
1: Che sistema un attimo.
0: Stai facendo cose, con tutte le buste?
1: Ma devo mettere a posto, cioè o metti a posto.
0: Dammi le buste, mettiamo la sigla per favore intanto. Dammi le buste.

0: Bagno 13.
1: E stiamo al Bagno 13. Buongiorno a tutti da Daniele Belli, da Stefano Conte. C'è un ciringhito oggi che ci accompagna.
2: Io non
1: perché
2: ce
1: quell'altro
2: la
1: debosciato cialtrone è andato a farsi le vacanze.
2: Sì, io non ce la faccio, devo dirti la verità, non ce la faccio ultimamente con queste serate che ci sono, eppure sparo il condizionatore, faccio di tutto.
1: Hai caldo?
2: Ma non dormo bene come nelle serate un po' più fresche. Cioè io non so se sia una cosa che ormai con l'età che avanza,
1: secondo me
2: questa
1: sì.
2: cosa della vecchiaia, che capito, cioè io però se non c'è un'arietta un po' più fresca non sto bene, non so come venirne fuori.
1: Non lo so, trasferisciti al mare,
2: può essere,
1: potrebbe essere
2: una soluzione.
1: Un'opzione.
2: Fai 2 mesi da solo,
1: fai 2 mesi, ma no, trasmetti da lì. Trasmetti dalla spiaggia,
2: vabbè.
1: Come oggi che stiamo trasmettendo, come sempre, dal Bagno 13. Va bene, non perdiamoci in...
2: No. Giriamo. Ah, salutiamo intanto Stefano Conte, Daniele Belli e...
1: Ciringhito.
2: Ciringhito.
1: Ito, ito, ito. Vai col dito, gira la ruota.
0: Dolce!
2: Dolce!
1: Eccola qua. La nostra meravigliosa busta, attenzione. Allora, oggi facciamo una puntata a Marcord.
2: Cioè?
1: Queste sono quelle settimane dove si comincia ad andare al mare, si comincia ad andare in spiaggia, no? Allora, ci sono degli oggetti che sicuramente, come dire, sono stati un po' icona delle vostre vacanze al mare. Cioè, quegli oggetti da spiaggia, sai che è delle cose che porti al mare tipo da 30 anni. Quindi quell'oggetto lì che fa... mare, spiaggia, cioè che ti ricorda
2: cielo.
1: La tua infanzia di quando andavi al mare. Io per esempio
2: cielo.
1: Andavo, vuoi dirlo già?
2: Beh, ce ne sono due in realtà. Allora uno non lo voglio svelare perché secondo me potrebbero dirlo i nostri ascoltatori, voglio sentirlo da loro, e deve essere uno di quegli oggetti che fa partire. Uno era un oggetto che ho sempre ricordato, ma ci vorrebbe la canzone triste e lo facciamo dopo.
1: Vabbè, ok, dopo facciamo questa cosa. Faccio un esempio pratico. Io quando andavo in vacanza dai miei nonni che abitavano al mare, quindi era il simbolo della vacanza estiva che arrivava, io facevo 2 mesi lì, i miei si liberavano finalmente di me e mi piazzavano lì, e i miei nonni ovviamente avevano dentro questo grande armadio, avevano le cose da spiaggia di Danielino. Che ero io, ero ancora piccolino, no? E tra queste cose ci sono 2, 3 forse direi. Allora, uno era una grande paletta rossa che avevo sempre sognato per poter fare dei
2: carabiniere,
1: grandi
2: sì, lo so.
1: Buchi in spiaggia. No, quello era l'altro lato. Il mio nonno carabiniere stava nell'altro lato della famiglia.
2: Sempre sognato la paletta rossa per fare il carabiniere.
1: Esatto.
2: Bravo, in spiaggia. Non
1: in spiaggia fermavo a cazzo. Il canotto.
2: Sì.
1: Il canotto da 1,5 persone, diciamo. C'era scritto 2, ma 2 non ci siamo mai riusciti a stare.
2: Ok.
1: E le formine. Quelli sono i 3 oggetti che, come dire, a me ricordano, proprio fanno spiaggia di quando ero piccolo. E voi 333-2688-688. Radio Company. The summer is magic.

0: F-System, sì. Fight to Feel, questa Radio Company, noi siamo quelli del Belli Conte 4.0. Attenzione, il tema di oggi è molto da spiaggia,
1: sì.
0: Oggetti da mare che effettivamente vi ricordano un po' la vostra infanzia, quegli oggetti che poi si reiterano negli anni, perché sono sempre quelli, quelli
1: appena
0: da spiaggia.
1: Li vedete vi fanno spiaggia.
0: Esatto, e che vi ricordano quando effettivamente andavate al mare. Cioè l'oggetto indispensabile.
1: C'è quella connessione, cioè esatto. Vedo l'oggetto, penso al mare.
0: Penso al mare, penso a quella mia, a quelle mie fantastiche vacanze in qualche modo. 3332688688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13.

0: Piazza Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
4: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivamente.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Tempo di pensare all'estate.

0: Momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: C'entra molto, però sentendo questa canzone, che è un vecchio pezzo di Raff, mi viene in mente che tantissime persone in questo periodo stanno seguendo invece il tour negli stadi di Max Pezzali, che sta radunando una quantità industriale di persone. Quindi volevo salutare tutti quanti quelli che sono andati a vedere questo evento veramente meraviglioso. Bello.
1: Allora, a me fa spiaggia il jukebox. Jukebox, stai prendendo il jukebox, quello che noi abbiamo in entrata, perché nel 79, quando andavo in spiaggia con mia mamma, passavamo davanti a un bar dove c'era questa meraviglia e il soldino alla mano sceglievo il disco che era domestico.
0: Oh, che carino,
1: che
0: bello.
1: Poi ha aggiunto e poi la granita, la menta, ancora oggi a 53 anni sono in spiaggia.
0: E sei in spiaggia con la granita, la menta, immagino.
1: La granita, la menta, però adesso la servono tipo col passal barchino, no? Non so come chiamarlo, il carretto.
0: Ah, c'è il carretto. Allora, sono due opzioni. C'è il carretto che gridava gelati, sì, quello elettrico.
1: Sì. E io mi ricordo invece che c'era un periodo dove la vendevano al bar e dovevi spaccartela te con il cucchiaio a punta. Era una roba allucinante, era fatta, era una roba anni 80. Era un bicchierone dello stesso colore della, della granita che compravi. E dovevi spaccarlo con
0: perché
1: questo.
0: Si saldava,
1: perché
0: tipo.
1: Si saldava, era ghiaccio, era un cubo unico.
0: Che meraviglioso.
1: Tu facevi prima a farla sciogliere.
0: Sai che io mi immaginavo invece che tu andassi in vacanza in barca e quindi arrivasse il barchino. Sai quando vai in vacanza in barca?
1: Ho fatto anche la barca.
0: Vai in vacanza in barca. Arriva il barchino che ti chiede quello che vuoi.
1: Esatto.
0: Invece pensavo facessi quello
1: in spiaggia, era col
0: piccone praticamente. Col piccone. Sentiamo che c'è il citofono.
2: L'oggetto che mi fa subito male, le biglie. Quante piste che mio papà e mio zio ci costruivano per me, mia sorella e i cugini. Le biglie ed è subito spiaggia. Poi all'epoca c'erano le biglie con i calciatori dell'Italia, bellissime.
1: Ecco.
0: Oh, sento un citofono, attenzione, perché arriva il momento. Uno dice: ma arriverà Gualtiero, parla di piste.
1: No.
0: E invece no, è arrivato il momento di Sua Eccellenza il bigliologo.
1: Eccomi qua, sono il bigliologo.
0: Esperto,
1: vero, caro?
0: In biglie?
1: Sono esperto in biglie, perché anche io, quando mi si parla di oggetti da mare, mi ricordo le biglie. Erano fatte in due
0: che
1: forme.
0: Due biglie. Che due
1: biglie. Erano fatte in due forme. O di vetro,
0: sì,
1: però ti spaccavi un po' le unghie con quelle di vetro, che avevano quelle forme un po' strane, sai, a fuoco all'interno della,
0: sì,
1: della biglia.
0: Sì, sì, con quella fiamma misteriosa,
1: quella fiamma
0: di forma un po'.
1: Le biglie, allora, le biglie in vetro erano per giocare a biglie sotto l'ombrellone.
0: Ha
1: per
0: capito subito comunque lui.
1: Non comportava la creazione di una pista di chissà che chilometri, potevi giocare anche quindi sotto l'ombrellone.
0: Giusto.
1: Invece la biglia in plastica,
0: sì,
1: con tanto di immagine, io ricordo benissimo quella dei Gimondi, quindi vi fa capire che periodo posso risalire, comportava un team di persone organizzatissime per la creazione della pista sulla spiaggia, non troppo sulla spiaggia, un po' più verso, diciamo, la spiaggia,
0: cioè, non troppo asciutta né troppo bagnata,
1: fra gli ombrelloni. Organizzazione con ragazza spesso scelta per fare la prima traccia della pista, quindi veniva trascinata per le gambe per poter creare la prima forma, era la prima forma della pista,
0: con poi, le natiche,
1: esatto,
0: tracciavi.
1: Poi servivano due addetti responsabili alla portata dei secchielli per bagnare la pista,
0: giusto,
1: e quindi renderla umida al giusto per poter creare perché doveva essere battutissimo, cioè proprio
0: tipo un biliardo,
1: raso, tipo biliardo. Due responsabili per le paraboliche e un addetto a quelli che erano i trabocchetti, quindi creava dei vari vulcani,
0: okay,
1: tutto questo per non giocarci.
0: No, perché poi alla fine restava lì.
1: Era talmente tanto impegnativo creare la pista che poi ci si metteva.
0: Beh, intanto, due cose mi viene in mente: che intanto un applauso al bigliolo, devo dire, anni e anni di esperienza si percepiscono. Bravo. Tu hai mai visto? Ti capita mai di andare in Riviera Romagnola?
1: Sì.
0: Per andare tipo a Rimini Riccione, lungo la strada, non mi ricordo la città di dove, c'è una biglia enorme, gigantesca, con dentro la foto di Marco Pantani.
1: Ah sì?
0: Proprio, sì, c'è questa biglia gigante, non so quanti di voi l'abbiano mai vista.
1: Bella.
0: Secondo me, essendo tu il bigliologo, dovresti
1: quella,
0: andare.
1: Però quella di Pantani è arrivata
0: dopo. Infatti ho più ricordi legati a Pantani e a quelle cose lì piuttosto che. Però tu da bigliologo, secondo me, dovresti andare in pellegrinaggio da quelle parti.
1: Vado.

0: Hands up for Detroit, our lovely city.
1: Io puccio, tu pucci.
2: Pucci, hands up.
1: Io so, tu pucci.
2: Ma non so, dipende.
1: E dove c'è Pucci?
2: Non lo so, fai il comico?
1: No, c'è Amicizia.
2: Ah, ok.
1: Vedi che sei poco cartoni e giochi degli anni 90.
2: Allora, la borraccia, a proposito di oggetti che fanno subito spiaggia, la borraccia arancione che aveva un tappo tipo bicchiere e le si portava sempre sotto l'ombrellone, te la ricordi?
1: Me la ricordo bene,
2: okay.
1: Lo stile.
2: L'incaricato a portarsela al collo era mio papà.
1: Classico, l'uomo porta quella roba.
2: 18
1: lì.
2: Anni di vacanza a Bibione con il papà che si
1: con la borraccia. Sì. Poi dopo l'evoluzione era il frigo, ma di quella cosa lì, il famoso frigo da portare in spiaggia, di quella roba lì faremo uno spin-off.
2: Tanto speciale.
1: Prossimamente. Chi è?
3: Iconici delle mie estati giovanili al mare. Ombrellone con tela bianca a righe larghe celesti.
2: Bene.
3: Ci si applicava intorno un'altra tenda fissata coi ganci e si trasformava in cabina per cambiarsi.
2: Però,
3: poi costumino, slip di lana e soprattutto Danne. Zoccoli di legno.
1: Che bello. Sai che lo giustamente zoccolo. Diceva Ciringhito, ricorda un po' Fantozzi, sai quando va a Capri a farsi la vacanza.
2: Però lo zoccolo di legno, io mi ricordo, era tremendo, perché c'era gente che faceva tutto il selciato per poi andare
1: sclocchetti,
2: in spiaggia.
1: Sclocchetti, sclocchetti,
2: sclocchetti. Lo trascinava.
1: Ah, ok.
2: Il trascinamento dello zoccolo comporta una lieve vibrazione sulla piastrella.
1: Terribile.
2: Che fa sì che si consumi sempre di più fino ad arrivare a un livello di 2 mm sulla parte posteriore.
1: Guarda, io vorrei sapere quanti di voi avete usato sto benedetto zoccolo, che io posso dirti.
0: Lo zoccolo.
1: Mai sopportato avevo i miei cugini sempre con sti cazze di zoccoli.

0: oggetti iconici delle estati al mare, anni 70, anni 80, anni 90, anni 2000, ma anche 2010. 333-2688-688.
1: Negli anni 80-90 andavano molto gli zoccoli del dottor Schulz, erano i

0: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
0: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: stati questa canzone con
1: se io non avessi te.
0: Se io non avessi te avrei un'altra. Seconda.
1: Ciao ragazzi, Samuele da Padova e la bottiglia di acqua.
0: Ciao belle tettine. Samuele.
1: A proposito.
0: Scusa Bersani.
1: A proposito di cose che ricordano subito l'estate e la spiaggia, c'è qualcuno che dice: ciao ragazzi, Samuele da Padova, la bottiglia di acqua e menta. Tu te la ricordi?
0: Sì, è vero, ti facevi il bottiglione.
1: Io, però, al posto della bottiglia di acqua e menta, andavo di solito quello che era il bar della spiaggia.
0: Sì.
1: Il solito punto di riferimento dove trovavi i bagnini tu, e là mi facevo l'acqua e menta.
0: Vabbè, un grande
1: cioè, là
0: classico.
1: Era l'ordine sì, sì.
0: Negli anni 80 devo dire che l'acqua e menta era proprio il must. Adesso abbiamo sta roba banale del gin tonic, non ho mai capito per quale motivo.
1: Perché da piccolo
2: con gin tonic. Il club degli ignoranti, solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel club degli ignoranti. Attenzione, perché anche oggi stiamo per darvi una parola e di questa parola non dovete darci la definizione esatta, bensì una definizione inventata da voi.
0: Faccio un esempio: se la parola fosse biglia o bilia, perché c'è anche dice biglia, abbiamo discusso un po', però noi abbiamo deciso che è biglia con la gli.
1: Ok.
0: Che cos'è il biglia, le biglia, la biglia, lo biglia? Dice si biglia o anche biglia.
1: Biglia, sì,
0: vedete
1: perché si
0: un
1: può
0: po'
1: cambiare
0: voi come vi cade meglio. In palio come sempre una tessera del club degli ignoranti. 3332 688 688. La parola di cui dovete ricreare il significato oggi è proprio biglia.

0: tocca partire con un cartellino rosso.
1: Ah, proprio subito, Pem.
0: Subito secco. Lucas Biglia, un centrocampista argentino che gioca con la Lazio e il Milan. Ha giocato veramente Lucas Biglia nella Lazio e nel Milan, esistendo. Ragazzi,
1: cioè, tu mi vuoi dire che c'è un calciatore che si chiamava Biglia?
0: Biglia, sì. O si chiama, Biglia, argentino, di origine argentina, ha giocato sia nella Lazio che nel Milan, tra l'altro.
1: Con successi discreti, insomma.
0: Cartellino rosso non può entrare in
1: quel video. Ok, quindi lo faccio io.
0: Allora, ciao, qua c'è qualcuno che ha capito male, quindi è cartellino giallo, perché scrive la Biglia è l'amica del cuore della figlia. No, Andrea è Biglia con la B di Bari.
1: Forse voleva scrivere Biglia. Forse ha scritto sbagliato. L'ex T9, insomma, come si chiama adesso? Correttore la. Non lo so.
0: Vabbè. La mia famiglia è composta da me, mia moglie, mio biglio e mia biglia.
1: Ah, giusto, vedi che con la questione familiare comunque torniamo sempre lì. Sentiamo che c'è il citofono.
2: Se ci sono le miglia come unità di misura, diciamo, distanze chilometriche, e la biglia è l'unità di misura, diciamo, dei liquidi.
3: Ciao Radio Company, Samuele, nuovo tesserato. La parola di oggi, Samuele. Biglia. Beh, quando sbatti il mignolo al buio scendendo dal letto. Che biglia!
4: Italiano chiede a un giapponese: qual è la capitale della Spagna? Siviglia! Siviglia!
0: Beh, no, certo, non sarebbe neanche quella.
1: Non è male, Siviglia. Allora, 333-2688-688, la parola di cui dovete ricreare significa.
0: Però, giustamente, essendo ignorante, è giapponese che ci sta rispondendo.
1: Bravissimo, no? Dai, dicevo, 333-2688-688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi è biglia.

0: Ciringhito è rimasto abbastanza colpito dal nome del gruppo di questo progetto. La canzone si chiama Freak It, invece in inglese, ve lo dico, poi traducete voi, è Bitch Named Joanna.
1: Bellissimo. Allora, bellissimo. C'è l'università normale.
0: Bellissima lei probabilmente, visto il mestiere che fa.
1: C'è l'università normale divisa in anni e la biglia, dove si frequentano due anni alla volta e si danno due esami alla volta.
0: Bello.
1: Capito? Quindi... Poi c'è qualcuno che scrive: ciao ragazzi, allora Biglià è il famoso pittore da cui prese forma il movimento del biglianismo in contrapposizione al puntinismo, che risultava troppo piatto, mentre il biglinismo è più rotondo e tridimensionale.
0: Però Luca, tanta roba qua, bravo Luca, complimenti.
1: Allora, poi Biglià, nuovo dolce di Gino Massari, di forma sferica, metà cioccolato, metà crema. Ciao Patrizio.
0: Sembra molto buono, sentiamo che c'è il citofono.
2: La biglia è la sorella della triglia, la triglia è la terzogenita, certo. La biglia è la secondogenita.
3: Biglia, alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol.
4: Biglia è un modo di dire quando una ragazza bionda è bella, perché con le more si dice minchia e con le bionde biglia.
5: Erano le tre sorelle Freskin, Iglia, Biglia e Triglia.
0: Fantastico, no? Lo sapevi?
1: Tu lo sapevi che la biglia è un ballo tradizionale spagnolo che sostituisce la quadriglia? In più, la biglia è unità di misura dell'auto dei terrapiattisti. La biglia è un pesce della stessa forma della famiglia della triglia, solo più piccolo.
0: Oggi sarà dura, che eravate particolarmente in forma. Tra poco scopriremo chi vince la tessera.

0: Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Pensa positivo. A Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro commerciale Buonvento. Via San Vito, Benevento. Lo shopping che pensa positivo. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio, Benevento. Il 16 luglio a Casalduni, Benevento. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Va ciao, bene? Ciao. Senti che bella. Dimmi che domani
1: ci rivediamo. Ma anche no, non lo so.
0: Domani no, perché è sabato, quindi.
1: Sì.
0: Ci sentiamo domenica, che c'è un sacco belli dalle 14 alle 15 con me, dopo con Stefano Conte. Lunedì ritorna Belli Conte 4.0. Godetevi il weekend. Stasera ci vediamo a Palma Nova, che urremiamo.
1: Un attimo, abbiamo allora abbiamo Biglia, è il famoso sì. pittore di cui prese forma il movimento del biglinismo.
0: Oh, bello, questo è molto bello.
1: Luca, il vincitore di
0: oggi.
1: Bravo
0: Luca, un applauso a lui. E noi ovviamente vi auguriamo un buon weekend. Ci vediamo insomma in giro tra piazze e location. Grazie Ciringhito.
1: Ciao. Ciao.
0: Due minuti. Daniel Belli,
2: Radio Company Time.
0: Besitos.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

delle 14:05 in questa giornata un po' così, un po', non lo so, di solitudine, abbandonati a noi stessi, pischelli a mollo con Chicco che oggi deve fare due fatture perché lavora per due persone, perché quell'altro è andato in giro, ma vi racconto tutto tra poco.

Buon pomeriggio a Mollo, anche oggi in solitaria alle 14.05 di questo venerdì 10 di luglio, almeno dai che è venerdì, quella è una cosa buona. Certo, io avevo messo 18 promemoria, ma mi ero dimenticato oggi di fare due ore in totale solitudine, perché magari se seguite i social di Joe, no? Il mio fido compagno, e oggi è il compleanno della sua ragazza Matilde, e una persona normale dice ok, non c'è perché oggi magari passano la giornata insieme, visto il compleanno, giornata speciale e tutto il resto. No, è andato a lavorare in Sicilia. Classico di Gio, che prende tutti gli appalti possibili e immaginabili. Quindi va bene, quindi insieme con Chicco per due ore oggi, biglietti da regalare, molto bene. Comp'anniversario, capiamo se è bene oppure no. E poi argomento scontato del venerdì tra le 15 e le 16. Potremmo parlare di lavoro con il must che utilizziamo di solito quando, diciamo, non avevamo voglia di impegnarci, anche perché è venerdì, c'è gente che è già in vacanza, quindi dai. Iniziamo subito intanto con Miles Smith.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark, all'inizio dei Pischelli in questo venerdì 10, e devo dire che c'è della responsabilità nell'aria, perché essendo completamente da solo c'è un'ascoltatrice che fino a ieri mi odiava, no, perché so che ha parlato male di me a più di un programma, adesso chiede a me in questo venerdì di fare, diciamo, di compiere una missione abbastanza incredibile di conversione di un'ascoltatrice che oggi compie gli anni. Non farò i nomi adesso, ma sai, è complesso. È un messaggio lunghissimo, quindi tra poco abbiamo un comp'anniversario confermato. Già potete iniziare a pensare se avete qualche parente a cui fare gli auguri, perché oggi ho visto proprio la situazione è tragica. Quindi 333-2688-688, intanto ci risentiamo tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
1: Pischelli a mollo!

0: Jazz Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
6: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
5: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
6: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate.
11: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
12: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
11: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
13: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
14: Radio Company Summer Tour 2026.
15: Il tuo evento e la nostra passione
16: per un'estate perfetta.

0: Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso su Radio Company e siamo pronti prontissimi anche oggi per l'ultimo Millennium Mix della settimana. Dischi scelti da Mauro Tonello, sono tre, si inizia dal 2015 con Robin Schulz e la sua Sugar.
1: Millennium Mix, i successi del

0: Hollywood The Prick con Prayer in Sea, e siamo partiti con Robin Schulz e la sua Sugar. Ricordiamo, dischi scelti dal nostro Mauro Tonello e mixati da quando vorrà dirlo lo dirà direttamente lui, va bene? Allora, tra poco comp'anniversario. Oggi ogni tanto capita, e per fortuna che succede quando uno di noi due è in totale solitaria, che vanno super dritti, cioè ci sono dei compleanni che arrivano all'ultimo secondo, quindi oggi non abbiamo posto, ma metti che salta qualcosa, metti che si rompe qualcosa, 333-2688-688, mandi un messaggio veloce al nostro WhatsApp con numero di telefono, nome della persona da chiamare, ricorrenza e un mini messaggino, va bene? Anche tanti auguri di buon compleanno, così almeno capisco che è un compleanno e non è una laurea o un anniversario, poi se volete arricchire il messaggio, va bene? Perché ogni tanto ci sono delle persone che davvero si impegnano e scrivono 20 righe, infatti il messaggio della prima telefonata che andrò a leggere sarà divertente, perché è una roba abbastanza grande. E per i prossimi giorni, già da domani, perché il comp'anniversario è attivo 7 su 7, basta andare sul sito radiocompany.com nella sezione comp'anniversario, oppure scaricare la nostra applicazione gratis, la scarichi sul tuo telefono, e oltre ad ascoltarci, oltre a leggere le nostre biografie e fare un sacco di cose interattive nel nostro universo digitale, puoi anche lì richiedere il comp'anniversario. Quindi, se tutto va bene, ci risentiamo tra poco con la prima telefonata.
1: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
2: Pischelia Molo. Spot.
3: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
4: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
3: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
4: Centro commerciale Buonvento. Via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il

0: per questa pubblicità. 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
0: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Il nuovo singolo di Anna su Radio Company ci porta alla prima telefonata del companiversario. Dall'altra parte c'è Giada, benvenuta. Ciao.
1: Ciao, ciao Fischelli.
0: Tutto bene, come stai?
1: Bene, grazie, tutto
0: molto,
1: a posto.
0: Molto,
1: molto
0: bene. Diciamo, sì, è venerdì abbandonati a noi stessi, però va bene, insomma, si sopravvive in qualche modo. Ma io so che per te, in questo 10 di luglio, accade qualcosa di speciale, ce lo vuoi dire tu?
1: Sì, compie gli anni.
0: E auguri! Buon compleanno!
1: Grazie.
0: Allora, prima
1: grazie
0: le cose serie, cioè prima le cose goliardiche e poi le cose serie, perché è arrivato un bellissimo messaggio, ok, che dice così: okay. Tanti auguri di buon compleanno. Ora che è la seconda volta che compi 18 anni, continua a volare alto per raggiungere tutti i tuoi sogni, ma gentilmente puoi anche mettere di ascoltare un'altra radio. Tra poco ci arriviamo, ok? E convertiti okay. all'unica radio che ti abbia mai cagato nel giorno del tuo compleanno, ok? Almeno così commentiamo insieme. Ti voglio bene, la tua sicula preferita, ok? Gioca con il nome.
1: Sì.
0: E a questo punto, cioè, abbiamo bisogno di invocare i santi spiriti, purtroppo con i nostri indiani, fare le magie, fare le macumbe per tentare di convertirti all'unica radio che devi ascoltare da oggi in poi. Quindi ricordati il tuo compleanno, 10 di luglio del 2026. Quanti anni sono in fin dei conti?
1: 36,
0: perfetto, 2026, 36, cade tutto a pennello. E quindi facciamo un piccolo interrogatorio e tu dovrai rispondere soltanto Radio Company, ok?
1: Uh-huh.
0: Molto bene, Giada. Qual è la tua radio preferita?
1: Radio Company.
0: Molto bene. Quale radio ascolterai da qui fino alla tua morte?
1: Radio Company.
0: Bene. E un'altra domanda che posso fare è: se qualcuno ti chiede quale radio hai ascoltato in passato, tu rispondi? Radio Company.
1: Radio Company.
0: Molto bene, perfetto. E se dovessi consigliare una radio ai tuoi amici, quale radio consigli?
1: Radio Company.
0: Molto brava, guarda, ti abbiamo convertita? Forse, spero di sì,
1: forse.
0: Dai. Cioè, ti abbiamo dedicato 2 minuti del nostro tempo per farti gli auguri, hai fatto anche il giuramento, adesso chiedo a Rita di verificare e se c'è qualche problema noi abbiamo le prove del giuramento, ok?
1: Ok, perfetto.
0: Come festeggerai?
1: Ah no, forse stasera vado a mangiare una pizza e una cosa tranquilla.
0: Molto bene,
1: tranquilla.
0: Quindi andrai in macchina quando vai alla pizza, giusto? Sì.
1: Sì.
0: E quindi tu stai in macchina, sì. E quale radio ascolterai?
1: Radio Company.
0: Vedo che hai capito, molto bene Giada, buona giornata e ancora buon compleanno.
1: Grazie, grazie Rita.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor con J'adore su Radio Company alle 14.42. Oggi direi molto molto bene, perché tutte le telefonate confermate, non devo stare lì a inventarmi cose, a tappare i buchi, perché dall'altra parte dovremo avere Gabriele. Ciao Gabriele, benvenuto.
1: Ciao Piccadi.
0: Giovanissimo Gabriele. E dico giovanissimo perché oggi, in teoria, se tu me lo confermi, dovrebbe essere un giorno speciale per te, giusto?
1: Esatto.
0: Cosa accade? Gabriele, sei scappato? Cosa succede oggi?
1: Il mio compleanno.
0: Ah, ok, mi hai fatto prendere uno spavento. Auguri.
1: Grazie. Detto,
0: non risponde più, adesso cosa faccio? Molto bene. Quanti anni sono?
1: Sono 14.
0: 14, beh, insomma, nel fiore dei tuoi anni. Che scuola fai?
1: Faccio le superiori a settembre.
0: Le superiori a settembre, quindi inizierai una nuova avventura. In che ambito?
1: Ambito turistico.
0: Turistico, molto bene. Hai già ricevuto qualche regalo? Stai organizzando qualcosa? Cioè, che si fa nel giorno del compleanno a 14 anni?
1: Beh, oddio. Oggi, sì. Stamattina ho fatto una torta che sì, mangeremo stasera molto insieme bello. Alla mia famiglia.
0: Oh, che bello.
1: E domani festeggerò con i miei amici.
0: Molto bene, quindi festa domani senza i genitori mi sembra giusto. E hai ricevuto qualcosa che aspettavi da tanto tempo, oppure quel regalo che vorresti ma che nessuno ti ha portato?
1: Allora guarda, sì, non ancora.
0: Ok, ma cosa vorresti?
1: Ma non è che proprio vorrei, perché diciamo, mia mamma mi ha detto ieri sera,
0: sì,
1: che mi fa 150 euro che mi pago le lezioni per farmi il patentino.
0: Molto bene, dai, ci sta, ci sta. Patentino per la moto, immagino.
1: Esatto.
0: Molto bene. Beh, aggiornaci su come va la tua vita post patente con la moto, no? Quindi ci mandi
1: ovviamente
0: un messaggio, ci dici l'ho presa, ce l'ho fatta, così insomma ci aggiorniamo anche noi. E festeggia alla grande oggi con i parenti, domani con gli amici. E ricordati di ascoltare Radio Company, cioè siamo qua dalle 2 alle 4,
1: ovviamente.
0: Va bene, ciao Gabriele, ciao.

0: Gianna Nannini e Marrakesh, una nuova versione di America, si chiama America Inc. E anche oggi, come tutti i giorni, da qui praticamente per altre 3 settimane, vi regalo qualcosa. Infatti non serve volare dall'altra parte del mondo per sentirsi ai Caraibi. A Jesolo ti aspetta Caribe Bay, palme, spiaggia bianca, piscine da sogno e attrazioni spettacolari per una giornata tra emozioni, relax e puro divertimento. Che tu voglia rilassarti al sole o vivere un'avventura adrenalinica, qui trovi la tua estate perfetta. Ricordiamo, Caribe Bay, il paradiso tropicale, è molto più vicino di quanto immagini. Quindi biglietti e pacchetti parco più hotel disponibili su caribebay.it o, come piace dire a noi, oppure grazie a Pischelli SRL SPA SNC SAS. Ok, quindi grazie a un messaggio inviato al 333-2688-688, anche oggi uno di voi là fuori che dice: va, manda un messaggio così, dai, provo a partecipare, si porta a casa 2 ingressi totalmente a gratis al Caribe Bay. Oggi è abbastanza facile, la parola d'ordine è Caribe Bay, però scritto al contrario, ok? Perché ok la facilità, ma troviamo uno stratagemma per farvelo guadagnare in qualche modo. Quindi 333-2688-688, Caribe Bay al contrario, per portarvi a casa 2 ingressi. Go! Your summer, your experience.
1: Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo! Spot!
2: Sabato 11 luglio ritorna Radio Company in Action ed è subito estate. Dalle ore 22, musica, animazione ed una valanga di gadgets. Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale. È sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
6: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivamente.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Fulminacci con Maledetto Me. Senti il vocale che arriva dopo il gioco di Caribe Bay. Dovevate mandare il nome Caribe Bay al contrario, al 333-2688-688.
1: Che cosa che ci fai proprio sudare?
0: Lo so. Però, oh, molti messaggi giusti, devo dire, perché era Yabe e Birak. Questo era al contrario, sperando di averlo letto giusto. La più veloce è stata Erika, per farti capire che sei tu. Le ultime tre cifre del tuo numero di telefono sono 831 e ti porti a casa due ingressi al Caribe Bay. Intanto Company, le 15:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Lei è Sienna Spyro su Radio Company, Material Lover, all'interno dei Pischelli. Inizia così la seconda e ultima ora di oggi, dove c'è un argomentone incredibile, no? Frutto di settimane di logistica, settimane di riunioni, brainstorming tra Chicco e Chicco. Potevo chiedervi prima macchina,
1: non
0: però
1: penso proprio.
0: Esatto, no? Anche primo telefono.
1: Non penso
0: non
1: proprio.
0: Va bene. Però io e Gio di solito abbiamo nella saccoccia degli argomenti in emergenza, quando ci sono quelle situazioni dove insomma arrivi pieno con la testa, però è una cosa facile da venerdì e dalle ceneri, vabbè, dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai. Cioè oggi giochiamo molto molto facile, dovete pensare al vostro lavoro, non dirlo direttamente, ma raccontarcelo passandoci attorno. Che ne so, fate il fisioterapista, io metto le mani addosso alla gente e io poi ho il compito di provare ad indovinare il tuo lavoro. No, è difficile perché molte persone si mettono lì, ragionano, avete una grandissima fantasia voi là fuori, che ogni tanto è davvero complesso risalire al vostro lavoro vero, però potete farlo, dai. 333 2688 688, dovete dirmi che lavoro fate senza dirmi che lavoro fate.

0: e Beverex con Ozuna, si chiama Stars su Radio Company. Dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai. Vanno bene messaggi scritti, vanno bene messaggi vocali, insomma dovete raccontarmi il vostro lavoro senza dirlo in modo diretto, ma girandoci attorno, no, ripetendo delle frasi che dite durante la giornata, dei movimenti, dei suoni. Sentiamo.
1: Ciao Piscali. Ciao. Sono Apash. Allora, io per tanti anni come lavoro ho fatto, come si può dire, ho dipinto culi e tette.

0: cosa?
1: Che lavoro è?
0: Cosa? Tatuatore? Perché culiettette, cioè, hai accesso se fai il tatuatore. Poi, ma dipingerli? Non lo so. Sei tipo uno di quelli che fa body painting? È presente donne, uomini, tutti, cioè, beh, presumo le mutande e tutto il resto, però quelli che si colorano tutti e fanno tipo gli avatar. Tipo gli avatar, tu sei il creatore degli avatar. Poi, ciao, lei è Stella, faccio beep un sacco di volte al giorno. Beh, cassiera immagino, beep, beep, beep. Poi un altro molto sottile è Monica che dice: io guardo i cantieri. Potresti essere pensionata ad occhio. A meno che tu non sia responsabile dei cantieri. In questo caso scusa di averti dato della pensionata. Poi la Vale dice: sono l'unica che può chiedere ad una donna di abbassare la testa. Non lo so, poliziotta? Poliziotta che come nei film, quando insomma deve entrare in macchina abbassi la testa, parrucchiera perché c'entra con la testa. Non lo so, aiutatemi comunque. Se non ci azzecco, date altri indizi che poi continuiamo. Ci sono un sacco di messaggi vocali da ascoltare, ma in solitario oggi sarà bello così. 333-2688-688. In questo venerdì 10 di luglio si gioca Dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai. Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
2: Pischelia Molo.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi sabato 11 luglio con Mixatone alla Festa dell'Orzo a Pedavena e sempre sabato 11 luglio con Mixatone a Palazzolo dello Stella, Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Pensa positivo, a Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
6: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buonvento. Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
7: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia Apollosa Benevento 0824 45 898.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va?
8: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome. Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: venerdì easy, è un venerdì facile, dai, al 333-2688-688, quindi dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai, il nostro must per le emergenze, e quindi ogni tanto, insomma, facciamo l'estrazione dal cilindro, sentiamo.
1: Ho a che fare con molti colli, ma non faccio né camicie né cravatte.
0: Con molti colli, allora, ci sono diversi punti di vista, collo inteso pacco, potresti

essere un corriere. Oppure se i colli intendi i colli euganei, sei una persona a cui piace bere, probabilmente. Non vedo soluzioni. Poi salutiamo Jesse Quan, che ha modificato le carte, perché noi sappiamo in teoria il lavoro. Aspetta, il lavoro che fa Jessica. Però scrive: ciao Pischello in solitaria, io lascio cose stampate su carta. Che lavoro è? Lasci cose stampate su carta. Potrebbe essere un lavoro d'ufficio? Fai le fatture? Non lo so, commercialista? Qualcosa che ha a che fare con la stampa, l'ufficio e tutte queste cose qua? È complesso, devo dire. Poi salutiamo un'ascoltatrice, Rachele. In questo caso realizzo lo spoiler cartaceo più importante della vita di una coppia. A me viene in mente gli inviti di matrimonio. Tu ti occupi di creare gli inviti dei matrimoni che poi le coppie distribuiscono a tutti. Fammi sapere se è così, perché non mi viene in mente altro. La ragazza di prima che guarda i cantieri, ragazza, fa la pensionata, e questo me lo conferma. E anche Apash fa body painting. Oh, ho indovinato tutto, ci rendiamo conto? Cioè, è una partita persa per voi oggi. Provate ancora a mettermi in difficoltà. 333-2688-688. Dovete dirmi che lavoro fate, ma senza dirmi che lavoro fate. Quindi, che ne so, fai riparazione di tetti, no? E dici: ogni tanto faccio la scena di Titanic, sono il re del mondo da sopra. Potrebbe essere. Dai, 333-2688-688. Messaggi scritti e vocali. Here we go!

0: Jamiroquai su Radio Company con Love Full Sofai qui su Radio Company, quindi 15:26. Allora, mi sto impegnando perché arrivano un sacco di messaggi molto particolari, tipo c'è un ascoltatore, un'ascoltatrice che scrive: faccio molti chilometri ma sono chiuso in casa. E cosa è? Viaggi mentali? Viaggi con la mente? Perché allora, guidare gli aerei da remoto ancora non si può fare, e quindi no. Guidare i camion da remoto non si può fare, guidare le macchine ancora meno, quindi o ti fai viaggi mentali oppure la tua casa è un camper. Potresti essere una persona che sta facendo il giro del mondo in camper? Potrebbe. Poi vediamo. Ah, il discorso degli spoiler cartacei di prima, effettivamente sono le promesse di matrimonio, belle tra l'altro, con timbri, cose, fiorellini, carino. Poi, ciao, Vania, io faccio un lavoro che alla sera, dopo un giorno di lavoro, finalmente relax e anche un piccolo sonnellino, vi ascolto sempre. Aggiungo che metto comoda la gente. Aspetta un secondo, però. Non lo so se... Aspetta, mi mette relax, un piccolo sonnellino, vi ascolto sempre, metto comoda la gente. Allora, calcolando che come immagine profilo hai il necrologio di una persona, mi verrebbe da dire onoranze funebri, sperando non sia una parente. Che poi perché dovresti mettere un manifesto? Vabbè, non lo so, onoranze funebri potrebbe essere. Poi abbiamo anche un messaggio vocale, sentiamo.
1: Guardo gli episodi di IQ, ma con IQ. Attori in carne ed ossa.
0: Che cos'è IQ? Io ho fatto una ricerca prima e non trovo niente. Cioè, mi viene per la testa, che ne so, un programma di medicina, però Chicago Med, tutte quelle robe lì. IQ, cercando su Google e utilizzando l'intelligenza artificiale, esce soltanto quoziente intellettivo, ma non esistono delle serie TV di questo tipo. Fai analisi di quoziente intellettivo per le persone? Oh, prima sembrava facile, ma si sta complicando la situazione. Possiamo fare ancora meglio, quindi dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai. Messaggi scritti e vocali al 333 2688 688.

0: Way, qui su Radio Company 15:33. Allora, voglio chiedere scusa a tutti gli amanti degli anime giapponesi, manga, non lo so, io non so la differenza. Manga in teoria è il libro, anime dovrebbe essere la versione, prendete il cartone senza che nessuno mi picchi. Va bene, anime confermato, e IQ è un anime giapponese sulla pallavolo. Infatti un sacco di ascoltatori dicono: prova a vedere se la tipa del messaggio intendeva IQ, un anime. Come siete ferrati. Dovrei farmi un po' di cultura riguardo questo, può essere. Poi, allora, ciao, sono Thomas da Legnaro. Io spendo soldi, non i miei, per permettere alla mia azienda di costruire protezioni per macchinari da spedire via mare o via aerea. Ingegnere, insomma, fai i bilanci, fai le varie cose. È davvero complicato, eh? Poi Jessica dà un aiutino sul fatto che lascia delle cose stampate su carta. È qualcosa che c'entra con l'ufficio per via delle stampanti, ma è tre puntini di sospensione. Io non so, non so cosa risponderti. Va bene, dai, 333-2688-688. Ancora una mezz'oretta insieme. Si gioca Dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai. Mi raccomando, sbizzarritevi.
1: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
2: Fiscalia Mollo!

0: Piazza Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
1: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende
4: famosi. Occhio, anzi orecchio.

È il nuovo singolo degli U2, questa è Street of Dreams, come dicevo, pubblicata così, pumf, nessuno se l'aspettava, ed è uscita come new track all'interno dei Pischelli in questo venerdì 10 di luglio. E continuiamo con Dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai. Insomma, ci sono un sacco di complicazioni, no? Anche perché Jessica, in fin dei conti, mi ha scritto su Instagram dicendo che stampa cose. Non ho mica capito ancora. Stampa foto, presumo, perché sennò era un po'... perché sappiamo il lavoro che fai, quindi diventa difficile. Poi abbiamo, ecco qua, Lollo. Ciao Radio Company, io faccio imprecare la gente perché vado piano e do da mangiare alla gente. Trattorista, visto poi anche la tua immagine e profilo. Sì, io comunque utilizzo ogni mezzo per scoprire il vostro lavoro. C'è Chiara, il mio lavoro lo usate tutti quanti quando andate in vacanza, ed è quello che rende piacevole le vacanze, perché quando rientri è tutto pronto. Cosa vuol dire? Fai le sistemazioni, l'organizzazione? È tutto pronto, che cos'è? Sistemi le case? Non lo so, difficile. Poi il tipo di prima che si occupava di imballaggi e tutto il resto lavora proprio nell'ufficio acquisti di un'azienda di imballaggi industriali e logistica. E poi un altro ascoltatore: io come lavoro sono la persona che quando non hai bisogno e mi senti passare ti tocchi, invece se hai bisogno speri, diciamo, che arrivi il prima possibile. Spesso ci insultano e picchiano, fai l'operatore, cioè il medico sull'ambulanza, autista di ambulanza oppure nella troupe delle varie ambulanze. E l'ultimo, però mandi la foto del trattore e scrivi porto da mangiare alla gente, è chiaro quale sia il tuo lavoro. Dai, è troppo facile. Ho vinto io o avete vinto voi? Non lo so.

0: Marco Paranoia. Chiudiamo con questo messaggio l'argomento di oggi, quindi dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai. C'è Stefano, che non è il nostro Stefano Ferrari, però potrebbe essere un messaggio nel suo stile, e dice così: uso la vaselina e non sono un porno attore, che lavoro faccio? Vi lascio con questo dubbio.
1: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo.

0: Gadgets, Radio Company, a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
5: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
5: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: The Bosa con Magnetic, l'ultima di oggi. Ci risentiremo lunedì, forse informazione completa, a meno che Joe non rimanga in Sicilia per colpa dell'Etna. Spero di no, però effettivamente potrebbe essere. Buon weekend, vi lascio con Stefano Ferrari e Andrea Rossini, ci sono i brutti ma simpatici.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
2: I fischelli di Radio Company.
0: Come sempre le 13 e 11 minuti.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Tra Talk to You, il primo disco della puntata di oggi, dell'ultima puntata tra l'altro della settimana, ma anche della versione ridotta di Brutti ma in costume, perché da due settimane a questa parte Brutti ma in costume è andato in onda in forma ridotta per venire incontro alle nostre ridotte capacità mentali, mancando ovviamente la mente eccelsa di questo programma, e cioè Pietro che, che lunedì tornerà dalle vacanze, poi ne parleremo anche. Intanto sigla!
1: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Eccoci qui, 6 minuti dopo le 4 del pomeriggio inizia. Allora, proprio adesso, proprio qua, la nuova puntata, l'ultima della settimana, come dicevamo, di Brutti ma in costume. Tra l'altro oggi sì, è venerdì, quindi dai che è venerdì, ma è anche il 10 di luglio. È il 10! Oggi è il 10! Per quelli che ovviamente prendono la paga, che poi, tra l'altro, le aziende vi vogliono bene. Siccome è venerdì, se vi pagano oggi, poi questo weekend ve li sputtanate tutti, vi pagano lunedì. Tranquilli, che vi pagano lunedì. Questo weekend i vostri soldi sono al sicuro. Sono in salvo. Quegli antichi soldi andavano portati in salvo. Va bene, tra l'altro per quelli che hanno la partita IVA questo mese, sì, è vero che oggi è il 10, è altrettanto vero che tra 10 giorni si pagano le tasse. Molto bene, dopo avervi dato tutte queste bellissime notizie, direi che potremmo anche cominciare. Here we go!

0: Torniamo tra poco parlando di quello che in questo momento potremmo tranquillamente definire l'aereo più pazzo del mondo. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Tempo di fitness?
6: Tempo di allenarsi?
5: Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
11: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.
13: Dieses, die, die.

0: I pinguini tattici nucleari qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove, come già detto, parliamo di quello che potremmo definire tranquillamente in questo momento l'aereo più pazzo del mondo, nel senso che è successo qualcosa di brutto, meno male non è che nessuno si è fatto male, nessuno ci ha lasciato le penne, per fortuna. E andiamo con ordine. Volo Ryanair partito stamattina da Salonicco, quindi in Grecia. Tra l'altro mi sa che, cioè, gliela stiamo tirando, perché questa settimana abbiamo parlato di Grecia, ovviamente, perché c'era Pietro lì, abbiamo parlato di voli aerei, abbiamo parlato di cose, gliel'abbiamo tirata, veramente siamo noi che portiamo zella. Vabbè, decollato da Salonicco, diretto in un primo momento a Monaco di Baviera. Che cosa è successo? È successo che poco dopo il decollo c'è stato un problema, un guasto al motore che avrebbe provocato, in questo momento non è ancora chiaro, il distacco di alcuni frammenti che in pratica hanno letteralmente rotto un finestrino. Capito? Qual è il tuo posto preferito in aereo, Rossini? Corridoio.
1: Metà.
0: No,
1: metà.
0: Ma corridoio o finestrino?
1: Ah, no, corridoio.
0: Adesso dici corridoio, Vabbè, in poche parole, si è spaccato il finestrino. Cos'è successo? Che proprio quello che era seduto in quel posto finestrino, un serbo di 61 anni, in pratica è stato risucchiato, lo sapete, c'è una roba che si vede nei film, ma la depressurizzazione improvvisa. Sono stati fortunati perché l'aereo aveva appena decollato, non era ancora alla quota prestabilita, quindi non era proprio altissimo, però in ogni caso questo qui, cioè, è uscito dall'aereo con la testa e con parte delle spalle, cioè ha messo fuori la testa, a parte di solito che ne so, ti accendi la cica, metti fuori il braccio, questo ha voluto fare lo sbuono, ha messo fuori la testa, vabbè, a parte questo, allora si è fatto male ma niente, non è in pericolo di vita, ok, non, fortunatamente aveva la cintura allacciata, quindi ricordatevi quando andate in aereo, allacciate quella fottutissima cintura, quando si accende sentite blin blin, mi raccomando. E soprattutto non fate come faccio sempre io, perché poi in quel momento sono scese anche le maschere dell'ossigeno, logicamente si è depressurizzato tutto. E qual è il problema quando succedono queste cose? Che quando tu sali su qualsiasi volo, in qualsiasi volo aereo, all'inizio, quando il personale di bordo ti fa vedere dove sono le uscite di sicurezza, come fare ad indossare il salvagente, come fare a mettere... tu stai facendo dell'altro, addirittura i più coraggiosi fanno finta di dormire durante il decollo e durante l'atterraggio. Quindi per favore non fatelo.

0: Vedete, riprova di questo. Saluto Beth velocissimamente, che scrive: l'ultima volta che sono salito su un aereo ho guardato per tutta la spiegazione di come mettere la maschera le tette della hostess. Hai capito? E questa cosa avrebbe potuto farti perdere la vita. Va bene, arrivano i primi 30 secondi con la nostra redazione.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, almeno 11 persone sono morte nell'incendio in un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Molte sono rimaste intrappolate in macchina mentre cercavano di fuggire. 8 i feriti, 19 i dispersi, un migliaio gli sfollati. Il ministro alle emergenze della regione autonoma andalusa, Sanz, parla di una tragedia senza precedenti. Il rogo è scoppiato nel territorio di Los Gallardos, forse a causa della caduta di un traliccio. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. A tra poco.
0: Arriva Gaia.

0: Saluto Simone che ci ha detto che se qualcuno si ritrova in un volo Ryanair e guarda sotto al sedile e non trova il coso lì, giubbotto salvagente, di chiamarlo perché ci ha detto che c'era lui. Quante ne combinate? Torniamo tra poco.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: domenica.
1: Molto bene, è arrivato il momento di dare il via per l'ultima volta questa settimana, la mezz'oretta dedicata a noi e a voi che ci state ascoltando e che potete interagire ovviamente in questa mezz'oretta usando il nostro numero WhatsApp con messaggi scritti o vocali 333-2688-688. Partiamo dalla notizia che riguarda la Commissione Europea, che dice che Instagram e Facebook hanno un design che crea dipendenza esattamente come le droghe pesanti. Sembra che Meta abbia violato quello che non sapevo esistesse, si chiama Digital Services Act, ok? A causa proprio del design, di quello che è il design di Instagram e Facebook, che è concepito in modo da creare dipendenza. E se la multa dovesse andare in porto, potrebbero essere 11 miliardi di euro che Meta dovrà pagare, che dopo, cioè li dà alla dove vanno a finire questi cazzo di soldi?
2: Li danno a me.
1: Mi spiegate dove vanno a finire? Perché qui questi mettono multe a dove vanno a finire i soldi delle multe? Vabbè, non è di questo che parliamo, ma semplicemente vi voglio chiedere, intanto più o meno, quanto tempo passate sui social a scrollare? Mediamente, perché io credo che un'oretta al giorno la passo. Tu, Andrea?
2: Divisa in due o tre tranche.
1: Sì, chiaro, non una di fila. Sì.
2: 20, sì.
1: Perfetto.
2: Dopo mi rompo le balle.
1: Una sosta in bagno e l'altra. Beh, perfetto, più o meno un'oretta.
2: No, lì YouTube.
1: Ok, un'oretta anche te. E la domanda successiva è, a parte quanto tempo passate sui social, normalmente che tipo di video vi propone? Perché l'algoritmo, a seconda dei contenuti che, tipo ultimamente mi sta dando un sacco di roba di Borat, mi sta facendo vedere... Non lo so, mi sta facendo vedere Borat... Oppure mi sta facendo vedere gente che si fa male, che si fa molto molto male. E allora lo chiedo a voi, vi chiedo ovviamente di risponderci in massa. Dai che è l'ultimo giorno senza Pietro. 333-2688-688, messaggio scritto vocale. Onestamente, quanto tempo passate al giorno sui social media a scrollare? E che tipo di video vi propone? Che categoria? Vi aspetto, spero, in tanti. 333-2688-688.

0: My Soul per Bruno Mars qui a Radio Company in Bruttimo in Costume, dove oggi nella mezz'oretta dedicata a me e a voi vi ho chiesto quanto tempo passate sui social a scrollare e soprattutto che tipo di video vi propone. Allora il Moz dice: mi propone i video di Primo Nero, non so chi sia, cioè non sapevo chi sia, sono andato a vedere uno, tra l'altro è un ragazzo di colore che però da quello che ho capito è nato in Italia, gira per Roma ovviamente facendo degli scherzi legati al fatto che lui sia di colore, da quello che ho capito, della sorta di candid camera. E comunque sul suo profilo vedo 500.000 di follower, che non sono pochi, e poi sotto c'è scritto: a 1.000.000 vado a vivere in Bangladesh. Quindi se volete mandarlo via deve arrivare a 1.000.000. Allora, e invece Caterina scrive: ciao, mi dà consigli riguardo a come eliminare narcisisti dalla mia vita e poi le ricette cinesi. È vero che a volte l'algoritmo ti propone una dopo l'altra delle cose che assolutamente non hanno nulla in comune, ma proprio nulla nulla in comune. Sentiamo.
1: Ciao Stefano, sono Apash.
0: Ciao Apash.
1: Tutto bene? Allora, passo troppo tempo sui social, veramente tanto tanto tanto, e quello che mi propina esattamente come video è esattamente quello che io sto chiedendo ultimamente. Non so se hai notato, ma ultimamente tu vai alla ricerca di qualcosa, parli di qualsiasi argomento e ti vengono fuori i cookies di quell'argomento lì. E io adesso sto cercando di capire come fare i soldi senza lavorare.
0: Bello.
1: Questi sono i video che mi mettono e che alla fine si va sempre a parare sulla stessa cosa, cioè Bitcoin, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Bene, se poi arrivi ad una soluzione, mi raccomando, faccelo sapere, perché siamo interessati anche noi. E Alessandro dice: ci manda proprio la foto del feed. Ecco cosa mi propone Instagram. Allora, sono 9 riquadri e in 8 riquadri posso vedere tranquillamente che c'è della gnagna, della gran gnagna, e in uno invece non è chiaro che cosa ci sia. Probabilmente gnagna da lontano e quindi io la vedo sfocata.
2: Ciao Radio Company. Io per fortuna, per colpa dell'intelligenza artificiale, passo veramente poco tempo sui social, perché mi è capitato di guardare dei maltrattamenti degli animali e da quel giorno mi continuo a proporre maltrattamenti sugli animali, cani, cavalli, gatti, e io dopo 5 minuti devo uscire perché mi viene da piangere. Maledetta intelligenza artificiale. Ciao.
0: Sì, più che l'intelligenza artificiale è proprio l'algoritmo che interpreta il fatto che tu ti fermi a guardare un video un po' più a lungo, lo interpreta come un like e quindi ti propone quello che ci somiglia. Vabbè, la domanda di oggi, quello che vi ho chiesto, è quanto tempo passate sui social a scrollare, ma soprattutto che tipo di video vi propone l'algoritmo dei social che ovviamente utilizzate per scrollare. Vi aspetto 333-2688-688.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Te Giovanotti qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove arrivano altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Andiamo in Grecia. Paura su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo è stato trattenuto sul sedile da altri passeggeri. L'aereo in volo da Salonicco verso Memmingen in Germania è stato costretto ad un atterraggio di emergenza. Quattro passeggeri sono stati trasportati in ospedale a scopo precauzionale per accertamenti. A più tardi.
0: Time out per noi.
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
13: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
14: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
15: Euronics, un mondo più avanti.
16: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
17: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
18: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
17: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
19: C come Company, C come C Radio.

0: Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao.
1: Spagnolo.
0: Esatto, viajando por el mundo. Karol G e Manu Chao qui a Radio Company, dove andiamo a chiudere la mezz'oretta a nostra disposizione, mia e vostra. E in cui oggi vi ho chiesto, quanto tempo passate sui social a scrollare, ma soprattutto che tipo di video vi propone. E saluto Max che dice: a volte, questa non l'ho capito, a volte finché lavoro sul trattore scrollo molto, ma in un'unica direzione. Adesso so che ci sono quei trattori molto moderni, cioè che tu imposti, loro guidano, sono come le Tesla, cioè loro, i trattori ci sono arrivati molto prima della Tesla e quindi girano, cioè fanno il lavoro mentre tu sei lì. E anche lui ci ha mandato la foto del feed, serve che vi dica quanta gnagna c'è in queste nove foto che si possono vedere. Sentiamo un po'.
2: Ciao, io circa 2 ore e come la mia anima mi esce cibo, dunque ricette goduriose di quelle super grasset, proprio cos'è, e il reel dopo mi esce un modo per dimagrire. Ah, okay. Praticamente quella sono io.
0: Beh, alla fine l'algoritmo finisce veramente per incidere, per dipingere un po' quella che è la tua vita. Non sempre, ma accade. Paolo di Rovigo scrive: un'oretta al giorno, che è quello che dico a mia moglie. In realtà vedo video di pesca, trattori e poi cani che parlano. Io so che ci sono le scimmie, che c'è un tipo di Roma, wow, che c'è un tipo di Roma che doppia le scimmie, che è veramente molto divertente. Sentiamo.
3: Secondo me un'oretta buona, un'oretta e mezza, anche forse perché lo guardo a spezzettoni, e mi propone dai video di fotografia e videomaker, che è il mio lavoro, e dopo mi propone gli animali doppiati, che quelli mi diverto troppo.
0: Vedi? Andrea di Pordenone scrive: l'algoritmo pensa che io sia un miliardario, ville da sogno, auto da 300.000 euro, poi apro l'app della banca, l'home banking, e torno sulla terra. Grande Andrea di Pordenone, grazie a tutti quelli che hanno scritto e mandato gli audio. 17:04 minuti qui a Company.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Floor, il pezzo di Offenbach, Star Sailor, qui a Radio Company, in Brutti ma in costume, che riparte tra poco.
1: Brutti ma in costume su Radio Company.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Ehi Paolo!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
8: ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: Tempo di pensare all'estate.
10: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
11: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
10: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
12: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
10: Radio Company Summer Tour 2026.
12: Il tuo evento e la nostra passione
10: per un'estate perfetta.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Pigliaio, però anche no, J-Ax, però anche no, l'ha pensato questo signore romano, professione odontoiatra, che nella serata del, allora ieri era giovedì, la serata di mercoledì, ha parcheggiato, come del resto ha ammesso di fare sempre, in via Catullo, zona Prati, proprio in centro a Roma, è andato a farsi un giro, era anche insieme al cane, fra l'altro, e praticamente quando è tornato, lui era veramente... convinto, cioè ha avuto un attimo, perché adesso ve lo spiego, lui ha parcheggiato strisce bianche, ok, quindi parcheggio libero, lui è tornato, fa salire il cane sulla macchina, guarda e le strisce sono blu.
1: Sì!
0: A quel punto ha detto
1: magia,
0: o sono rincoglionito io o è successo qualcosa, poi ha fatto delle foto che sono finite sui social, io l'ho visto, cioè mentre lui era via quelle strisce sono state dipinte di blu, ma non dipinte di blu da un buon tempone, proprio da quelli che lavorano per l'ATAC, che gestisce le soste a pagamento per Roma Capitale. Infatti nella foto si vede che lo spazio vicino agli pneumatici ovviamente è rimasto bianco, perché ovviamente la macchina non c'è passata. Lui ha pubblicato questa cosa sui social, meno male l'ATAC ha detto non c'è nessun problema, la multa la togliamo. Quello che non si capisce è, cioè, com'è possibile che di sera ci siano questi che comunque vada, se c'è una macchina parcheggiata, ci mettono le strisce blu. Dico, per fortuna non hanno deciso di fare anche le strisce pedonali in quel pezzo proprio sotto la macchina. Comunque per una volta non è stata l'auto a finire sulle strisce blu, ma sono state le strisce blu a finire sotto l'auto.

0: Le 17.25 qui a Radio Company in brutti ma in costume, altri 30 secondi con la redazione.
1: La cronaca, il presidente Mattarella ha commemorato i 50 anni dall'incidente ICMESA Seveso, dove nel 76 un guasto in un reattore causò una nube di diossina che contaminò la zona. La tragedia causò danni cutanei, animali morti ed evacuazioni. Oggi al posto dell'area colpita sorge il Bosco delle Querce, simbolo di rinascita. Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi, ha detto il capo dello Stato. A tra poco con il meteo.
0: Dopo la versione 2024 di In Italia, Emma e Fabri Fibra consolidano il loro legame artistico regalandoci un altro singolo inserito nella versione deluxe dell'album di Fibra. Il pezzo gioca sul doppio significato del termine, accostando l'ansia provocata dalla presenza delle pattuglie antidroga all'agitazione che si prova quando ci si trova davanti alla persona amata. Emma paragona lo sguardo del partner a quello di un agente dell'antidroga, uno sguardo intenso che ti osserva, ti insegue, ti cattura e infine scompare. Arriva Antidroga. Radio Com-

0: Attenzione, perché anche oggi, tra qualche minuto, giocheremo con Cervelli in Fuga. Oggi non ci sono 50 euro di buoni carburanti in palio, bensì 100. Quindi se tu pensavi 50, amico, oggi faccio 100, faccio prezzo da amico, faccio 100. Quindi tra poco si gioca, state lì.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchi o Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Veste lui,
11: veste lei.
10: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
11: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
10: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo.
12: Company.
10: Company.
12: Yes. Company. Yes. Company. Disc.

0: Jubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Well, il pezzo di Duffy quando siamo pronti finalmente a giocare.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: E come vi ho detto prima, e come sempre accade nella puntata del venerdì, non si gioca per 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, ma si gioca per 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli, che vi ricorda la F101, la benzina speciale ricca di ottani che protegge il motore dai fenomeni di corrosione e di ossidazione, riduce gli attriti interni, limita le usure e quindi dandovi anche la possibilità di avere minori costi di manutenzione. Per quanto riguarda il nostro gioco, rimane l'ultima categoria, che è pallanuoto. Se volete giocare al nostro gioco, provare a vincere i 100 euro, ovviamente ci dovete scrivere pallanuoto al 333-2688-688. Il o la concorrente ovviamente riceverà la domanda, io darò anche le tre alternative di risposta. Dovesse sbagliare la prima, si rigioca per 50 con le due alternative mancanti. Dovesse sbagliare anche in quel caso, purtroppo niente da fare. In ogni caso, siamo ancora in alto mare al momento della prenotazione. Provateci. 333-2688-688, scriveteci pallanuoto.

0: canzone estiva di Annalisa qui a Radio Company, brutti ma in costume, dove siamo pronti a giocare a cervelli in fuga, ultimo appuntamento della settimana.
1: Ho sentito bene?
0: Stavo per dirlo. Sai che è successo anche a Pietro una volta? È riuscito a fermarsi anche lui in tempo.
1: È venerdì.
0: Allora è venerdì, sai, fuga a nastro. Va bene, allora diamo il benvenuto alla concorrente di questa sera che è Daniela, pronto?
2: Sì, pronto, ciao.
0: Ciao Daniela, benvenuta, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Molto bene. Daniela della provincia di Treviso, professione assistente dentista. Quindi fondamentalmente tu passi le tue giornate a vedere la gente che soffre, vero?
2: No, dai.
0: La gente che soffre e che trema di paura. Tanta paura, sto scherzando ovviamente. Allora, te ne intendi di pallanuoto?
2: No.
0: No, bene, ti puoi buttare. No. Allora, sai che esatto. si gioca in prima battuta per 100 euro. Ti faccio la domanda, ti do le tre alternative di risposta. Se la indovini sono 100 euro, se la sbagli, ti rifaccio di nuovo la domanda, ti do le due alternative che mancano. Si gioca per 50 e quella è l'ultima opportunità che si ha per portare a casa qualcosa, in questo caso 50 euro di buoni carburante. Sei pronta?
2: Sì.
0: E allora possiamo andare con l'ultima categoria della settimana che è pallanuoto. La domanda, Daniela, è questa. Quanti minuti dura un tempo regolamentare nelle partite internazionali di pallanuoto, ovviamente? A. 10 minuti. B. 20 minuti. C. 8 minuti. Via col tempo.
2: A.
0: 10 minuti? Allora, purtroppo no. No, però adesso svaniscono i 100 euro, ma andiamo a giocare per 50. La domanda te la rifaccio. Nella pallanuoto, quanti minuti dura un tempo regolamentare di una partita internazionale? B, 20 minuti o C, 8 minuti? Via con il tempo.
2: B.
0: 20 minuti?
2: Sì.
0: Ai ai ai.
2: No,
0: ci potevi arrivare pensandoci, perché sono in piscina, nuotano e tempi da 20 minuti la partita diventava molto lunga. In realtà no, la risposta giusta era purtroppo 8, quindi ci dispiace, ma niente da fare, né i 100 e neppure i 50, però ti ringraziamo per aver partecipato, ovviamente puoi riprovare più avanti, va bene?
2: Va bene.
0: Un abbraccio Daniela, buon weekend.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Comunque sì, ne parlerò con Pietro. Credo che cambieremo il nome del gioco, perché c'è cervelli in fuga e tu compri una vocale e in diretta fai un danno. Bene, c'è il meteo con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo del weekend. Domani giornata più instabile con nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Bello altrove, temperature in calo ovunque. Domenica bel tempo al nord e al sud, variabile al centro, fenomeni su Appennini e interne adriatiche, temperature stabili. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
0: Grazie Gido Ferrante, buon weekend.
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.
12: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
13: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
14: Anche senza gridare.
13: La radio rende famosi. Occhio!
14: Anzi, orecchio.

0: Basta il tempo di infiare.
1: Angelina, ma come rovinare la fine di una canzone, Andrea? Stavo, non dai. Sono stato io. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, l'ultimo pezzo della puntata di oggi, l'ultima della settimana di Brutti ma in costume, che lunedì tornerà con Pietro, ma in realtà ci sarà una mancanza perché Andrea Rossini, che saluto e ringrazio per la regia, va in vacanza per un paio di settimane. D'altronde i turni sono questi, non chi c'è in regia? Non lo sappiamo, non ne abbiamo la minima idea.
2: Non lo so.
1: Sono contento. Arriva Stefano Conte, naturalmente vi auguro buon weekend. 18:01, ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
3: Radio Company Time.
2: Ciao.
4: Bow. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame?
7: Mac.
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

0: Si vede che mi sto mettendo in pausa oppure no? Non si vede? In radio non si vede.
1: In radio no.
0: Non si vede. Vabbè, volevo, visto che c'era questa canzone, questo pezzo di Lady Gaga insieme a Ducci, mi volevo mettere in pausa, ma niente. Sai che facciamo? Lanciamo la sigla, va.
2: Ehi voi, ma siete in lista?
1: Ma qui siamo tutti in lista.
0: Ma qui è una roba...
2: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista, ogni sera, ogni pomeriggio. Che...
1: Ma qui siamo tutti in lista.
0: La sento... ogni sera.
2: Con Radio Company e Stefano Conte.
0: E tutti lì, la vuoi mettere un'altra volta? Se chiedevo, era giusto per capire.
2: Ma siete in lista.
0: Ah, basta!
2: Ma qui siamo tutti in lista.
0: Come avete capito, c'è un burlone in regia oggi pomeriggio, in questo 10 di luglio 2026, che dovrebbe chiamarsi DJM. Che di solito è nell'orario quello dalle 13 alle 14, ma no, non vi faccio tornare indietro nella giornata, in realtà sono le 18, sta per incominciare tutto in lista, insieme a me Stefano Conte, insieme a DJM purtroppo, in regia fino alle... alle 20 siamo insieme. Abbiamo però voi, abbiamo soprattutto voi che state affrontando la fine di questo venerdì. Com'è andata in questo 10 di luglio 2026? Tutto bene? Arrivata la paga per molti? Speriamo, naturalmente. Potrebbe essere

Elettra Lamborghini, la sua bam bam bambina. Mentre noi abbiamo incominciato oggi tutto in lista, insomma, siamo pronti a lanciare questo argomento in etere, questo tema spigoloso. Visto che lo sapete e qualcuno di voi magari lo ha già saputo, a Genova cresce la tensione nel quartiere di San Fruttuoso. Alcuni minorenni ospitati in un centro di accoglienza raccontano di essere state inseguite da persone incappucciate, forse armate. Le forze dell'ordine intervengono ma non trovano nessuno, e non è un episodio isolato. Nei giorni scorsi si sono registrate altre segnalazioni con gruppi di cittadini che si sarebbero organizzati da soli per, dicono loro, contrastare situazioni di degrado e insicurezza nel quartiere. Dicono loro. Gli investigatori stanno ancora lavorando per capire cosa sia successo davvero e su questi episodi siano collegati tra loro. Ma la domanda che questa storia riapre è sempre la stessa. E da sempre poi divide poi da questa cosa, no? Quando si sentono cittadini abbandonati da uno Stato, hanno il diritto di organizzarsi e di farsi giustizia da soli. La domanda quindi è questa: quando lo Stato non basta a garantire sicurezza, i cittadini che si organizzano da soli stanno facendo bene o la giustizia fai da te è sempre un pericolo? Cioè non è facile, cioè... Però ripeto la domanda: quando lo Stato non basta garantire sicurezza, i cittadini che si organizzano da soli stanno facendo bene secondo voi o la giustizia fai da te è sempre un pericolo? Qualunque sia il motivo, perché in questo caso loro evidentemente si sono giustificati dicendo che non si sentono più al sicuro e quindi stanno facendo una specie di giustizia fai da te. Voi che cosa ne pensate? 333 2688 688, c'è Ava Max con Kings and Queens.

0: mentre stanno arrivando le prime risposte ai primi messaggi. Ciao company, questo purtroppo è una grave mancanza dello Stato e prendo dentro anche i sindaci, quindi anche le istituzioni locali, che potrebbero utilizzare la polizia locale come deterrente invece di mettere multe a caso, spesso e volentieri. Le ronde dei cittadini non servono a nulla perché non hanno napalm e kalashnikov. Ma come? Vogliono agire in maniera troppo violenta. Ciao da Flavio, da provincia di Vicenza, che salutiamo. Lui vorrebbe fare intervenire anche la polizia locale. Ne avevamo parlato di questa cosa a proposito della rissa che era nata di fronte al Colosseo. Fra un attimo altri messaggi vocali e scritti a Tutti in Lista.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741. Pensa positivo, a Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro Commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettui catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: C come Company, C come C Radio.

0: Mamma non mamma nel nostro pomeriggio su Radio Company all'interno di Tutti in Lista Club Privé. Allora, ronde punitive, ronde di servizio in giro per Genova, siete favorevoli, siete contrari? Sentiamo che cosa c'è in lista con noi, vai.
1: Ciao, sono Valeria di Treviso. Io penso che farsi giustizia da soli sia comunque sempre un pericolo. Un pericolo perché? Perché alla fine, tentando di fare del bene, perché magari non se ne può più che non ci sia appunto una giustizia come si deve, ci rimettono quelli che si fanno giustizia da sé. Però il farsi giustizia da sé, secondo me, è una cosa che arriva dal fatto che la gente non ne può più perché non si sente più protetta.
0: Forse perché non c'è la punizione, questo è il timore più grande. C'è Fisher con Florence Harmon, What a Life in arrivo.

0: Ritornato con il nuovo singolo, si chiama What a Life. Siete nel pomeriggio di Radio Company, nella serata di Radio Company, all'interno di Tutti in Lista Club Privé, dove state dicendo la vostra a proposito di queste ronde che si sono organizzate a Genova, e quindi sentiamo la vostra opinione. Chi c'è in lista?
1: Sono Roberto, Vicenza. Allora, quando è lo Stato a chiedere di fare da sceriffo, va bene, e quando invece è il cittadino che decide di fare da sceriffo perché non si sente sicuro, non va bene. Per me, se lo Stato manca, ci si comporta di conseguenza, quindi ci si attiva per autotutelarsi.
0: C'è l'arrivo anche delle Spice Girls con Spice Up Your Life nella versione di Morales. Radio Company, the summer is magic.

Opinione contrastante, sia chi è a favore, chi invece non è a favore, perché dicono se lo Stato non interviene è giusto che qualcuno si faccia giustizia da solo, però attenzione perché poi si finisce invece che fare del bene a fare del male. La domanda è quella di stasera, è legata a quanto sta accadendo a Genova in alcuni quartieri. Quando lo Stato non basta garantire la sicurezza, i cittadini che si organizzano da soli stanno facendo bene o la giustizia fai da te è sempre un pericolo, quando qualunque sia poi il motivo? C'è chi scrive: credo stiano facendo la cosa più normale di questa terra, cioè proteggere la propria famiglia. Se chi deve controllare, cioè i carabinieri, le forze dell'ordine in generale, non hanno potere per contrastare questo fenomeno, per quel poco che possono fare, si vedono il risultato, cioè si vede il risultato, deve essere eliminato, praticamente deve essere intervenire la persona e fare far west da solo. Questo è il concetto. Noi continuiamo perché abbiamo ancora della musica. In arrivo c'è W Sound con Godzilla.

0: Godzilla in tutti in lista di questo pomeriggio. Vi abbiamo chiesto: quando lo Stato non basta garantire sicurezza ai cittadini che si organizzano da soli, stanno facendo bene o la giustizia fai da te è sempre un pericolo? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao ragazzi, allora vi porto una mia piccola testimonianza. Mia moglie lavorava al supermercato, dunque passa di tutto e di più. La sera spesso minacciata quando faceva chiusura, d'inverno se esce è buio, sempre persone losche che aspettano. Porto la mia testimonianza che personalmente andavo a prendere mia moglie al lavoro con un bel palo di legno bello grosso. Purtroppo è così, perché comunque si chiamavano i carabinieri e dicevano: ma non possiamo fare niente. Ok, però noi possiamo farlo.
0: Però c'è il rischio di passare dalla parte del di quello che diciamo dovrebbe subire a quello che attaccando potrebbe subire a sua volta, però diciamo la punizione dopo, perché c'è questo rischio qua. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo con tutti in lista.

0: Jets Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
1: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
1: Centro commerciale Buonvento. Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: di Radio Company, all'interno di Tutti in Lista, Club Privé, dove vi stiamo chiedendo la vostra, mentre abbiamo sentito Mace, Salmo con la pesce e cattive abitudini. Siamo partiti da Genova, no? Da questa tensione nel quartiere di San Fruttuoso, dove alcuni minorenni ospitati in un centro di accoglienza raccontano di essere stati inseguiti da persone incappucciate, forse armate. Le forze dell'ordine intervengono ma non trovano nessuno, e non è un episodio isolato. Nei giorni scorsi si sono registrate altre segnalazioni con gruppi di cittadini che si sarebbero organizzati da soli per, dicono loro, contrastare situazioni di degrado e insicurezza nel quartiere. Da qui vi abbiamo girato la domanda: quando lo Stato non basta garantire sicurezza, i cittadini che si organizzano da soli stanno facendo bene o la giustizia fai da te è sempre un pericolo nella vostra opinione? 333 2688 688, sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Le ronde dei cittadini sono pericolose, soprattutto per chi ci partecipa, perché si rischia sempre di fare danni, e sono però la diretta conseguenza della mancanza di norme chiare e giuste nel sentire comune. Non si può fermare un cittadino extracomunitario più delle volte perché delinque, e dopo 2 ore lo rimandi fuori e dopo 4 sta già rifacendo casino ancora in giro. La gente è stanca e non ne può più.
0: Ma allora la domanda opposta: se queste, diciamo, ronde non ci fossero perché magari ci sono pene che trattengono di più i cittadini, quelli che si comportano in maniera ovviamente delinquenziale, ma vi chiedo, dall'altra parte non ci sarebbero più queste esigenze qui? Cioè, ci calmeremmo secondo voi se effettivamente ci fossero delle pene che li, che so, arrestano per 10 anni, per 15 anni, quindi pene molto molto più severe? Secondo voi servirebbe più che fare delle ronde con i cittadini? Magari è questa la strada. C'è Milky con David Guetta, Just the Way You Are.

c'è chi scrive: io abito in quelle zone e vi dico la verità, la sera certe strade fanno paura e quando chiami per segnalare qualcosa spesso non arriva nessuno, arriva dopo ore. Non giustifico chi si arma o va in giro incappucciato, sia chiaro, quello è un reato, ma capisco la disperazione di chi si sente lasciato solo. Se lo Stato ci fosse davvero con pattuglie, come avete detto voi, e vere presenze reali, oltre a pene certe, nessuno sentirebbe bisogno di organizzarsi da sé. Il problema nasce da un vuoto, non dalla cattiveria della gente, e spesso c'è anche disattenzione da parte dell'amministrazione locale, come aveva detto l'amico di prima. Fra un attimo altre risposte al 333 2688 688. Adesso c'è Eminem con Rihanna, Love the Way You Lie.

0: Love the way you lie, Eminem insieme a Rihanna in questo nostro pomeriggio, e tutti in lista dove stanno arrivando i vostri messaggi, dove ci state dicendo la vostra. C'è qualcuno che è molto deciso sulla soluzione, sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Conte, ciao. Serve la polizia albanese, vedi a Tirana e altre città albanese, non succede mai queste cose qua. Loro sistemano tutto per bene. Ciao.
0: Ho capito la tua ironia nel discorso dicendo, però se sentiamo anche recentemente casi di polizia che è intervenuta con un'azione diciamo un po' più forte nei confronti di alcune persone che dovevano essere fermate e sono stati accusati di utilizzare troppa forza. Cioè addirittura dovevano intervenire perché c'erano dei tafferugli che si stavano verificando. Nel momento in cui sono intervenuti sono stati accusati dopo in un secondo momento di aver utilizzato troppa forza inadeguata rispetto a quella che è la soluzione. Ci sono casi di messaggi che ci stanno arrivando anche di persone che dicono non mi piacerebbe una polizia come quella americana che interviene in maniera decisa e addirittura se fai un movimento sbagliato potresti rischiare che ti sparino addosso, però diciamo dare un po' più di poteri alla polizia e soprattutto prendere delle decisioni un po' più forti nei confronti di qualcuno prima che possano accadere casi come a Genova, cioè dove ci sono persone che si stanno organizzando sempre di più. C'è Samurai J con Flamenco Paranoia.
2: Radio Company. The summer is magic.

0: Flamenco Paranoia, mentre continuano ad arrivare messaggi, c'è qualcuno che scrive: ho un negozio, in diverse situazioni mi sono trovato, diciamo, in mezzo al degrado, si vede a occhio nudo. Per anni ho chiesto controlli senza ottenere quasi nulla. Capisco benissimo che chi è esasperato decida di farsi sentire in qualche modo. Non dico che sia giusto prendere in mano la situazione con la forza, ma quando ti senti invisibile per lo Stato, la rabbia trova sempre una strada. Prima di condannare chi reagisce, vorrei che qualcuno si chiedesse perché così tante persone arrivano a pensare che non ci sia altra scelta, cioè perché ci si trova praticamente con le spalle al muro. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra... abbiamo un messaggio? Sentiamo, sentiamo chi c'è in lista.
1: Allora andiamo alla radice, perché alla fine sono sempre i giudici che hanno la mano tenera e li lasciano andare.
0: È sempre quello. Se fossero un po' più decisi, o se forse bisogna applicare, incominciare ad applicare la legge in maniera diversa. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco.
2: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spotify.

0: Fedez, Radio Company, a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
1: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno, nuove sfide, grandi progetti.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
7: Radio Company.
6: In Campania, in Italia.
7: Nel mondo.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Hey Kevin, what's up?
1: Dracula, eccola qua, Team Impala, Genie con Dracula, London Beat, I've been thinking about you, brano del passato, brano del presente, all'interno di Tutti in Lista in questo 10 di luglio 2026, controlliamo l'ora, le 19 e 2 minuti.
0: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Vigili del fuoco ancora al lavoro per domare il rogo che è divampato ieri in un bosco nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria. I mondiali di calcio stasera, Spagna e Belgio sono in campo nel secondo quarto di finale, in palio un posto in semifinale con la Francia. La nazionale transalpina ieri sera ha battuto il Marocco per 2-0 ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il

0: pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Tempo di fitness,
1: tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Stringimento, analisi del testo di White Girl Wasted per Anna. È ritornata Anna Pepe, con un album, con un album. Allora, siamo pronti invece a farvi scegliere fra tre pezzi già scelti dal nostro Mauro Tonello. Voi non dovete fare nient'altro che decidere quale di questi tre volete sentire oggi pomeriggio. Direte, ma come faccio? È semplice, vi diamo un piccolo assaggio, pezzo A, pezzo B, pezzo C, piccolo assaggino, voi dite quale di queste tre preferireste sentire dopo DJ Goya che arriverà fra poco. Intanto, pezzo A, Marie Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic. Pezzo B, Noelia e la sua candela. Pezzo C, Snap, Rhythm is a Dancer. Quale volete sentire quindi? Pezzo A, Marie Claire Dubaldo, pezzo B, Noelia Candela, pezzo C, Snap, Rhythm is a Dancer. Incominciate a mandare le vostre preferenze e come già promesso vi facciamo sentire DJ Goya con Jason Derulo, Mi Chico.

0: Gli snap non ho vinto, stravinto oggi il pomeriggio per tutti in lista Club Privé. Vi dico che siamo pronti anche con la new track. Che new track? Madonna è ritornata con la sua Danceteria.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.
4: Talk

Lavoro di Madonna che avete sentito come new track in questo nostro venerdì sera, perché ormai sta diventando praticamente il vostro venerdì sera. E attenzione, perché tutti gli amici lo sanno, fra poco si ritorna con Tutti in Lista, ma sarà il momento degli effetti.

0: Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
0: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
0: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Fred Palma insieme a Anita e Mischilla, la testa gira, ma noi invece adesso passiamo alla profonda concentrazione, per cortesia, mi metta la base adatta, ecco. Eccoci pronti per un nuovo appuntamento con l'effetto del venerdì. Che cosa sta per accadere? È la prima volta che ascoltate Radio Company, male, perché vi siete persi delle previsioni interessantissime per il weekend. Volete sapere, ed è una cosa che si ripete ogni venerdì, quale potrebbe essere il vostro fine settimana? Se per voi è un semaforo verde, un semaforo giallo, un semaforo rosso? Dovete consultare il nostro oracolo del fine settimana. Vabbè, adesso non serve questa riserva. Cioè, è un sistema molto computerizzato, molto. Che cosa facciamo? Visto che poi abbiamo avuto anche ospite il numerologo, credo, in questi giorni, incrociamo i numeri del giorno del fine settimana, quindi il 10, l'11, il 12 e il 7, perché mettiamo anche il mese, con i vostri numeri, e da lì sappiamo come potrebbe andare il vostro fine settimana. Dovete mandarci, se volete partecipare, quindi conoscere la risposta, e come al solito andremo a caso, cioè nel pescare fra tutti gli amici che vogliono ricevere una risposta, perché sennò non ne accontentiamo abbastanza. E allora dovete mandarci nome, giorno e mese di nascita, non serve l'anno, giorno e mese di nascita, e il vostro segno zodiacale. Ripeto, semplicissimo, se volete conoscere se per voi è un semaforo verde, rosso o giallo questo fine settimana, nome, giorno e mese di nascita e segno zodiacale al 333-2688-688 per conoscere la risposta. Abbiamo, Paul Kalkbrenner, No Goodbye.

Mi fa impazzire questa sua malinconia techno. C'è sempre Paul Kalkbrenner con la sua No Goodbye. Bravo, bravo, bravo, bravo. Mentre noi stiamo per scoprire come sarà il vostro weekend. Beh, intanto partiamo con Marika. Lei è del 16 del 5 e del segno del toro. Abbiamo dato i dati in pasto al nostro computer, all'oracolo. È venuto fuori il semaforo verde per te. L'oracolo vede un weekend in crescita. Una piccola occasione potrebbe trasformarsi in qualcosa di più interessante del previsto. Tieni gli occhi aperti. Per te è uno di quei weekend che partono tranquilli e finiscono col sorriso, Marika. Quindi insomma i numeri incrociati danno buoni segnali. Semaforo verde. Carmine, 18-8, segno del leone. Incrociato col 10-11-12-7. Semaforo giallo. L'oracolo vede un weekend vivace ma imprevedibile. Un cambio di programma potrebbe spiazzarti, ma aprire una strada migliore di quella prevista. Non aggrapparti ai piani, perché la sorpresa potrebbe essere la parte più bella del weekend. Questa, insomma, secondo me è una risposta diplomatica da parte del nostro. È un po' paraculo. Sì. Abbiamo altra musica da ascoltare. C'è Achille Lauro, Comuni Immortali.

Achille Lauro, i comuni immortali nella serata di Tutti in Lista Club Privé. Siete su Radio Company, stiamo per scoprire altri due semafori, perché andiamo a vedere quelle che sono le previsioni per i weekend incrociate con i numeri, c'è tutto un sistema. E allora andiamo a vedere Jessica, che praticamente del 24-6 sono i suoi numeri, segno del cancro. Il semaforo per te è verde, Jessica, per questo fine settimana, incrociato con i numeri. Dice praticamente: l'oracolo vede un weekend favorevole, una bella notizia, un incontro piacevole potrebbe arrivare quando meno te lo aspetti, Jessica. C'è un'energia positiva che ti accompagna. Per te questo è un fine settimana da vivere con leggerezza e fiducia. Valentina, 11-12, il suo segno è quello del Sagittario, semaforo giallo. L'oracolo vede un weekend pieno di movimento, una situazione prenderà una piega diversa da quella immaginata, ma il risultato potrebbe sorprenderti in positivo e quindi lascia spazio all'improvvisazione perché le cose migliori potrebbero nascere fuori programma. Tra l'altro, fino adesso stavo considerando, non ha ancora dato un semaforo rosso. Cioè, evidentemente il weekend parte positivo. C'è anche Silvana, 10 dicembre, segno del Sagittario, semaforo verde anche per lei. L'oracolo vede un weekend con energia positiva, un incontro, un messaggio, una proposta potrebbe riportare entusiasmo e buon umore. Per un Sagittario questo è un invito a un'uscita dalla routine, a seguire la curiosità. Quindi vai fuori, esci. Magari sei in famiglia, dici no, vi lascio tutti quanti, vado fuori e esco. Beh, è un'idea, Silvana. C'è un altro successo già pronto per voi da ascoltare, cioè Albi insieme a Jutty Ranks, I See You.

Serata stiamo per scoprire anche cosa dice il semaforo per Daniela, 20-10 segno della bilancia, semaforo giallo per te Daniela, l'oracolo vede un weekend da prendere con calma, qualcosa potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma una soluzione arriverà senza forzare, vabbè, ma non è il semaforo rosso, è il semaforo giallo, quindi la bilancia vince quando trova il giusto equilibrio tra pazienza e voglia di fare, aggiunge l'oracolo. Qua invece c'è Serenella, 16-8 segno del leone per lei. E qua invece il semaforo è rosso. Eh sì. L'oracolo consiglia weekend di prudenza, evita di inseguire situazioni poco chiare e lascia che siano gli eventi a mostrarti la strada. Questo rosso invita a ricaricare le energie perché a volte fermarsi è il modo migliore per ripartire. Ne facciamo ancora uno, dai, in velocità. Abbiamo tempo per Lorenzo, 12 giugno, lui è del segno dei gemelli. Semaforo verde, l'oracolo vede un weekend dinamico e favorevole, una novità, un incontro potrebbe accendere il tuo entusiasmo, segui le occasioni senza pensarci troppo. Questo è un weekend verde, quindi da movimento, perfetto per cambiare ritmo e per andare alla grande nel fine settimana, capito Lorenzo? Salutiamo tutti coloro che hanno partecipato, che abbiamo accontentato, che non siamo riusciti a scoprire anche oggi che cosa dice l'oracolo per loro. Vabbè. Ma sai che divento un po' più, ma cosa dice l'oracolo per... Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco, dai, sarà ancora tutti in lista.

0: Piazza Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Pensa positivo, a Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
4: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buonvento. Via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Pronto?
7: Ciao Romina!
6: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
7: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
6: Sempre al verde?
7: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
6: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
8: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Serena Brancale, The Colors, Partenope. Siamo arrivati in chiusura. C'era anche Joy Salinas, Rocking Romance. Quindi Joy Salinas, brano del passato. E invece Merkin Cremont, brano del presente. Presentissimi. Siamo arrivati in chiusura anche oggi. Tutti in lista. Club Privé finisce qui. Non mi resta che ringraziare, salutare, abbracciare tutti voi, amici di Radio Company. Restate su Radio Company perché stanno per arrivare le cose da pezzi. Insieme ovviamente a Igor Pezzi. Ringrazio DJM in regia. Che ha spento tutto, quindi non so come farò a controllare l'ora fra pochissimo. Hai spento tutto. Ah, me lo dici te, sennò grazie che mi informi. L'appuntamento per quanto riguarda Tutti in Lista è rinnovato la prossima settimana, ma noi ci sentiremo anche domani nel weekend. Passate uno straordinario weekend. Ciao a tutti!
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé.
0: Le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
4: Dalle 11 alle 13.
3: Su Radio Company.
1: Radio Company Snack.

0: da tutti, con Igor Pes e con tutta la ciurba, tutta la crew, potremmo chiamarla così, che segue questo fantastico programma. Alle 8 della sera ci siamo per chiudere alla grande la settimana e quindi spingervi verso quello che sarà il weekend alle porte. Questa sera ho diverse cose, tra l'altro, insomma, che voglio parlare anche, cioè, ho letto che c'è anche una terza ondata di caldo. Io ho visto che arrivava anche un po' di brutto tempo, speriamo non faccia danni. Poi abbiamo un'altra cosa molto bella, la giornata mondiale per la prima volta, credo, oggi, che è il 10 di luglio, non c'è una giornata mondiale, quindi parleremo anche di questo, insomma, ma parleremo anche dei vostri programmi del weekend, perché insomma, fondamentalmente quello è. Tra l'altro mi vede protagonista anche domani mattina alle ore 11, quindi faremo tutto un tiro, insomma, ok? Weekend con Igor Pes. Va bene. Però noi non possiamo partire senza lui. Senza il consiglio della sera per le menti riflessive anche di venerdì. E allora sentiamo cosa ci consiglia lo sciamano.
1: La memoria del cuore elimina i cattivi ricordi e magnifica quelli buoni. E grazie a questo artificio siamo in grado di superare il passato. Gabriel García Márquez.

0: Selena Gomez, Single Zone su Radio Company. Buonasera ancora da parte di Igor Pezzi. Prima ho detto tutta la ciurma perché stasera in regia ci sono tutti, cioè alla fin fine insomma gli autori, voglio salutarli, da Gianluca Pacina, il DJM, mamma mia che storia. Allora, messaggio da parte di Mattia da Vicenza, dice sì, arriverà una terza ondata di caldo, dico, e ultima, dicono. Come fai a saperlo Mattia? Io spero non arrivi comunque, sappiatelo. Almeno in Friuli Venezia Giulia sti giorni, ma anche in Veneto c'era una temperatura gradevole, tutto sommato, di 30 gradi, 33. Ecco, speriamo di no. Va bene. Allora, se volete dirmi nel frattempo cosa farete questo weekend a livello di programma, al di là del meteo o no, se volete approfittare a questo punto di andare al mare, perché arriverà poi, insomma, io so che arriva brutto tempo, io insomma ci spero comunque, insomma, Igor, non puoi dire queste cose perché non si può dire che ci arriva brutto tempo d'estate, bisogna essere sempre positivi, deve essere sempre il sole, il caldo, anche no ragazzi, cioè qui 40 gradi chi li sopporta? C'è il corpo, dopo 35 va in sofferenza, figuriamoci se a 40 e passa. Allora 333-2-688-688 nel frattempo per dirmi quali sono i programmi del vostro weekend, e tra pochissimo parleremo della giornata mondiale, ma attenzione, la deciderete voi, perché sapete che ogni giorno c'è una giornata mondiale di che cosa? Di qualcosa, no? In giro per il mondo succede quello. Oggi si festeggia, è vero, come a New York, alle Bahamas, eccetera, però non c'è una giornata mondiale, e quindi tra pochissimo parleremo proprio di questo, qui su Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti.

0: Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo

0: Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
0: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

con Heaven on Your Mind su Radio Company. Buon venerdì ancora da parte di Igor Pezzi, da parte di Gianluca Pacini e le cose da Pezzi. Allora, dobbiamo salutare un bel po' di persone. C'è Jack, il Pavanova Village, che stasera siamo partner, tra l'altro, con Francesca Michelin. C'è Daniele Belli, quindi insomma vi divertirete assolutamente. Poi c'è un messaggio arrivato da Roberto Fedele, che è un amico proprio di Radio Company, ma anche Radio 80, eccetera, eccetera, per quanto riguarda le feste. Lui c'è sempre, a tu 90 festival, sempre, sempre, sempre presente. A proposito, Roberto, abbiamo un appuntamento, in Alta Valcarnia, in Alta Carnia, a Dovaro, tu lo sai. Bellissimi quei posti, meravigliosi. Bene, signori, oggi, 10 luglio, non c'è nessuna giornata mondiale, incredibile. Cioè, sapete che di solito ci sono sempre, non le sarete mondiali, cioè, invece oggi niente, zero. Vero che si festeggia, ci sono alcune ricorrenze tipo le Bahamas, c'è la festa dell'indipendenza, in Mauritania c'è la giornata delle forze armate, a New York c'è il Tesla Day. A New York c'è la festa di Elon Musk. Però una vera giornata condivisa mondiale oggi non esiste, quindi la troviamo noi. La troviamo noi delle cose da Pezzi. Quindi al 333-2-688-688, oggi è la giornata mondiale del, secondo voi, se poteste istituirla voi, ma di qualsiasi cosa, che ne so, del pollo fritto, del weekend, del barbecue, non lo so, del mare, quello che volete, dell'amici, quello che volete, la giornata mondiale dobbiamo stabilirla noi. Quindi al 333-2-688-688, oggi è la giornata mondiale del...

0: Coez, è sempre bello qui su Company con le cose da pezzi questa sera con Igor Pezzi e la giornata mondiale di non so cosa, perché oggi non esiste una giornata mondiale, io ve l'ho chiesto a voi, cioè istituiamola noi, chi se ne frega, ok? 3332 688 688, ed sono arrivate una caterba di idee, tipo Mattia mi dice: oggi è la giornata mondiale della birra gelida di tutti i colori e delle compagnie dei migliori amici. Bello, secondo me molto molto carino, molto carino. Oggi la giornata mondiale della gioia, un abbraccio ragazzi, Alice da Monselice, bellissimo anche questo. Poi c'ho cose da pezzi, io dedicherei il 10 di luglio giornata mondiale del polpettone, e vuoi non mangiarti un polpettone a 35 gradi? Chi non vorrebbe mangiarlo? Alla grande, salutiamo Charles da Vicenza. Poi ancora un altro messaggio è arrivato. Ciao Pezzi, per me ci vuole la giornata del buon senso, cosa che manca. Effettivamente potremmo, cioè, vabbè, effettivamente. Non c'è la giornata del buon senso? È una cosa che serve nella vita, è una cosa che serve. Quindi, se oggi non c'è la giornata mondiale, vogliamo istituirla noi, quindi oggi 3332 688 688, oggi è la giornata mondiale del...
1: Cose da Pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico, ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
1: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

Viaggio Antonacci con Giuli, l'ultima canzone qui su Company. No, stavo ascoltando il giretto di fisarmonica che fa molto folk, sì, ma anche fa molta sagra, no? Cioè, non abbiamo mai parlato delle sagre, ma c'è una storia dietro infinita, eh? Potrebbe anche tornare un bel trend dopo la canzone di Matrix, ma insomma ne parleremo. Invece ora concludiamo la nostra giornata mondiale, che non c'è, ma l'abbiamo creata noi. Io ve l'ho chiesta al 333-2688-688. C'è Marco che scrive: secondo me oggi dovrebbe essere la giornata mondiale del non aver fretta, una giornata in cui nessuno corre, nessuno guarda continuamente l'orologio. Beh, insomma, Marco, sarebbe un sogno. Ricordo che oggi non c'era una giornata mondiale ufficiale, anche se si festeggia qualche ricorrenza come a New York il Tesla Day, alle Bahamas la festa dell'indipendenza, ma la giornata famosa, giornata mondiale, ce n'è, ogni giorno ce n'è una, sempre, no? Così, oggi 10 luglio non c'è. Sentiamo le vostre, quindi. Elena da Treviso: io voto per la giornata mondiale del letto fatto la mattina, perché, diciamolo, quando sistemi il letto appena sveglio hai già la sensazione di aver fatto qualcosa nella vita, qualcosa di positivo nella vita. È vero, parti col piede giusto, che poi il trucco è proprio quello nella vita. La mia sarebbe, Andrea dalla provincia di Vicenza, la mia sarebbe la giornata mondiale del parcheggio trovato davanti al negozio, perché ormai trovare un posto libero vicino all'ingresso è più emozionante che vincere alla lotteria. Ci sono certe città che è una tragedia, ma città con multipiano, sotterraneo, nonostante ciò è impossibile trovare parcheggio al primo colpo. Infine, io istituirei, Sara da Venezia, la giornata mondiale del messaggio vocale breve, perché alcuni mandano audio che sembrano dei podcast da oltre 10 minuti. Allora, io sono anni che dico a Mark Zuckerberg di fare di impostare l'audio non oltre i 30 secondi. Perché quando uno ti manda un audio di 2, 3, 4 minuti, signori, è sequestro di persona questo. Cioè, uno non può star lì tutta la vita, capito? Oh, vabbè. Allora, arriva Ben Wensbeck su Radio Company. Se volete dire ancora la vostra sulla giornata mondiale che la istituite voi oggi, mandate il vostro messaggio al 333-2688-688.

0: sera, le cose da pezzi, Boro con Chakatai, Chakata Bro, come lo dice lui. Allora, siamo. Ma fammi salutare la Betty che ci sta seguendo. Complimenti alla musica, Betty, devi fare i complimenti in giro all'ufficio musica, ok? Ok, a Fabio De Magistris. Allora, noi ci fermiamo un attimo, come avviene sempre, più o meno a quest'ora, perché c'è una piccola pausa e poi si ritorna con un grande successo dal passato. E ritorniamo con Landback con Sunshine Reggae dal 1982.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Piazza Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Buon vento su Radio Company. Siamo arrivati alla fine della prima ora, ma tranquilli, c'era ancora una fino alle ore 22, quindi avremo modo di divertirci. Tra pochissimo parleremo di quanto dovrebbe in proporzione al biglietto. Si parla molto di quanto costa il biglietto a un concerto di questi tempi e quanto dovrebbe durare quello spettacolo. Non so come la pensiate voi, però insomma la cosa potrebbe essere anche molto ma molto interessante, specialmente quello che è successo a un concerto K-pop a Roma. Ma sincronizziamo gli orologi, vai. Sono le 9:02 della sera.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

Night su Company Hold Me in the Dark. Allora, sta imperversando un po' di, a parte brutto tempo in arrivo, ve lo confermo, ma sta imperversando un po' di polemica sul costo dei biglietti dei grandi concerti. Tra l'altro, notizia di oggi, Vasco Rossi per il suo giubileo, il giubileo del prossimo anno, ha già venduto 550.000 biglietti. Una cosa, chapeau, perché vabbè. Poi là i costi, non vi dico, 100-150 euro solo per vederlo così in miniatura, 400-500 euro, un disastro. A Roma succede una cosa incredibile, il costo del biglietto per vedere un concerto degli Atets, che è un gruppo della scena K-pop coreana, amatissimo dei fan, insomma in questo periodo va molto. Ma che cosa è successo? Che il concerto è durato soltanto 59 minuti, cioè 59 minuti per aver pagato un pacchetto di 400 euro. La cosa buffa però è che il DJ set, cioè quello che anticipava, che apriva lo spettacolo, è durato un'ora e mezza. E come mai sta storia? Cioè, com'è questa differenza tra... Loro dicono, magari la produzione dice un'ora e mezza più un'ora, due ore e mezza di show, però chi è venuto lì a pagare 400 l'ha pagato per il K-pop, non per il DJ set, che sarà stato bravissimo sicuramente. Allora, in proporzione, mediamente si paga dai

0: la versione di Joel Corey e The Sheeran, questo company del venerdì sera con le cose da pezzi, Igor Pezzi e tutta la ciurma che la chiamo io con Gianluca Pacini, il DJM che però è andato via adesso, ma ci sono ancora tutti quanti gli autori. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, buonasera, grazie che lavorate per questo programma dal lunedì al venerdì in questo modo meraviglioso. I messaggi invece vostri che sono arrivati al 3332 688 688, stavamo parlando di concerti, di quanto può costare un biglietto e soprattutto quanto deve durare in media uno spettacolo, perché c'è una polemica successa a Roma quando un concerto della scena K-pop coreana, un gruppo insomma molto conosciuto perché per chi segue quel genere, gli Ateez, sono durati soltanto 59 minuti e chi era lì anche davanti in prima fila ha comprato il pacchetto, perché sapete che si comprano i pacchetti ormai ai concerti, no? Con le varie situazioni e zone, l'ha pagato anche 400 euro, quindi polemiche. Allora, secondo Giovanna dice: ma un concerto deve durare almeno 2 ore e mezza per poter per far esprimere l'artista, calcolando che ci sono anche delle pause di riposo in mezzo. Secondo me 2 ore e mezza ci sta. Ricordo un concertone lungo 3 ore di Bruce Springsteen, che ho detto, ma come fa un signore di quell'età? Aveva 65 anni al tempo, se non mi sbaglio, ben 3 ore di concerto. Beh, Vasco stesso oltre i 70 anni come tiene 3 ore di show, quindi insomma i soldi sono ben ripagati tutto sommato, quindi come minimo dalle 2 ore alle 2 ore e mezza un biglietto che mediamente può costare 70, 80, 90, 100, 140, 150 euro un artista lo deve fare, se no voglio dire che concerto è. Ci fermiamo un attimo, torneremo tra poco e tra poco ritornerà anche il company ti accompagna e dopo ve lo spiego.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: Gadgets Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Shakira con Jai Jai su Company. Concludiamo il discorso dei concerti e dei biglietti per quanto riguarda quanto dovrebbe durare un concerto in proporzione al biglietto, eccetera eccetera. Andiamo via veloci, però ci è arrivato un messaggio che fa riflettere. Dice: ciao, io non sono mai andata ad ascoltare un concerto dal vivo semplicemente perché per me spendere più di 50 euro per un biglietto di un concerto è follia pura, perché chiunque organizza un concerto, che sia un cantante o che sia un gruppo musicale, ha comunque centinaia di fans, no? O migliaia di fans che vanno a vederlo. Quindi già 50 euro a testa, lei fa il calcolo e ci guadagnano abbondantemente tutti per pagare loro stessi, l'entourage e compagnia bella. Prima hai nominato Vasco Rossi, sì, ho nominato Vasco perché oggi ha infranto, diciamo, un altro record personale, 550.000 biglietti venduti in 30 minuti per il suo giubileo. Con tutta la gente che va, sicuramente prende una montagna di soldi e un biglietto non costa 50 euro, no, per Vasco ben molto di più. Perdonatemi se dico anche che trovare persone disposte a pagare 400 euro, 1000, 1500 per andare a vedere un concerto, la trovo intellettualmente poco dotate. Quei soldi li potrebbero spendere per qualcosa di molto più interessante, per un viaggio. Anche sì, ti dirò, anche sì, beh, insomma, oltre i 100, 150, insomma, cominciano a essere tanti, tanti soldi. Signori, andiamo via veloce perché siamo tardissimo, manca circa mezz'ora e io voglio aprire il Company Ti Accompagna, cioè il momento nel quale voi mi scrivete alle 333-2-688-688, ciao Company, mi stai accompagnando a... e finisci tu la frase. Radio Company. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Coca-Cola. Su Company, i vostri messaggi del Company ti accompagna. Ciao Company, mi stai accompagnando al lavoro? Un bacio. A me, guarda, mi spiace. Cioè, comunque. Cioè, oh, no, lo so che c'è veramente un popolo che va a lavorare di notte, no? Però è il venerdì notte, penso sia il momento più brutto in assoluto per andare a lavorare. Perché, insomma, poi dipende sempre che lavoro si fa, siamo d'accordo. Però alla fin fine, insomma, inizia il weekend e tu inizi a lavorare. Poi c'è la nostra mano di Villalta di Fagagna, provincia di Udine, che lei sta stirando la sera. Grazie per i complimenti, ma lei non stira se non c'è Company, capito? Cioè la sera si blocca il suo paese, nella sua via c'è solo Radio Company e lei stira alla grande. Poi un altro messaggio è arrivato proprio in questo momento. Ciao Company, mi stai accompagnando a casa al rientro dal lavoro. Armando da Cividale del Friuli, grazie, buona serata. Allora, se siete d'accordo lo facciamo così fino proprio alla fine. 333-2-688-688. Ciao Company, mi stai accompagnando a, e finisci tu la frase.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

Piazza Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.

con Anderson .Paak, Skate su Company. Ancora un buon venerdì sera con le cose da pezzi, Igor Pezzi, Radio Company. Allora, è vero, arriverà la terza ondata di caldo estremo, durerà fino al 20 luglio, qua lo dice 3B Meteo, ma anche le altre piattaforme, diciamo, sono tendenti verso queste temperature, 40 gradi, addirittura in Sardegna 43. 43 gradi, sì. Sara sta avanzando, tranquilli. Però in questi due giorni si potranno avere magari locali dei temporali. Così faccio un po' il meteo del weekend, capito? Nelle zone alpine e prealpine, nell'altra parte non succederà niente, ok? Quindi tranquilli, arriveranno dei temporali, però sulle zone alpine e prealpine, poi alla fine, insomma, dovremo tenerci sto caldo atroce fino al 20 di luglio. Mamma mia, speriamo di no! Speriamo assolutamente di no. Se no, qui, cioè, come si fa? Come si fa? Un po' di refrigerio. Come dicevo prima, dopo i 35 gradi il corpo comincia a soffrire. Quindi provate a immaginare quando andiamo sui 40. Che cosa succede? Speriamo di no. Quindi un altro messaggio che è arrivato: ciao Company, mi state accompagnando mentre sto uscendo con le amiche, finalmente venerdì sera ci lasciamo un po' andare. Giusy, in che senso vi lasciate un po' andare? Perché poi noi quasi Company siamo un po' curiosi, no? Le cose da pezzi, vogliono sapere un po' di più. C'è ancora spazio per i vostri messaggi, il Company ti accompagna. Dove vi stiamo accompagnando? Ditecelo al 3332 688 688. Arriva il Rama con Cabana.

0: Sean, The Voice Sean su Company. Ci fermiamo un attimo, torneremo tra pochissimo con un grande successo dal passato, ma non uno da poco. Un successo che si chiama 666 con Paul McCartney e Michael Jackson.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buon Vento. Via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: C come Company. C come C Radio.

0: Siamo alla fine, Francesco Gabbani, Summer Funk. Bene, siamo arrivati alla fine, grazie per averci seguito tutta la settimana. Noi ritorneremo naturalmente lunedì con le cose da pezzi a partire dalle 8 della sera, come sempre. Igor Pezzi e Gianluca Pacini che ringrazio e saluto. E naturalmente non scappate, perché adesso faremo un grande tuffo nella musica degli anni 90 con il 90, 90 Festival, con Mauro Tonello e il DJ Nick. Mi raccomando, domani mattina dalle ore 11 mi sembra? Sì, dalle ore 11 alle 14 di nuovo insieme. Buonanotte a tutti, ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Sono le 10 e un minuto della sera.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
4: La notte ritorna anche Energia 90, The Radio Show, con Mauro Tonello, il nostro genio della console. Salve a tutti. Bella nottata questa da passare insieme il venerdì e poi il sabato, praticamente mattina. Partiamo con Miranda e vamos alla playa del 99 su Do It Yourself.
3: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

WG e Sunshine, da 97 su etichetta Wear.

0: Rouge uscivano un po' di estati fa con Be My Lover del 1995 su etichetta Fly Records.
1: Energia 90, il buco energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: Insieme ai Venga Boys ci fermiamo, tra un po' ritorniamo con Corona.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
4: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Il viaggio della notte continua con Energia 90 insieme all'Otonello, il nostro giovane della console. Ripartiamo con un pezzo da DWA del 93 per Corona, This is the Rhythm of the Night.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: Grande pezzo con Run DMC, It's Like That 97 su Happy Draw.
1: Radio Company, Radio Company, Energia 90, il tempio del suono. How y'all feel out there?

0: questa traccia del nostro Energia 90 insieme ai Cappella.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company ha scelto Street Italian Food Padova.

0: Gadgets Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
1: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
3: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
1: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: C come Company, C come C Radio.

0: The Radio Show.
1: Il venerdì e poi sabato notte, anzi sabato mattina, in versione Rewind, ci siamo noi, quelli di Energia 90, qui su Radio Company, con Maro Tonello in questi istanti che sta parlando, DJ Nick ai pulsantoni e i cappelli con gli UMI 94 su Media Records.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: America. Ci fermiamo pochi minuti e torniamo con gli ATB.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Pensa positivo. A Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
4: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
3: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
4: Centro Commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Show.
1: Questa è Radio Company, la notte suona Energia 90 del Radio Show con Mauro Tonello in questo istante che vi sta parlando, DJ Nick ed ora The Summer su Control Records per gli ATB.
0: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: puntatona di anni 90, come già ben sapete, questo è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto degli anni 90, quindi alzate il volume della vostra radio, autoradio, qualsiasi cosa avete sotto mano, insomma, con la quale ci ascoltate. Paul Van Dyck su Fallen Angel 98 su Deviant.
1: Radio Company, Energia 90, suona

0: insieme al grande mitico Paul Van Dyk si conclude questa puntata di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, l'appuntamento è al prossimo venerdì.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, gin tonico elettronico.

0: tonico elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Gin tonico elettronico.

Kiss down like that. Kiss down like that.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company.
7: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.